0: Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
2: Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo, ora che siamo insieme, e non ci penso mai, mai, mai, ah, come sarebbe stato.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: La prima notizia è che abbiamo perso il derby, ne parleremo molto approfonditamente, ma soprattutto approfondiremo questa sera in disera con i tifosi alle ore 20:30, non perdetevelo, lo sapete già, eh? Allora, buongiorno, dobbiamo cominciare la pagina sportiva come ogni lunedì e però con gli sponsor, naturalmente, che auguriamo anche a loro buona giornata. Si parte? Andiamo? Le metto prima del via, mi raccomando, le vie venerdì.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali.

0: 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
5: Bene a tutti, buongiorno, eccoci al punto forte del lunedì prodotto dai nostri sponsor e adesso andiamo a vedere i risultati, cominciamo ovviamente dalla Serie D, girone F.
6: Eccolo qui, allora andiamo a vedere i risultati, abbiamo detto ancora L'Aquila 2-2, Atletico Ascoli Trestina 1-0, Foligno Taresco 1-0, Fossombrone Lanciano 2-4, Pietralunghese Maceratese 0-2, Recanatese Montecchio 0-0, Sant'Egidiese Angelana 1-0, Teramo Giulianova 3-2, Termoli Senigallia 1-2.
5: Per questa classifica
6: Senigallia 12 punti è primo, poi Teramo 10, secondo Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Sant'Egidiese, Montecchio e Atletico Ascoli 7, Recanatese Fossombrone 6, Lanciano, Termoli e Notaresco 4, Maceratese e Angelana 3, Giulianova, Pietralunghese e Trestina 1 punto.
5: Sulla carta erano considerate le squadre più scarse del girone Pietralunghese e Trestina. Dove stanno?
6: Con noi.
5: E noi come eravamo considerati? Sono quelle che avrebbero potuto fare più dei come
6: ci toglieremo delle soddisfazioni. Per il momento.
5: Per il momento no, purtroppo.
6: Prossimo turno 27 domenica. Settembre. Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, L'Aquila Teramo, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Montecchio Foligno, Notaresco Pietralunghese, Trestina Termoli, Senigallia Fossombrone.
5: Senigallia inventa la classifica con 4 vittorie su 4, è sembrata una squadra normalissima, però evidentemente essere normali basta, ma non sempre, perché c'era sembrata normalissima anche il Fossombrone, che invece poi ha preso un sacco di gol, ne ha presi già 9 perdendo Recanati e perdendo anche ieri con il Lanciano, che si rilancia naturalmente in questo girone. La Sant'Egidiese con un po' la sorpresa, se vogliamo, perché credo che si è imbattuto una volta, ha perso sì, e poi sì, all'inizio a Foligno, poi abbiamo il Notaresco che fa quello che può, e la squadra fatta insomma senza grosse pretese sta lì, e noi siamo ultimi degli abruzzesi, purtroppo è così. Vabbè, allora andiamo a vedere che cosa è successo, comandiamo, poi ce lo teniamo in caldo perché poi facciamo un po' di commenti. Il derby, andiamo all'Aquila, cioè andiamo veramente ad Ancona, questo 2-2 tra Ancona e L'Aquila, come sono stati?
6: Sparacello gol, salva L'Aquila ad Ancona, un colpo di testa allo scadere del centravanti dopo un palo, evita la sconfitta, rosso-blu in superiorità numerica nel finale. Doppia rimonta in rete anche Zini. E il tecnico Andreucci loda il coraggio della squadra, la reazione nel secondo tempo mi è piaciuta.
5: Il primo tempo non brillante.
6: No, pare no. Allora andiamo a vedere le altre partite. Abbiamo poker del Lanciano per scacciare la crisi, Verna apre le danze, poi in 4 minuti Fossombrone nella ribalta, nel finale Pinzi e Salerno mettono il sigillo per il primo successo, i rossoneri si sbloccano, Notaresco non punge, un KO amaro a Foligno, i rossoblu appaiono sottotono in una gara avara di emozioni decisa solo dal gol dell'umbro Babbi.
5: Babbi, sì, ex dell'Ancona, bravo.
6: Pier Antoni felice, che reazione Ora vinciamo.

0: Lanciano anche in casa.
1: Lanciano.
0: Poi non c'era commento del tecnico. Il tecnico Mazzocchetti di Notaresco: è stata una partita equilibrata, ma sarebbe stato più giusto il pareggio. E, entusiasmo giallorosso, la Sant'Egidiese, successo di carattere dal Cason, Stende, l'Angelana. I vibriatani fanno festa a Fadini, centrando la prima gioia casalinga dell'anno. Decisivo il bomber che entra nel finale, si procura il rigore che vale i 3 punti. Censori.
1: Hai visto l'arbitro tu? Yeah. Poi era, fa vedere, l'hai visto mangiare?
0: L'ho visto mangiare.
1: Di dove era? Di Roma, cosa ne mangiava? Antonuccio?
0: Non mi sono presentato.
1: No, è scritto là. Antonuccio, di Roma, vabbè, a posto.
0: Censori, allenatore della Sant, gongola una vittoria sofferta che ci dà tanto morale. Vediamo se...
1: No,
0: dobbiamo tornare indietro. Per questo punto
1: ci pensi. La mezzala, se no la mezzala ancora no, siamo in zona play-out, però
0: ecco qua.
1: Allora, Teramo ti prende il derby, Genova va a Campau ed è ultimo, il gol è spettacolo per 6.000 spettatori, la doppietta di Pavone marcato malissimo, aggiungiamo noi, non c'è scritto, spiana la strada. C'è la dichiarazione dell'allenatore che non ascolteremo, l'abbiamo mandato in diretta ieri, ascolteremo sia per Golizzi che Ciabuschi. Lui ha detto bello vincere, poi dice che i gol sono un po' regalati, in realtà qualcosina, cioè non era facile, ora risiamo con i piedi perché domenica hanno veramente una partita dura perché c'è l'Aquila Teramo tra due squadre considerate. Comunque bisogna dire che noi abbiamo visto l'anno scorso il Teramo non è forte come l'anno scorso, ha qualche problemino in difesa, là in mezzo qualche volta ci sono i vuoti, si può passare.
0: Stesso vizio nostro, brutto vizio nostro.
1: Ecco. Vabbè, intanto anticipiamo che cosa ha detto, perché gli abbiamo fatto tutti, gli hanno fatto questa domanda, io esonerato a decidere, è la società. Questo, e noi proprio questo vogliamo sapere. Cioè vogliamo sapere che cosa pensa la società. E noi ci auguriamo che questa sera, a di sera, un dirigente coraggioso venga a parlare, a spiegare perché dopo la partita persa in casa con il Fossombrone non si è visto nessuno, a Senigallia sono spariti tutti dopo la sconfitta, domenica scorsa al Fadini nemmeno il dirigente ha parlato e ieri nemmeno nessuno è passato, manco passato negli spogliatoi. Quindi noi crediamo che quando dice l'ha cacciato, l'ha tolto, ha preso questo, ha preso quello, le risposte le possa dare soltanto la società e non noi. Sappiamo che altrimenti la situazione è cristallizzata, se ce lo venite a dire non a noi, che noi possiamo andare avanti ugualmente, ma alla tifoteria che è interesse di sapere, perché le domande l'ha cacciata, tonerata, preso, fa andare via quello, che quello non può giocare, manchi in eccellenza, tutte queste cose, poi la società potrebbe rispondere, vabbè, vedremo comunque. Allora, abbiamo già detto che è successo, Gabriele, eravamo lì, primo tempo noi praticamente un po' evaporati, non si capiva molto, e la formazione era quella, però lui poi non se la sente, ce l'abbiamo chiesto anche nel momento di difficoltà di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo, che sono i due che danno movimento, ne può giocare uno solo per lui e non si è capito perché, però la pensa così e non la messe, ha tolto a Bagnale, ha messo D'Arcangelo che qualche movimento ha fatto, cioè Busca è entrato, ha fatto un'azione, ha fatto un gol, ma i due attaccanti fino a quel momento veramente era una cosa seria, nel senso che non abbiamo fatto tiri in porta il primo tempo, nemmeno uno, non lo considera. Poi nel secondo tempo, quello che c'è stato, siamo stati sfortunati di aver preso subito il terzo gol dopo, appena fatto il 2-1, perché lì la partita magari poteva restare aperta e potevamo pure pareggiare, però insomma la prestazione è quella che è, i problemi sono quelli che sono. Ma non parliamo noi, segniamo direttamente i protagonisti perché andiamo negli spogliatoi dello stadio Bonolis per sentire appunto che cosa ha detto Pergolizzi e che cosa ha detto successivamente anche Ciabuschi. Poi eccolo qua.
2: Non puoi fare un cambio?
3: Ben trovato, no? Per commentare questa sconfitta, la terza in 4 gare per il Giulianova, è un momento indubbiamente complicato.
4: Sì, è un momento complicato, anche se credo che oggi abbiamo giocato da squadra, abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il risultato dice che hanno vinto loro, però ecco, secondo me i miei ragazzi hanno fatto un'ottima partita.
3: Il primo tempo è difficile per il Giulianova, poi nel secondo tempo si è vista una reazione, è arrivato il 2-0 del Teramo, poi una gara continuamente riaperta fino anche alla potenzialità avuta nel finale di magari arrivare anche al pareggio.
4: Sì, ha detto la verità, un vero derby, un derby giocato bene da tutte e due le parti, due squadre che hanno dato tutto, purtroppo ha vinto una e l'altra non ha vinta, questo da parte nostra c'è grande dispiacere, però c'è anche la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione che non porta dei punti ma porta sicuramente morale per andare avanti come tutte le cose.
3: Purtroppo poi i risultati, purtroppo per fortuna i risultati nel calcio contano, lei si sente a rischio nella sua posizione? Purtroppo le devo fare questa domanda.
4: No, ma non, è una domanda che sapevo che poteva venire fuori. Io sono allenatore del Giulianova, fino adesso sono allenatore del Giulianova, è normale che come tutte le situazioni possa andare bene, possa andare male. Io credo che comunque oggi la squadra abbia dimostrato di esserci, che ha dato tanto, quindi questa è la dimostrazione che comunque siamo legati, stiamo cercando di venirne fuori, però poi è normale che c'è una società, noi facciamo solo, siamo dei dipendenti, io sono l'allenatore con i giocatori, ma la ringrazio per la domanda, ma credo che sia una domanda che in questo momento vorrei rispondergli sì, rimango, faccio tutto, ma non è così, è giusto che la società ecco, prenda le sue decisioni, però è anche giusto che io vada avanti per il mio lavoro.
3: Cos'è mancato fino adesso?
4: Ma non so, forse allora, se dovessi essere sincero, a parte la partita col Fossombrone, le altre partite le abbiamo giocate, abbiamo giocato a Senigallia, abbiamo giocato anche oggi, abbiamo avuto delle azioni, mercoledì stesso abbiamo avuto delle azioni, è mancato, sarebbe troppo scontato dire quel pizzico di fortuna, forse è mancato un po' di cinismo, però abbiamo creato. Oggi, anche oggi, con una grande squadra come può essere il Teramo, si è creato. Quindi, ripeto, per me la squadra oggi ha fatto tanto e quindi è giusto anche dirlo. Ci sono state delle volte dove ha fatto meno bene.
3: Vuole dire qualcosa ai tifosi del Giulianova dopo una sconfitta che ovviamente pesa maggiormente rispetto ad altri?
4: Ma no, io ai tifosi del Giulianova non devo dire niente perché la dimostrazione è quella che abbiamo visto oggi. C'è il dispiacere, c'è l'ammarico, quando che non fa il risultato. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma questo ecco, non deve levare la fiducia, lascia perdere sull'allenatore, ma soprattutto su questa squadra e su questi giocatori, perché sono loro che e noi che dobbiamo andare avanti per cercare di venirne fuori da questa situazione. Quindi è vero criticarci, è vero essere in questo momento con noi a Vercia, però purtroppo bisogna venirne fuori assieme e loro ecco, sono il 12° uomo in campo e per noi in questo momento è fondamentale.
3: Grazie.
1: Ma mister, la sostituzione di Cangemi?
4: Ha chiesto lui perché non stava bene.
1: Stava giocando meglio, però il centrocampo nel complesso stava giocando meglio.
4: Secondo me il centrocampo oggi è stato il reparto dove ha giocato bene, purtroppo lui ha chiesto il cambio e quindi non avevamo centrocampisti di ruolo e abbiamo dovuto ecco, fare per necessità.
1: Pantera invece che Giorgetti, qualche difficoltà nella marcatura, soprattutto nel primo gol.
4: Ma no, nel primo gol probabilmente si è addormentato sull'azione dopo ha fatto la diagonale, però ecco, i giovani, gli under ci può stare, ecco, commettono degli errori e devono crescere, ci può stare.
1: Me l'ha detto e l'ha fatto, cioè erano della sede di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo. Non te la senti di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo?
4: Non lo so, questo vedremo col tempo, può essere che possa anche succedere.
1: Il tempo stringe.
4: Lo so, però.
1: E poi in attacco, insomma, le punte.
4: No, sono contento comunque che è entrato Ciabus, che ha fatto bene, ha fatto gol, abbiamo recuperato un attaccante importante. È una squadra che è cresciuta oggi, sia sotto l'aspetto fisico, nella personalità e nella partita c'è stata, quindi un bel derby, ripeto, c'è il rammarico del risultato, ma la squadra ha lottato fino alla fine.
1: Grazie. Telefonate, allora, se non c'è Buschi, va, faccio allora, un golletto almeno. Questo 3-2, a sentirlo sembra una partita che è stata quasi equilibrata. Il Teramo ha meritato di più?
5: Io ho visto una grandissima squadra, quella che è il Teramo. Ho visto una squadra battagliera che non si è data mai per vinta, quella il Giulianova. Il secondo tempo ho visto una squadra che ha messo alle corde e ha messo tutti dietro una signora squadra, quella che è il Teramo. Quindi io dico che c'è il rammarico del risultato, ma la prestazione è stata fatta.
1: La prestazione è stata buona, il Teramo non è stato brillantissimo. Dov'è che abbiamo perso? Dove abbiamo perso la partita?
5: Allora, queste partite purtroppo si decidono su degli episodi. Noi comunque veniamo da
1: quel gol di Touré subito dopo il 2-1,
5: quello forse un po' ci ha segato un po' le gambe, anche se abbiamo fatto il 3-2, poi abbiamo messo una palla su un calcio d'angolo, abbiamo messo una palla in mezzo, poi stiamo parlando del nulla perché il risultato è 3-2, però io mi tengo stretta la prestazione che abbiamo fatto e secondo me la miglior prestazione in 4 partite.
1: E tu hai segnato?
5: Sì, ho fatto gol.
1: Ma soltanto un gol sul rigore, quindi se arriva qualche gol.
5: Ma i gol arriveranno. Se facciamo queste partite così, che creiamo molto, anche come la scorsa partita, i gol arrivano, sono convinto.
1: E meglio se lo dice un giocatore, secondo te l'allenatore è a rischio?
5: Guarda, il gruppo è unito. E supporta l'allenatore, supporta la società, il gruppo supporta la piazza, quello che ci hanno chiesto ieri la piazza abbiamo fatto la prestazione, poi quello che deciderà la società.
1: Sì, però non è stato d'accordo con quella curva, alla fine vi ha respinti.
5: Ma 4 partite, 1 punto, è pure giusto che la curva ci respinga, però ecco, ripeto, la prestazione oggi è stata fatta e secondo me quella dobbiamo ripartire da questa cosa qui.
1: Dipende da te, fai qualche gol, quando hai fatto l'anno scorso?
5: L'anno scorso ho fatto l'ultima stagione perché venivo dall'infortunio, ho fatto 6 gol in 12 presenze, quindi prima devo giocare, però prima devo rimettermi bene perché ancora non sto bene, non sto al meglio.
1: Grazie Ciabuschi, buon lavoro. Noi ringraziamo Ciabuschi che ha risposto a tutte le domande, è bravo, ha fatto pure il gol, quindi il migliore è stato lui adesso, ha risposto a tutte le domande, basta. Niente allenatore del Teramo perché ha parlato già in diretta, già sappiamo che cosa ha detto. E allora sai che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a guardare qualcosa. Ricordiamo la trasmissione di stasera, di sera, perché i tifosi già hanno telefonato, volevano intervenire, anche continuando gli occhiali, le colazioni di cose. Vabbè. Allora ci andiamo alle 7:30 di sera, va bene? Adesso andiamo avanti perché c'è l'eccellente, la trattiamo un poco l'eccellente per vedere anche che cosa fanno quelli che noi vedevamo, tipo Finizio per esempio. Perché siamo andati a Don Serafini? Vabbè, lo salutiamo.
0: È il tempo che ci vuole arrivarci.
1: Lo salutiamo perché ha scoperto uno di Cavatassi che lavora in Thailandia. A Cavatassi. Allora, vabbè, quella Serie A l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto noi. Pescara sul rigore vince al campo che si chiama Sivoli, intestato a Sivoli, il campo di Sesso Levante. Boucher ha detto premiato il coraggio, siamo stati arrembanti. Questo è stato la vera ragione. Dice che hai fatto, tu hai giocato bene, male, no, arrembanti. Bene. Rigore, oggi Parigi mi ha dato il pallone. Da lontano, ma gliel'ha dato, Gabriele. Parigi.
0: Sardo fa lo show in campo, Ferrari svola bene Vitali.
1: Bravo, sono contento.
0: Ancora Pescara, questo
1: un
0: adesso
1: po' di Pineto, cioè, eccolo qua.
0: Pineto non molla, pari con il campo basso,
1: perdeva 2-0.
0: L'hanno sotto 2-0 nel primo tempo, ma nel finale di partita prima Pistillo e poi Scheffer riacciuffano i Monisani.
1: Che ha detto l'allenatore?
0: Oggi non meritavamo il calcio, è così.
1: Vedi, abbiamo pareggiato, l'ha detto con il simbolo. Allora, qua l'abbiamo già vista la Serie D, andiamo avanti.
0: Dovremmo avere l'Avezzano come prima di eccellenza.
1: Sì, perché è una bella troppo
0: avanti.
1: Mi pare esagerato.
0: Ecco qua.
1: No, l'Avezzano da spettacolo. 5 gol alla Bacigalupo.
0: Show al De Marsi Cimarra, arriva il primo successo dopo un avvio deludente.
1: Impresa della Rosetana, l'Aragona di Vasto, che mi fai?
0: Biancorossi trasfortuna, eliminativi di manovra.
1: Perde,
0: ora Piccione attende rinforzi.
1: Per Invorti che stava primo, mo invece ha perso. Stiamo a fare. No, dopo. Poi colpo di testa e spugnato
0: Kappa di testa e spugnato San Salvo.
1: Colpo di testa, va bene.
0: Sì, però era Kappa che aveva dato il colpo di testa. La Folgore fa 3-0 e si prende la vetta. E poi ancora altra doppietta di Cofini e il Chieti vince col Cupello.
1: È la famosa, siamo stati noi a Cupello.
0: Di Pasquale la risolve per il Montorio, esulta la squadra di Cerasi, frena la corsa di San Giovanni, inutile il pari momentaneo di Ranieri.
1: Ranieri, quello famoso che dobbiamo prendere.
0: Sì, perché... sì. Ancora a secco il Francavilla, successo Mociano in 10 minuti, le firme di Gabriele e Pietro Paolo. Io stavo con te a terra. Non sono io.
1: Vabbè,
0: allora, promozione. lasciamo perdere.
1: Se ci sta qualcosa di basket, insomma, non comincia il campionato. E adesso allora possiamo fare tutto il resto.
0: Abiti di lusso falsi, chiesti 19 arresti, coinvolti 11 abruzzesi da Dior a Brioni, da Chanel a Versace, taroccati 42 marchi. Poi abbiamo i futuristi d'Abruzzo, da Vannacci, Ulisse e il nostro modello.
1: Ulisse, di cui si è occupato Omero, poi si è occupato Dante e adesso Vannacci. Lasciatelo stare.
0: Succede.
1: Lasciatelo ai ragazzi del
0: tutto pronto.
1: Del giorno di sera, fate quello.
0: Intanto a pescare, tutto pronto per la festa dell'unità questo weekend e poi... Di Pietro Antonio, una grande occasione per tutto il Terramano, la corsa alla capitale del libro del 2020.
1: Capite che può essere Terramo capitale del libro del 2000, vedi come fa le cose? Vabbè, poi l'abbiamo visto, purtroppo questa notizia c'è, Giulietti disperso in mare, le ricerche sono ancora senza risultati, parliamo della tragica scomparsa di Antonio Ridolfi.
0: Poi tragico schianto sull'Adriatica andando al lavoro, muore a 31 anni un giovane papà. E ancora ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura dopo i 3 proscioglimenti.
1: A Martin di Coro che succede?
0: Nuovo centro culturale, ora l'apertura è più vicina. Lavori alla RSA di Montereale, indaga anche la Corte dei Conti all'Aquila.
1: Non è andato. Fermi tutti, qua ce la leggiamo con calma, poi avrò da fare un'altra cosa. Gira, perché qua voglio commentarla con te questo Piccendi. Siamo già, dice, in campagna elettorale, questa è una notizia che però non è abruzzese, è nazionale. E cioè queste cose che ha detto la Meloni. La Meloni ha detto praticamente che in una classe non possono esserci più stranieri che italiani.
0: Sì.
1: Bisogna riequilibrare.
0: Sì.
1: E quindi, cioè praticamente che vuol dire? Che se noi all'Annunziata abbiamo più ragazzi del paese, bisogna trasferirli nella parte più lontana. Invece sentiremo che cosa hanno detto i presidi. Non è possibile, quindi perché vuole fare così? Lo sappiamo perché non lo rispondi, perché vuole fare così?
0: Perché deve correre dietro a Vannacci, saccheggiando i voti di quelli stupidi,
1: ho capito, però così è.
0: Vediamo che cosa c'è bisogno anche di quelli stupidi.
1: Ma non puoi dire così.
0: Lo posso dire, poi voi volete generalizzare.
1: Io ti guardo tutti quanello.
0: Chi, tu? Perché hai votato Vannacci?
1: No, rappresentante di Toni, di Toni. Andiamo a vedere che hanno detto i presidi, giustamente.
0: I presidi ribattono, non si possono cacciare gli alunni, dicono.
1: Dunque, allora, che hanno detto? Mettere un tetto alla presenza di sei nelle classi è complicato perché le famiglie scelgono la scuola del quartiere, no? E non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'altra concentrazione di immigrati, ma pare una cosa normale. E la sintesi, la preoccupazione espressa dai presidi sul provvedimento annunciato dalla Premier. L'obiettivo è lo stesso di una circolare del Ministero dell'Istruzione emanata un paio di anni fa, sempre quindi in questo ambito, che non è stata mai applicata. Il principio della prossimità, se non rispetto spiegano gli esperti nella materia, potrebbe ledere il diritto allo studio, che è un principio costituzionale. Cioè, io voglio andare a scuola nel mio quartiere, mi tocca e vado là. Non mi puoi dire non ci puoi andare perché ci sono più stranieri. E poi il fatto che il burka non si può portare il burka.
0: Annuncia anche allora.
1: Ma questo pure. Pronto? Che cosa ha fatto? Io faccio il liceo ittico.
0: Annuncia anche una norma per cambiare la dimensione.
1: Liceo industriale, liceo professionale e liceo alberghiero.
0: Voi sapete che quando si comincia a cambiare i nomi alle cose è perché non si ha una lira, non si ha un'idea, e quindi l'unica cosa che si può fare è dire: noi cambiamo il nome. È come quando sopra un cappuccino pessimo fate il cuoricino col cacao, uguale, stessa cosa.
1: Mi raccomando, sapete quando ci tengo.
0: La base ci dà un mandato chiaro: Nova, il 94,1% degli iscritti ai 5 Stelle ha votato contro il piano di riarmo europeo.
1: Allora, caro Giorgio, noi non siamo d'accordo su questa cosa che tu fai, ma devi sapere che ci sta Conte, che per te, l'abbiamo già detto,
0: sereni,
1: è una risorsa. Quindi praticamente loro almeno risolvono tutti i problemi, la benzina,
0: anzi,
1: il gasolio.
0: Io quasi ci proverei, dice: guarda, facciamo fuori lei che Vannacci, ci mettiamo con 5 Stelle, tanto più o meno di delle stesse
1: cose. Sì, fate così.
0: Che problema c'è?
1: C'è già stato, perché non lo fate?
0: Fate fuori, arrivate, lei che Vannacci, che tanto quanto
1: oggi... E capite che si preoccupa? La gente guarda, il carrello della spesa è vuoto. il portafoglio vuoto, va a mettere la benzina e se va a mettere stipendi, il gasolio tale quale, e questo è per sé che deve dare, non deve dare gli armi all'Ucraina. Sai che vuol dire che se non diamo gli armi all'Ucraina, che non combatte più, che perde, il Russia la invade, e quindi abbiamo perso tanto del tempo. E quindi uno, se è più forte, può invadere un paese. Perché invece lo sta criticando Trump, che si rompe i coglioni all'Iran, di cui non c'era assolutamente bisogno, e tutto il mondo ne patisce le conseguenze?
0: Che fra l'altro dopo sei mesi che dice che ha vinto, non si è alzato uno della popolazione a dire guardate ribaldiamo il governo, che non si è mai imbroato.
1: E poi perché non attaccate Putin? Perché non lo attacchi Putin, che gli ha fatto votare soltanto i partiti della sua maggioranza?
0: Dai, sono male,
1: il dittatore Putin va bene. Conte! Andiamo.
0: Mossa a sorpresa di Salvini in congresso a ottobre, l'annuncio nel finale dell'intervento dal palco di Pontida.
1: Ha fatto bene.
0: Durato mezz'ora.
1: Ci sono chi lo vuole Nord, chi lo vuole tutto. Facciamo il congresso, chi vince, quello è la Lega. Se perde, dovrà dimettere però. Quindi ha fatto una cosa coraggiosa.
0: Chiederà se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò per alzata di mano.
1: Quindi ti vuole vedere.
0: Vabbè, no.
1: Oh, però che è successo nel frattempo? Che il capitano si gode gli arrosticini. Il segretario del Carroccio cena insieme alla delegazione abruzzese, non ce lo siamo fatto mancare, e si sono portati quelli dell'Abruzzo gli arrosticini. Giusto, e quindi hanno mangiato col capitano. Buon appetito.
0: Torna la festa dell'unità, il PD punta sulla sicurezza, ci sarà la segretaria dei giovani Dem, Virginia Libero, quella che ha detto che i partigiani...
1: E poi attesa...
0: Anche Ellie Schlein.
1: Ma Schlein o Schlein?
0: Ma sarà Schlein.
1: Oh, a proposito, sulla sicurezza, Fina, a Giulianova è successo qualcosa negli ultimi tempi, ma non ti interessa la sicurezza di Giulianova, no, non venite per niente qua. Lo povero Giuculano è abbandonato al suo destino e lo povero Virgilio fa la querela a Giuculano, che te da fare? Hai ragione pure qua, anche qua Costantini, che è il secondo? Ho la tua sorellina, ma abbiamo saputo che la tua sorellina si deve candidare.
0: Secondo me gli dà fastidio che la chiami sorellina, proprio i Saz. Io chiamerei Lidia e eviterei.
1: Vabbè, l'Albani.
0: Esatto.
1: Allora, l'Albani l'abbiamo deciso che farà la candidata alla regione. Sì. Al comune ci sta Giorgini, quindi vai. Per ora è così, Parti pure che esce un candidatone mondiale e ribalta la situazione. Quindi la Schlein, ma che si mette? Come si veste? Vabbè.
0: Ivan Nacciani d'Abruzzo al rapporto da Alemanno.
1: Quello che aveva detto che in carcere ci sono molti tutti di destra.
0: Grande affluenza dalla regione per l'evento organizzato da Futuro Nazionale a Orvieto. In generale, l'idea del nuovo che abbiamo è Ulisse che stermina i proci.
1: Voleva fare quello, voleva dire quello.
0: Secondo
1: non
0: me
1: lo
0: no.
1: So.
0: Secondo me no.
1: Ma... Ragazzi, siamo messi male.
0: Veramente.
1: Come ti giri, siamo messi male. Cercate di difendervi, La cronaca.
0: Dior, Chanel, Burberry e Brioni. Brioni, gli abiti falsi venduti in Abruzzo. La procura dice una banda ha contraffatto almeno 42 marchi di alta moda. Oggi gli interrogatori in 19 rischiano l'arresto. Poi abbiamo Roma a Pescara, i dubbi del PD, il raddoppio ferroviario, si riparla della ferrovia. I fondi stanziati basteranno? Il consigliere Dem Di Marco chiede una commissione con la giunta per fare chiarezza sull'opera.
1: Era tutto proprio il binario, il secondo binario, il terzo, niente?
0: Il progetto in regione non c'è e non sappiamo se i 952 milioni siano sufficienti.
1: E la Teramo Mare se ne parla?
0: No, quello proprio no, ormai no.
1: Risolto,
0: la vediamo col cannocchiale la Teramo.
1: Verde?
0: No, col cannocchiale. 10 miliardi per arrivare alla capitale in 2 ore di treno. E di soccorso i sindacati, ora un tavolo sul futuro, la segretaria FNS CISL coinvolgere anche i vigili del fuoco. Imprese e pari opportunità, c'è il bando, i contributi per benessere organizzativo, genitorialità e conciliazione vita-lavoro, le domande da oggi. Teramo in corsa per la capitale del libro 2027 di Pietra Antonio, la scrittrice, leggere apre a mondi lontanissimi e libera dall'isolamento. E le storie di Don Serafini, dalla sua cava tassi alla vita in Thailandia. Denis, il giramondo, il ristoratore prima di trasferirsi in Asia viveva a New York, e quell'errore giudiziario che stava per costargli caro.
1: Giramondo.
0: È un giramondo. Le elezioni in Germania, AfD, i nazisti conquista la Pomerania, ma la Linke, i comunisti, si aggiudica Berlino. Torna nel Novecento la Germania, debacle della CDU di Merz, ma il cancelliere non molla, mi assumo la responsabilità ma vado avanti. La passionaria di sinistra conquista la capitale, dice cambiamo la città, ma anche l'ultradestra avanza.
1: Ma vedi che succede?
0: Tornata nel Novecento.
1: Prima ci stavano tutti a centro. No, ma vanno tutti
0: agli estremi.
1: Sì. Estremi. Pericolosissimo, la passionaria, vediamo.
0: La passionaria? Pioggia di droni e missili su Mosca, Putin rivince le elezioni, poi giocava da solo e Zelensky fissa un incontro con il Tycoon che sarebbe Trump.
1: Ancora va a parlare con quello, dai, 4 giorni risolviamo il problema di...
0: Indagato per omicidio, sorprende i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno. Il legale dell'uomo è totalmente affranto, distrutto. La vittima è un 36enne di origini albanesi, viveva a Torino. Caccia a chi ha postato il video della professoressa accoltellata. E poi il giallo del Nisseno, le due bambine scomparse per una notte, poi ritrovate dentro al negozio della compagna del padre, le due sorelline portate in comunità. Teramo, la struttura di Collerenti dopo 4 anni, ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura, impugnato il proscioglimento di 2 tecnici della provincia e dell'ex presidente di Bonaventura. La circolazione stradale doveva essere sospesa per garantire condizioni di incolumità pubblica. Sub disperso, ancora ricerche senza esito, nello stretto di Messina una giornata di immersioni per trovare il 49enne di Giulianova. Ancora Teramo, comune, la struttura di Carapollo, canile, progetto fermo al palo, che fine hanno fatto i lavori? Il capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia Corona chiede chiarimenti sul project financing o bando, è necessario aumentare i posti a disposizione visto che solo una parte dello stabile è agibile. Piano del verde, si parte con il censimento a Teramo, l'annuncio dell'assessore comunale sbraccia, saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria.
1: Capurgatti, sbraccia, gatti, i due sindaci.
0: Addio a Pavoni, vita dedicata alla cucina, a Sant'Egidio, si è spento a 78 anni ristoratore. Centro culturale, apertura vicina, mancano solo 2 certificati. Il signor Comagnoni e Martin Sicuro lancia la fase finale dell'intervento per l'attivazione della struttura. Con un grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Poi Giulianova, cambi di clima, il Rotary Club chiama esperti a confronto. Gara in barca a vela per ricordare Lanciotti, Giulianova, iniziativa per il secondo anno con oltre 30 scafi per il Rosetano disperso sul Gran Sasso. E ancora la nostra cittadina, via di Reve, la 2 sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta, evoluzione sostenibile, interviene dopo il no del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con i cittadini e inserita in una revisione complessiva del traffico in zona.
1: Zona traffico, come sapete, piano del traffico risale al 2008. E quindi molto aggiornato con i 3 posti per lo scooter,
0: certo, qui in piazza
1: Roma, i parcheggi che scompaiono,
0: continuano a scomparire,
1: a posto così.
0: Da Giulianova arriva a Sirolo la camminata per combattere la miastenia e poi offida il lutto alle Monti per la 28enne morta, lo schianto a Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore del sindaco. Doppio intervento dei pompieri, sterpaglie a fuoco a Pineto e Atri. E credo che ci sia Pescara, no, c'è Roseto adesso. L'intervento è comune, Pontile, via i lavori tra 1 mese, pronto per la prossima estate.
1: Quindi parliamo di?
0: Che?
1: Di Roseto. E quindi Pontile, dove sta il Pontile?
0: Sul mare, sul mare.
1: E per arrivare al nostro porto non dragato.
0: È il nostro porto non dragato,
1: non viene dragato. Stava la partita di Frangioli,
0: non l'ho visto.
1: Però, insomma, quindi il tempo di chiamare, per dirgli solo, ma pronto, Umbe? Confidenzialmente,
0: dove stanno i 18 milioni che mi trovo?
1: 18 milioni che sono stati stanziati, un pochettino, una piccola parte, le possiamo già utilizzare per dragare il porto di Giulianova?
0: Poi dice, no,
1: dove si è arenata la Madonna il giorno che quella ha fatto le battute, ma non, non vuole rientrare a Giulianova? Dai, su, dai, Frangio, su.
0: Roseto, tesi, docufilm su Flavia, c'è il sostegno comunale. Poi altri servizi scolastici, sale l'attenzione politica, l'opposizione, restano da chiarire trasporto e tempo pieno, Ferretti pronto al confronto pubblico. Ma non sono già cominciate le scuole?
1: Sì, e quindi? Beh, sale l'attenzione politica.
0: In mille all'evento sulla sicurezza, a Pineto successo per lo spettacolo sul lavoro protetto organizzato dalla Ponzio.
1: Ecco qua.
0: Oh, allora, Pescara.
1: Mutuo per la Posidonia, bloccato il pignoramento da 700.000 euro.
0: Stop
1: al provvedimento al mare vogliono fare.
0: Volevano fare. Stop al provvedimento a carico di due professionisti pescaresi che nel 2008 si offrirono come garanti. Il prestito con Caribe, passato a Popolare di Bari e ceduto una società, i giudici interessi modificati. Giunta completa, Masci può fare il rimpasto. Nuova Pescara verso il rinvio. Dopo il rientro di Pignoli, al giorno il sindaco ridistribuisce le deleghe. L'Aquila, bimbo morto all'asilo dopo il primo grado, pene sospese, ma la nostra sarà eterna. Durissima lettera dei genitori di Tommaso, con danne blande e con effetti inconsistenti. Fatichiamo a vedere rispetto. Bazzano, altri guai per il piromane, ha minacciato i familiari con un coltello e poi ha detto di volersi togliere la vita. Nuove droghe, cresce l'allarme sul consumo, sul Mona, dove se no, l'analisi del SERD dopo i sequestri di caramella MDMA e coca rosa delinea reemergenza. A Montereale, lavori alla RSA, indaga la Corte dei Conti, Fari su un ulteriore finanziamento da 8 milioni. In bici al lavoro, in calo i passaggi, licenziamento FIAB registra 116 ciclisti tra le 7.30 e le 9.30, serve più sicurezza. Messa a contare biciclette?
1: No, vorrei andare a Marsicalandre.
0: Il corteo suggella il successo, chiusa la terza edizione dell'evento che ha celebrato le eccellenze agroalimentari del territorio.
1: Non posso andare più.
0: Te lo sei perso, quindi ti organizza prima.
1: Vabbè,
0: lo so però. Chiedi. Aveva 31 anni, lascia una figlia piccola, si schianta mentre va al lavoro e muore. Poi abbiamo terminato, suppongo, perché c'è lo sport, cultura e spettacolo.
1: Abbiamo fatto tutto lo sport, proprio ti puoi capire.
0: Allora andiamo sul Messaggero.
1: Messaggero, ecco qua. Prima pagina. Un altro morto sulle strade, lo abbiamo appena visto, a Ortambe, all'Aquila. A Ortone, incidente con l'auto ieri mattina sull'Adriatica. La vittima è Stefan
0: Geroschi.
1: Sabato sera, lungo la stessa strada, un uomo aveva perso la vita cadendo in un canale. Un disastro. Rapinato l'ex calciatore Damiano Zanon all'Aquila. Noi lo ricordiamo, Zanon, che ha un ristorante all'Aquila, credo. Gli hanno portato via un orologio di valore durante l'assalto. È famoso per aver sbagliato il rigore nella famosa partita
0: di Coppa Italia a
1: Teramo. Lui è quell'altro che poi è rimasto con noi, che poi andare a Sant'Egidio e che mo sta mostrando.
0: Difensore. Paura sulla 24, un cervo sull'autostrada, disagi per la circolazione a Magliano dei Marsi.
1: Questi cervi con sta mondo padre, perché prima l'abbiamo, ma in corda unico fa gli surf, qua attraversano pure loro.
0: Lo so, però spariamo i lupi.
1: Chieti, 20.000 persone partecipano alla notte gialla, di che si parlava?
0: Soddisfazione del sindaco, sì, qualcosa di buono.
1: No, voglio sapere se è commercio.
0: È stato un successo, la notte gialla del commercio a Chieti Scalo.
1: Quindi lo fanno tutti tranne noi. Noi facevamo notte dallo shopping, notte bianca, tenda al luppolo e calice butica al chiaro di luna, cancellate in una notte. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Commercio pieno di crisi, cose vuote e vetrine con saracinesche abbassate. Che è la città? Poi non girate. A Z, sì. Girate, dai, su.
0: A Teramo gli sbandati dormono nel museo.
1: Non ti può fare.
0: Lo so. E poi
1: da noi dormono nel nautico, che in effetti è destinato al museo del mare. Quindi noi siamo andati prima, a designare.
6: E c'è la vita di Gabriele.
0: C'è successo a noi.
6: C'è successo.
0: Pescara, non ti ricordi di me? E la deruba con un labbraccio mentre va in farmacia, via Vele Bovio. Portate via una donna di 82 anni, soldi e carta di debito. È stato un attimo, dice. Soltanto nel negozio, al momento di pagare, si è accorta del furto subito. Centro migranti, uno spazio per persone con lavoro ma che hanno bisogno di aiuto. Ancora l'Aquila ha rapinato Damiano Zanon, l'ex calciatore di Serie A, portati via 10.000 euro. L'assalto dopo la chiusura del ristorante, stava andando a depositare l'incasso. Al titolare del Rever è stato portato via anche un orologio di valore, indaga la mobile. Presi. Presi con oltre 40 dosi di cocaina, due macedoni a processo, poi Tommaso morto a 4 anni all'asilo, i genitori contestano la pena sospesa. Si divertono lanciando un gatto contro il muro, si tratta di 5 minorenni, un adulto, gli affermati salvando il micio tramortito, sui social esplode la rabbia. Se non paghi ti rovino la vita, paga 2.100 euro ma il ricatto resta a Sulmona. Il raduno degli alpini a Castelvisango tra applausi e memoria. Chieti, schianto contro un muro, muore a 31 anni incastrato fra le lamiere. Chieti Scalo, la notte gialla fa 20.000 legnini avanti con turismo e cultura. 13 comuni firmano in prefettura i patti per installare la videosorveglianza. Lavori in A14, domani notte chiuso il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro.
1: Buongiorno Gabriele, tutto bene?
0: Tutto a posto. Teramo, il museo del gatto diventa dormitorio degli sbandati. Nella struttura sono stati trovati materassi, coperte e tracce di bivacco. Morta nello schianto, andava a festeggiare l'anniversario.
1: Cioè Teramo ha speso il soldo di posto per fare il museo del gatto. E chi ci va a dormire? Ma quanti visitatori avrà?
0: Non lo so, 4 gatti.
1: Bravo, soprattutto, perfetto.
0: Due incendi, fammi a Pineta ed Atri.
1: Pescara, 3 punti di rigore, vabbè, ci può stare come titolo.
0: Siamo stati bravi dall'inizio, dice Boucher, si gode il blitz esterno.
1: Un Pineto infinito.
0: Pari d'oro e poi Teramo, il derby è tuo, davanti agli oltre 6.200 spettatori del Bolonis, il diavolo ha matato un orgoglioso Giulianova.
1: Ma... come può essere?
0: Pure questo. Pomanti dice serve più concretezza.
1: Però l'abbiamo, non c'era.
0: Pergolizzi recrimina.
1: Non si può non vedere, non c'era.
0: Capito, ma che vuoi da me?
1: Vediamo il giurato notaresco, Sant'Egidiese.
0: Allora, l'Aquila pari al fotofinish, Sant'Egidiese, è un altro. No, è loro. Squillo di Dalcasone nel finale, sul rigore Angelana KO 1-0.
1: C'è la miseria, la vedete questo mestiere, non è possibile, ragazzi.
0: Una prima... nazionale, scuola, tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri, Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci,
1: il
0: generale dice andava fatto prima.
1: Quindi vabbè, condennatelo.
0: Ricordiamo che non si può fare, quindi tutto questo dibattito è inutile oltre che essere dannoso per i cervelli.
1: Però c'è Conte, riguarda che c'è Conte.
0: Conte dice ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni. E poi Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre.
1: Bene, quindi si conteranno.
0: Poi Putin, come previsto, stravince col 49,4% e Kiev bombarda nel frattempo. Sogno capitale, Roma e Lazio al comando, viaggio nei segreti di un exploit che emoziona, parliamo di calcio. Poi voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui dice non mi dimetto.
1: Doppio colpo da destra e da sinistra, due cazzotte.
0: Un mese di ferie ai medici vittime di aggressioni con il nuovo contratto, poi Mattarella,
1: che Dio lo conservi,
0: dissenso vuol dire democrazia.
1: Hai ragione.
0: Poi torna in live una nessuna 100.000 dell'Arena di Verona.
1: Si sente?
0: Lo so.
1: Tutti abbronzati.
0: Bene.
1: Quelli stanno in Verona e tutti qua.
0: Questo meglio io.
1: Vabbè. Allora andiamo.
0: Allora, salutiamo gli amici
1: tutti,
0: poi dopo.
1: Tutti con molta calma.
0: Allora, Corrado Pedicone dice, io oggi vado al lavoro, non faccio nulla, però ho timbrato il cartellino e ho fatto la prestazione. Pergolizzi vattene, cioè questa è la parafrasi dell'intervista di Pergolizzi. Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buon inizio settimana, e dice che oggi sarà buona, silenzio stampa, evita di infierire. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. A Freddy Federico, buongiorno. Andrea Serafino, buondì, ma sì, ma esonerato o aspettano ancora? Cosa? Chiede Andrea.
1: A proposito, Andrea mi ricorda sempre i lavori del Bimbo Pinocchio, che sì, ancora non cominciano.
0: Mancano 9 giorni alla loro termine.
1: Sì, perché, almeno settembre, settembre.
0: Luigi Anni, buongiorno a tutti. Silvagno Vittorio, buongiorno a voi. Betty Alma, buongiorno, buon settimana. Oriana Ciccioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Andrea Serafini, se dice il mister una buona partita va cacciato entro le 12. Dice. Poi abbiamo buongiorno a te direttore Gabriele, ma il presidente non si decide a mandare via questo allenatore, ormai è arrivata la frutta e ha stancato, dice Marcella Pompizzi. Rossella Mattiucci, buongiorno. E Sandro Magnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Bene, grazie, e adesso noi facciamo qualche stacco pubblicitario per poi tornare con il meteo e tutte le altre nostre rubriche.
7: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Palazzo di Pic. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
2: Bene, torniamo in studio e andiamo a sentire subito il nostro Casalena.
3: Non credo subito che c'è una telefonata che arriva. Pronto?
2: Buongiorno a te, che ci dici del meteo?
3: Grazie, va bene.
4: Beh, è un tempo ancora oggi soleggiato e anche abbastanza caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno. E la situazione sarà la stessa, sta mio figlio che sta entrando nel frattempo e mi ride.
2: Va benissimo.
3: Va benissimo.
4: Tra martedì e giovedì il tempo sarà ancora soleggiato, quindi ci saranno alternanze prevalentemente soleggiato, qualche nuvola in cielo non mancherà, però farà ancora abbastanza caldo per il periodo. Poi venerdì arriva la perturbazione, abbiamo detto una perturbazione molto veloce che però potrebbe essere anche intensa, potrebbe scaricare una pioggia moderata forte soprattutto all'interno,
3: e con piovere anche temporale?
4: Potrebbero esserci dei temporali,
3: Come stanno le bocchette? Come stanno? Dalla casa tua, come stanno la zona tua?
4: La zona mia, sinceramente non le ho viste, però.
3: Vedile.
4: Comunque per venerdì potrebbe esserci un bel peggioramento del tempo.
3: Un bel peggioramento.
4: Però sarà molto rapido. Già sabato il tempo migliora, le correnti saranno nord-occidentali, quindi sarà una rinfrescata generale
3: Giuliano Vasterico Ascoli col sole.
4: E quindi sabato e domenica poi insomma il tempo migliorerà.
3: Poi ci tocca invece di calcio una settimana, purtroppo di niente. Quante settimane? Tre?
4: Allora il calcio sì, tre settimane di pausa.
3: Meno pausa.
4: Queste cinque giornate hanno detto insomma che probabilmente
3: detto?
4: L'Inter è ancora sopra tutte, sopra. Sicuramente le altre si giocano i posti sotto, però deve sistemare la difesa. Per il resto il VAR ormai praticamente è come se non esistesse, ieri non hanno dato un rigore netto all'Atalanta, abbastanza incredibile cosa è successo a Torino. E poi voglio dire diciamo quello che è accaduto dai tifosi della Juventus che si sono girati al minuto di raccoglimento di Mazzola, secondo me è una cosa.
3: Sì, c'è un motivo particolare che l'hanno fatto, ho visto che l'hanno fatto, ma non so perché, come hanno motivato?
4: Non c'è la motivazione, è un rivale
3: solo per quello, ma di fronte alla morte non c'è pietà.
4: No, vabbè, ma io gli darei il Daspo, questa gente gli darei il Daspo direttamente e niente, 5 anni di Daspo perché veramente questa gente deve non andare più agli stadi. Questo è. Per il resto niente, vabbè. Mi sono visto il derby ieri, Teramo Giulianova.
3: Ciao.
4: Ma guarda, io non la prenderei così male. Giulianova secondo me ha giocato bene.
3: Senti? E vedi come ci sono delle università?
4: Secondo me ha giocato bene, ha giocato una buona partita.
3: Solo che non diriamo.
4: Vabbè, diciamo che se giocasse sempre così, con squadre ovviamente alla sua portata, perché il Teramo sicuramente è più forte, gioca un altro campionato, però secondo me Giulianova è una squadra che può ambire a salvarsi tranquillamente, senza problemi. Ma deve cambiare, cioè deve giocare sempre così.
3: Ma non era questo lo scopo, la salvezza?
4: Vabbè,
3: una cosa alla volta.
2: Non volevamo salvarci quest'anno.
4: Vabbè, no, ma può fare un campionato tranquillo a metà classifica.
3: Ce l'auguriamo, noi siamo felici. Infatti qualcosa di meglio si è visto, ma non tutto.
4: Secondo me ha giocato un ottimo secondo tempo. Il primo tempo chiaramente ha giocato in maniera, si è difeso.
3: In attesa.
4: Non ha interpretato male la partita. Vedi? E che vanno giocate tutte le partite così.
3: Vedi, voi fate prendere dalla cosa, allenatore, vedi, lui si è visto seduto sul divano, tranquillo, e ha dedotto che non è tutto questo dramma. Ma io ripeto.
4: Allora io non lo so, io non seguo.
3: Appunto, ma vedendola però, così per la prima volta, non male, vero?
4: Almeno mi ha fatto una cattiva impressione. Non ha giocato una buona partita, però poi è chiaro. Ripeto, loro sono attrezzati per vincere il campionato.
3: Esattamente.
4: Ci può stare che perdi a terra.
3: Come cambia l'aria. Va bene. Ragazzo, grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
3: L'abbiamo pure detto che nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, che la squadra non stava messo male, ma però ci manca qualcosetta, vabbè, possiamo dire che si vede che ci manca qualcosa, almeno quasi. Allora, abbiamo fatto tutto, ma dobbiamo passare alle cose più dolci, quelle che si festeggiano con le torte, con i compleanni, con la mangiata di pesce al ristorante, con i parenti, con gli amici. La pagina degli auguri.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Oggi è il 21 settembre, entra l'autunno? Fatemelo capire, o no?
2: Oggi dovrebbe entrare.
3: Come dovrebbe?
2: Dovrebbe, nel senso che poi è mobile.
3: Perché è mobile? A volte non lo è, la
2: dipende,
3: scuola ci ha
2: dipende
3: detto
2: dal sole.
3: Vabbè. E la Chiesa ricorda come santo principale un nome ancora molto diffuso, che è Matteo. E noi ci ricordiamo di Matteo Frangione, che nel fargli gli auguri, che deve telefonare.
2: Ricordiamo che deve telefonare a D'Annunzio.
3: Bertino, buongiorno, sono Matteo. Oh, Matteo, auguri.
2: Sotto migliori.
3: Sotto migliori. Matteo, il pubblicano, detto anche Levi, passò dal banco delle imposte al seguito del maestro. Che gli aveva detto: vieni e seguimi, basta questo. Il banchetto che festeggiò la sua vocazione, vedi, è il segno dell'amore misericordioso di Gesù, che chiama i peccatori a penitenza e cerca riconciliazione col Padre. Nel suo Vangelo, Matteo, famoso Vangelo secondo Matteo, redatto dalla comunità giudeo-cristiana, Gesù si manifesta come il maestro e il fondatore del nuovo Israele. Anche quello di oggi non è un granché, questo Israele di oggi. È il Vangelo della Chiesa, costruito sulla fede di Pietro, chiamata a essere sacramento di riconciliazione, e incontro. Mori tranquillo, non abbiamo notizie di morte di Matteo. Quindi Matteo, per evitare di morire in maniera drammatica, chiama Umberto. Oggi è lunedì, sì, 21 settembre, facciamo gli auguri a Vittorio Neri,
2: a Stefano Cugnini,
3: a Piera Caprioni,
2: a Gabriele Valeriani,
3: a Manola Tafà,
2: a Francesco Giorgini.
3: Quale?
2: Non lo so. A Giovanni Cudini, a Lorenzo De Flavis, a Flaviano Pedicone, a Veronica Campiello.
3: Guarda chi,
2: a Maurizio Brucchi. Ieri era lo stadio.
3: Tutti visto, tu. Chi hai visto? Gatti,
2: Brucchi, sindaci, c'era il presidente della provincia, sì, c'era l'ex presidente della provincia.
3: Sì, con le scarpe impossibili.
2: C'era Mariani.
3: Toni non l'ho visto. Stava da Vannacci,
2: visto Mariani, c'era, poi chi c'era? Cavallari, il consigliere a Teramo.
3: Sì.
2: Poi questo ho visto.
3: E me troppe viste.
2: Di
3: Genova poche allora.
2: Poche.
3: Solo il sindaco?
2: Mi sa di qualcun altro di vista che conosco, però i nomi non mi ricordo.
3: No, come consiglieri?
2: Nessuno, no. No.
3: Niente,
2: no, no, no, no. Buongiorno anche a Mauro Costantini.
3: Sì, scusa, Mauro, non è.
2: Buon compleanno.
3: È che di fronte a Brooke siamo un po' bloccati.
2: Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G.
3: Dobbiamo fare anche gli auguri di nozze. Sì, perché c'è una coppia che oggi festeggia 25 anni alla festa, la fate. Oggi,
2: tanti auguri.
3: No. Auguri a Filomena e Gabriele Cartone, 25
2: auguri,
3: anni di matrimonio.
2: Auguri, auguri, auguri, auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 085 800 33 66.
3: Senti, Gabriele, prima che tu vai alla parte, già stai andando là, voglio fare un po' di giornali.
2: Giornalone,
3: sì. Voglio vedere come aprono tutti. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno.
3: È arrivato il re di G-Revolution, Ivan Lattanzi, buongiorno.
7: Non carica.
2: Sì, ecco.
3: Quello... No, qua
2: carica, a casa no.
3: Grazie, da volo per chi ha chiamato.
2: Ma anche il cellulare nuovo di Francesco è fermo allo stretto di Hormuz in attesa che Trump decida cosa fare. Allora,
3: Corriere della Sera, scusa, ma da volo se che aspettavo delle risposte.
2: Tetto agli stranieri in classe, la premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini, congresso a ottobre. Conte il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa.
3: Dove hai visto?
2: Già ci si fa tabula rasa, in parti basse e altre. T-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul Pratone. E poi avanzano in Germania i nazisti e i comunisti. Merz, un disastro, ma non mi dimetto.
3: Un disastro, lo ammetto, perché da destra e da sinistra, com'è la cosa di Giannelli? Pendente.

0: Mannaggia.
1: L'abbiamo detto noi, senza essere opposizione, sì, senza essere niente.
0: Sì,
1: era troppo facile.
0: Era abbastanza facile.
1: Oh, c'è Conte però di là. Glielo,
0: Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 stelle per il no alle armi in difesa di Kiev.
1: Capito, tu sarà benzina quante cose?
0: A 2,25, 2,30.
1: Il gasolio?
0: No, il gasolio è 2,30, 2,40, la benzina è 2,15, 2,20.
1: Il carrello della spesa
0: non sta niente.
1: E questo faccio benzina o mangio. L'unico problema, le armi a Kiev. Oh ragazzi, ma siamo veramente messi male.
0: Poi, Giorgia, ma infatti poi lo vedi che Giorgia, nelle città cacca, nelle Giorgia, città 5 stelle
1: Giorgia, non, non, non inseguire Vannacci, anzi fai la moderata che vince anche senza Vannacci per te come avversari.
0: Salvini sorprende la Fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi,
1: perché è convinto di avere la maggioranza,
0: probabilmente
1: la Lega, lui la vuole per tutta l'Italia, anche a Napoli dove dice che quelli puzzavano, che
0: scappa, sì.
1: Se la stampa
0: spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio,
1: ecco, vedi,
0: sono
1: ci siamo.
0: Disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice ci aspettiamo giustizia.
1: Ma vedi che succede, non solo è successo il fatto, è un albanese, quindi lo fate apposta, però
0: perché il voto boccia,
1: però perché l'albanese va a rubare?
0: Non lo so, non
1: è vuole lavorare
0: nell'albanese,
1: non li fate venire se non già nel posto di lavoro si è assicurato, guerra tanto facile.
0: Il voto boccia Merz, un disastro, ma resto, esploati dei nazisti e dei comunisti.
1: I comunisti, quindi, ci stanno.
0: Allora,
1: congresso subito, la mostra di Salvini spiazza i frondisti, poi ci sta Conte qua? Non c'è Conte?
0: No, non ce l'hanno messo. Stampa i
1: Torino. Lo smart working in tutte le lingue del mondo. Cioè, stai alla casa, posso fare la PT, posso fare la cacca col giornale,
0: ecco.
1: Posso fare la colazione, posso ammullare e sto in lavoro. Eccole qua.
0: Quali vuoi? Quali
1: tutte
0: vuoi?
1: E tre.
0: Esce. Tutte e tre non ce la faccio. Tutte e quattro.
1: Vabbè, la verità. Cinque, perché no, basta Burke e Classichetto. Il governo suona la campanella. Vediamo un po'.
0: Dopo il taglio del bollo.
1: Quindi lo mette allo stesso livello.
0: Uguale, stesso altro, finti tutti e due. Altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e Company, la solita litania che non entra nel merito. Insegue la destra neofascista e Vannacci.
1: Lo dicono tutti in realtà, quindi è così. È così
0: la poi, sfida di Salvini, congresso e due punte
1: Martiniello e Arras
0: per tornare a vincere. Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde. E poi qui abbiamo un personaggio meraviglioso che chiede di essere remigrato da solo, credo, a questo punto.
1: No, no, ma il titolo qua sotto.
0: Achtung. Attenzione, i nazisti, i nazisti avanzano ancora, Merz barcolla. Secondo gli exit poll, anche in un altro land della Germania Est, è il primo partito anticlandestini e no euro.
1: E poco a poco a Berlino cresce
0: l'estrema sinistra. Peggior risultato della storia per la CDU del cancelliere che non molla.
1: Ci sono anche gli articoli di fondo, cioè la politica ignora Machiavelli, celebrazioni nel resto del mondo,
0: 500 anni dalla morte, niente feste.
1: Guarda, Gabriele ha messo sotto
0: ci risiamo.
1: Aia.
0: Spara un ladro e finisce indagato.
1: Questo è stato uno dei temi forti della verità e invece l'ha messo sotto per dare spazio alla Meloni sul burka e sul tetto agli stranieri. Non mette la canzone,
0: no, no, sì. No.
1: Poco.
0: Ci bloccano, Allora, ecco. Vediamo Capezzone che non ci lascia mai, con l'amaro in bocca.
1: Bene, Giorgio e Matteo a maggio.
0: A maggior ragione assurdo chi gioca a far perdere il centrodestra.
1: Allora, Giorgio contro
0: l'Eurabia. No al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe. Meloni stronca, sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula. Ma tu ti sei sottomesso all'Islam?
1: Pure questo mentre che la sinistra impazzisce.
0: Secondo shock dopo l'abolizione del bollo auto. Un fatto epocale, una riforma eccezionale l'abolizione del bollo auto.
1: Elezioni in Germania, avanza ancora l'estrema destra, ora Merkel nei guai, il cancelliere un disastro ma non mi dimette. Stiamo attendo i titoli.
0: Ma non si dimette.
1: Okay. Poi a Matteo rilancia, congresso subito, Salvini spiazza i malpangisti interni. Poi vabbè, quello è il calcio, Gattuso, Gasperini. Vediamo qua che dice. Cioè, fanno un finale. Toraciata. Chi è questo?
0: La Storace.
1: Che dice? Alle elezioni si dovranno scegliere
0: coalizione, leader e programma e partito.

0: spazio peraltro non c'è.
1: Non me l'aspettavo un'affermazione simile da dargli un piccolo, una rubrica. Andiamo, libero! Gabriele, oggi è così.
0: La mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre, poi scuola, si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, la Meloni, gli italiani non possono sentirsi minoranza e la sinistra sbraita.
1: Tu non sei di sinistra? No. No. Però sbraiti ugualmente.
0: Sì, perché l'ha spruzzato.
1: No, però... Eccolo qua Conte, la base, basta armi a Kiev, Conte fa scacco matto a Elli, avete perso. Avete perso? Usando il nome di Ranucci, la vitola arrivò ai vertici FAO, come vedi ogni tanto Ranucci, ci siamo liberati, Ranucci c'è, è scomparso su tutti i giornali locali e nazionali, la famiglia del Bosco. Perché
0: spara ai ladri in cortile, indagato per omicidio.
1: Perché la mettete sotto?
0: E perché come sta Salvini, la Meloni, le cose, poi...
1: Il manifesto allora un po' per... Capitalismo artificiale
0: non crea ricchezza, aiuta a spostarla in poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario fa il punto sulla intelligenza artificiale. Aumenta le diseguaglianze, come sempre. Non hanno centrato il punto, stanno ancora pure loro dietro nel Novecento.
1: Questo non lo può fare, però l'ha fatto. Trump caccia la CNN che dice come stanno le cose
0: dalla sua Casa Bianca.
1: Casa Bianca, dove farà, lo ricordiamo, anche una sala da ballo.
0: Germania, Merz rischia onda nera e rimonta SPD.
1: Il Movimento 5 Stelle affida a Conte il rebus della guerra. Pare che lui l'abbia risolto, non è più un rebus, ha detto che non ti dà più manco una
0: cerbottana. Tanto quelle gli stavamo dando, le fionde cerbottane diamo.
1: Dei missili super.
0: Non è che cominciavano allora, la guerra con noi.
1: Uno sportivo e poi siamo tranquilli con la nostra coscienza.
0: Allora. Lo sport.
1: Lucio, sembra vera, la Juve cresce, Spalletti vince 2-0 contro l'Atalanta.
0: Amorim riparte e batte 3-0 il Lecce.
1: Che ci stavo un rigore, non so se ne.
0: Atalanta affondata, ma Sarri accusa, il Milan si risveglia.
1: Il rigore di cui parlava
0: sì, può succedere.
1: Allegri si illude, Viola lo riprende.
0: Vanoni lo riprende.
1: Ma anche Viola andava bene.
0: Alvini sogna, Fabregas batte.
1: Ha perso 3-0 come a Frosinone.
0: Può succedere. Caprile. Cagliari, siamo figli di Pisacane.
1: Questi sono al secondo posto, a un punto da Roma, Lazio e Inter. Questo abbiamo fatto tutta una panoramica, ragazzi, che abbiamo detto di tutto. E abbiamo dimostrato anche perché i giornali si vendono poco.
0: Soprattutto quello, se ce ne fosse stata necessità. Allora, oggi è il 21 settembre ed si celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer, un'occasione dedicata ad accrescere la consapevolezza su una malattia che coinvolge milioni di persone nel mondo e le loro famiglie. L'iniziativa invita a promuovere informazione, comprensione e solidarietà verso chi convive con l'Alzheimer e con le altre forme di demenza, ricordando l'importanza della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e del sostegno ai caregiver. La memoria è un patrimonio prezioso, custodirla e difenderla è una responsabilità che riguarda tutti. Un pensiero oggi va alle persone che affrontano questa sfida ogni giorno, perché ricordare significa anche continuare a prendersi cura degli altri. E anche la giornata internazionale della pace, istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 81, pace, si decise allora che sarebbe stato osservato ogni anno un giorno di pace e di non violenza, però non è andata così.
1: Ho curato quando prendo il cardinale, 5.000 euro al mese.
0: Bello,
1: che cazzo devono fare?
0: Belli stipendi.
1: 5.000 euro al mese.
0: Come?
1: Sì.
0: L'innominato. Dal 16 al 22 settembre il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali.
1: Vuoi farlo cardinale?
0: Qua non si parla da primavera, però sta cosa è appurata.
1: È la primavera o no?
0: Beh, è 21 settembre, mi pare di sì.
1: Ma... chiedi un po' qui?
0: Ma andiamo qui a chiedere.
1: No.
0: Quando inizia la primavera quest'anno?
1: Perché quest'anno? Perché a scuola ci hanno detto sempre le date precise, dall'elementare, ma si cambia.
0: Quando inizia primavera 2026? Vediamo
1: perché
0: che c'è.
1: La primavera?
0: No, è vero, perché ce n'è il 21 marzo, giustamente. L'autunno.
1: Sì.
0: Noi stiamo a parlare di primavera.
1: Quando inizia l'autunno?
0: L'autunno 2026? 23 settembre.
1: Vedi? Non è ancora.
0: Non è ancora.
1: Fare una domanda. Quando è iniziato l'autunno 2025? Qua ti voglio.
0: Sempre 23 settembre.
1: Allora com'è?
0: Si vede che sposta. No, sono francese.
1: Vabbè, ragazzi, ci hanno detto le bugie per una vita. L'autunno entra il 23 settembre. No. Vabbè, a posto. Almanacco del giorno nel dettaglio, vai.
0: Allora, alle 7.48 temperatura di 21,2 gradi, umidità 78%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 29 è considerata buona. Sole è sorto alle 6.49, tramonto alle 19.06, il culmine alle 12.57, la durata del giorno è 12 ore 17 minuti. il famoso equinozio nel sasso dell'equinozio, no? Quindi siamo arrivati, la luna sorge alle 16.41, tramonta alle 2 di domani, la fase lunare gibbosa crescente visibile al 67%. Nati oggi, 21 settembre 1866, 160 anni fa, H.G. Wells, pseudonimo di Herbert George Wells, scrittore britannico, padre della fantascienza, fra le sue opere La macchina del tempo e La guerra dei mondi. 21 settembre 1931, 95 anni fa, Larry Hagman, attore, ha partecipato a Dallas e a Strega per amore. 21 settembre il J.R., no?
1: J.R., non lui è, esattamente.
0: 21 settembre 1956, 75 anni fa, Ivano Fossati, autore e cantante.
1: Bene. Nel panorama della canzone d'autore italiana, Fossati firma nel 1978 una delle sue opere più celebri, La costruzione di un amore, raffinata riflessione sulla fragilità e sulla forza dei sentimenti.
0: Poi l'ascolteremo. Infatti nella storia, il 21 settembre 1551, 475 anni fa, Città del Messico, l'arcivescovo Juan de Zumarraga e il viceré il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e Pontificia Università del Messico, la più antica università d'America. 21 settembre 1931, 95 anni fa, abbandono definitivo del gold standard da parte della Gran Bretagna. La decisione segna una svolta nella politica monetaria mondiale e contribuisce al progressivo smantellamento del sistema aureo internazionale. 50 anni fa, nel 1976, a Washington, l'ex ministro del governo di Salvador Allende, Orlando Letelier, viene assassinato tramite una bomba collocata nella sua automobile. L'attentato, attribuito agli apparati della dittatura cilena di Pinochet, suscita forte indignazione internazionale e diventa uno dei più noti episodi del terrorismo di Stato sudamericano. 20 anni fa, nel 2006, le autorità militari irachene assumono direttamente la responsabilità della sicurezza nella provincia di Dikar, già sotto il comando britannico-italiano. Il passaggio dei poteri rappresenta una tappa significativa nel processo di trasferimento della gestione della sicurezza alle istituzioni irachene dopo l'intervento della coalizione internazionale. Frasi famose, questi sono i Fossati, ne sono quattro. Nulla è più militante dell'amore, il sentimento più profondo e gioioso. L'acquiescenza mi dà fastidio, i complimenti immotivati mi disturbano. Ai giovani dico sempre, siate europei, non italiani. Sono un ottimo consiglio. La politica italiana non merita canzoni. Ivano Alberto Fossati, nato il 21 settembre 51 a Genova, è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico, paroliere, compositore e scrittore italiano. Considerato uno dei più importanti cantautori italiani, in oltre 40 anni di carriera ha spaziato in diversi generi musicali, dagli esordi di rock progressivo alla fase rock, fino alle introspezioni colte della maturità. I testi dei suoi brani hanno spesso toccato argomenti di natura esistenziale, producendo anche canzoni per alcune delle interpreti più significative della musica italiana. Buona grazie Vincenzo e buona giornata. Allora salutiamo a questo punto tutti gli amici su Facebook, anche buongiorno ad Antonello Quirino, a Loredana Ciaffoni.
1: Hai detto niente?
0: È in Argentina Loredana. Buongiorno a voi tutti dall'Argentina.
1: Loredana, ci meravigli tu, ci chiamiamo.
0: Buon voyage.
1: Buon voyage. Auguri Loredana, ti persi il derby. Francese,
0: non sappiamo però vabbè.
1: Ti persi il derby, si è sentito il derby là, chissà. Anna Maria Ruggiero.
0: Buongiorno e buongiorno anche a Fabrizio Di Donato.
1: Naturalmente facciamo tantissimi saluti e buona fine inizio settimana a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
0: E stasera vi ricordiamo a che ora?
1: Alle 7:30 di sera per parlare di tifosi di calcio, Giulianova e dintorni.
0: Ci sarà qualcuno della società?
1: Non lo so, non l'abbiamo chiesto, vedremo.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che appunto è Ivano Fossati con La costruzione di un amore.

mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, son proprio io, lo specchio alla mia faccia, è la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare dopo sentire.

0: E con questo abbiamo chiuso, eravamo fossati con la costruzione di un amore. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo. Ci sentiamo questa sera con Di Sera, che parleremo del Giulianova Calcio.
1: Volete fare una prenotazione telefonica? Il CUP regionale non è possibile. Se lo volete fare attraverso il CUP regionale, dovete aspettare 10 minuti al telefono.
0: Lo so. Come fai?
1: Non c'ho tempo. Vado direttamente al CUP di Giulianova.
0: Va bene, buona giornata a tutti. Vi ricordavo Di Sera, questa sera parleremo di Giulianova Calcio. E noi invece 7:30. Con le notizie ci rivediamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Orwoods.
0: Anche lui c'è il tuo cellulare.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: La mattinata italiana da Radio G Giulia Nova, un po' di ritmo per cominciare, italiano anche se il brano può sembrare straniero nella canzone così. The Lion Sleep Tonight, il leone si è addormentato, chissà che se la ricorda?
1: E adesso un po' di silenzio, che il leone si è addormentato.

0: La mia questione.
1: Ascoltalo Saif, dunque, tu mi piaci tanto, era tratto appunto dall'ultimo festival di Sanremo. Si parla di stranieri, l'abbiamo sentito nel radio G Notizie, il tetto agli stranieri dei ragazzi a scuola. Noi abbiamo una canzone che porta questo titolo. Una canzone in realtà famosa, risale agli anni 60, e la canta Georges Moustaki, cantante greco naturalizzato francese.
2: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

con questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera.

0: ti ho dato. Che meravigliosa la vita. Chiamo?
1: Ancora tensioni nella maggioranza sul fronte migranti con Salvini che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia di porti chiusi e il Movimento 5 Stelle che contrattacca con la ministra Trenta. Sulle ONG il Viminale ha sbagliato nel pomeriggio, ennesimo vertice a...

canzoni italiane che vanno all'estero, che hanno avuto successo negli anni, sono state abbastanza tante, sì. Herbert Humperdinck ha fatto sua questa Quando mi innamoro al Festival di Sanremo del 68, cantata dalla Identici. Lui fa un successo internazionale. Eccola qua, la versione inglese.

super cover di Quando mi innamoro, siamo nel 65 addirittura, dove porta il successo a Sanremo Pino Donaggio la canzone intitolata Io che non vivo. Ecco la versione anni 2000 di Cilla Black, in inglese anche questa. Bravo? Siamo pronti? Andiamo.

Cecilia Black ha cantato un successo internazionale intitolato appunto A chi, avete ascoltato tante versioni. Adesso c'è la versione di Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, presentata a Sanremo del 1965. E anche lei ne fa un successo internazionale. Se parte, siamo legati a qua. Ah, ma non ci siamo proprio. Non è. E allora andiamo sul sicuro, a una versione di una canzone famosa, che è la canzone di Bindi, intitolata Il mio mondo. Anche qua abbiamo un sacco di incisioni, tra cui quella di Richard Anthony. Quindi passiamo in Francia per ascoltare questo brano di, lo ricordiamo, di Umberto Bindi, che portò al successo appunto il cantautore genovese, ma c'era la versione di Richard Anthony intitolata appunto Il mio mondo. Eccola qua. Non sbagliamo, eh? È lei.

Ce l'abbiamo, le sue cantate in inglese, Io che non vivo senza te, cover anche di questo, ho letto, successo di Piero Donaggio a Sanremo del 65.

0: Formaggio, grande, grande musicista, grande cantautore, lui aveva studiato al conservatorio e si sentiva, si vedeva. A Sanremo, non come interprete, si presenta questa canzone intitolata Una casa in cima al mondo, e poi la prende Mina e ne fa lei un grande successo. Eccola qua, la sua versione.
1: Amore.

Aprendiz dedicata a un grande della musica leggera degli anni 60-70, Sergio Endrigo. Cominciamo con questo brano intitolato Ora che sai.

pensiero ti seguirà, sarò con te dove sei. Mani bucate adesso, la canzone che un amore che è sciupato, insomma, da lei, con tutto quello che lui le aveva dato. Mani bucate, Enrico.

Sono concordi con una delle più belle canzoni di tutti i tempi, sia Io che amo solo te di Enrico. Tante versioni, anche un film, e da quel film c'è anche la canzone Io che amo solo te, cantato in questo caso da Alessandra Amoroso.

0: Mina porta al successo un brano intitolato Mi sei scoppiato dentro al cuore. Ma anche altre italiane decidono di cantarlo, come Annalisa.
1: Come Annalisa.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero è tuo. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio G, buon lunedì, partiamo con il primo pezzo della nostra tradizione musicale, ce lo consiglia la nostra Radio Sveglia. Un pezzo che parla di speranza, di riuscire a rialzarsi anche nei momenti più difficili, e che un momento difficile non vuol dire per forza la fine, ma magari proprio da lì nascono i fiori più belli. Ce lo racconta Tiziano Ferrone, Il sole esiste per tutti.

Si chiama Agua, il singolo della coppia Maluma Shakira, che unisce il ritmo a una grandissima passione, e l'effetto è assicurato. Il pezzo reggaeton pop e latino fresco, pensato esclusivamente per i club e per le radio. Shakira porta il suo confondibile timbro sensuale e Maluma fa il suo dovere da Latin Lover. Il prossimo pezzo è una novità italiana e segna il ritorno di Eugenio in Via di Gioia, Piccolo Coro dell'Antoniano. Si chiama Ciao Bella Italia, è un esperimento coraggioso che unisce l'estro folk pop di Eugenio alla purezza delle voci bianche dell'Antoniano. Il risultato è una filastrocca moderna e dolce amara che fotografa i pregi e i difetti del nostro paese, un filo troppo fanciullesco in alcuni passaggi, ma l'intento resta lodevole. L'ascoltiamo, Ciao Bella Italia.

Il ritorno di Sia insieme a Chaka Khan con Call You Down, una collaborazione inaspettata che unisce la storia del funk e della soul music al pop d'avanguardia di Sia. Il pezzo è davvero una scarica di energia sorretta da un groove trascinante. La produzione moderna si sposa in modo incredibile con la voce titanica e senza tempo di Chaka Khan. È un esperimento riuscito e a pieni voti. Un'altra bella novità che ritroviamo qui su Radio G di lunedì è il nuovo singolo di Paola Turci, E va bene così. Paola Turci firma un pezzo che sa di accettazione, rinascita e fiera consapevolezza. C'è tutta l'attitudine rock e la vocalità graffiante della cantautrice in un arrangiamento che cresce di intensità nel ritornello. È un brano onesto, maturo e non cerca il trend a tutti i costi, e proprio per questo convince. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Asso di Picche. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato.

0: Con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Bellissimo duetto quello che abbiamo ascoltato tra Chiara Gagliaccio e Ermal Meta, con straordinario un incontro vocale di altissimo livello. Ermal Meta dona la sua pena e intensità a una Chiara Gagliaccio che ritrova la sua dimensione ideale, una ballad pop classica orchestrale costruita per valorizzare l'estensione e la purezza della voce di Chiara. L'effetto sorpresa, ma la confezione è davvero impeccabile. Chiudiamo con un altro duetto, questa volta al femminile, con due grandi artiste, in modo diverso ma comunque grandi artiste, sono Annalisa e Madame, un duetto che si chiama Amica. L'unione tra la precisione pop millimetrica di Annalisa, la scrittura viscerale e obliqua di Madame, crea un contrasto interessante per esplorare le dinamiche dei legami femminili. Funziona anche se a tratti dall'impressione che nessuno abbia voluto invadere troppo il terreno dell'altra. Bella, bella, l'ascoltiamo, e tutti abbiamo bisogno di un amico o di un'amica, e bello dedicare anche a questo tema sempre attuale di cui abbiamo sempre bisogno, che è l'amicizia. Grazie a tutti, buona giornata, e noi ci risentiamo domani con Il Musicante. Ciao!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: La prima notizia che abbiamo perso il derby, ne parleremo molto approfonditamente, ma soprattutto approfondiremo questa sera in disera con i tifosi alle ore 20:30, non perdetevelo, lo sapete già, eh? Allora, buongiorno, dobbiamo cominciare la pagina sportiva come ogni lunedì e però con gli sponsor, naturalmente, che auguriamo anche a loro buona giornata. Si parte? Andiamo? Le metto prima del via, mi raccomando, venerdì.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

0: Andrea Car. Ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi. La domenica trovi tutte le sedi aperte.
1: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione

0: Nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
0: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
4: Bene a tutti, buongiorno, eccoci al punto sport del lunedì prodotto dai nostri sponsor e adesso andiamo a vedere i risultati, cominciamo ovviamente dalla Serie D, girone F.
5: Eccolo qui, allora andiamo a vedere i risultati, abbiamo detto ancora L'Aquila 2-2, Atletico Ascoli Trestina 1-0, Foligno Taresco 1-0, Fossombrone Lanciano 2-4, Pietralunghese Maceratese 0-2, Recanatese Montecchio 0-0, Sant'Egidiese Angelana 1-0, Teramo Giulianova 3-2, Termoli Senigallia 1-2.
4: Per questa classifica
5: Senigallia 12 punti è primo, poi Teramo 10, secondo Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Sant'Egidiese Montecchio e Atletico Ascoli 7, Recanatese Fossombrone 6, Lanciano, Termoli e Notaresco 4, Maceratese Angelana 3, Giulianova, Pietralunghese e Trestina 1 punto.
4: Sulla carta erano considerate le squadre più scarse del girone Pietralunghese e Trestina. Dove stanno?
5: Con noi.
4: E noi come eravamo considerati? Tra quelle che avrebbero potuto fare più di come
5: ci toglieremo delle soddisfazioni. Per il momento.
4: Per il momento no, purtroppo.
5: Prossimo turno 27 settembre. Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, L'Aquila Teramo, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Montecchio Foligno, Notaresco Pietralunghese, Trestina Termoli, Senigallia, Fossombrone.
4: Senigallia inventa la classifica con 4 vittorie su 4, è sembrata una squadra normalissima, però evidentemente essere normali basta, ma non sempre, perché c'era sembrata normalissima anche il Fossombrone, che invece poi ha preso un sacco di gol, ne ha presi già 9 perdendo Recanate, perdendo anche ieri con il Lanciano, che si rilancia naturalmente in questo girone. La Sant'Egidiese con un po' la sorpresa, se vogliamo, perché credo che si è imbattuto una volta, e poi all'inizio a Foligno, poi abbiamo il Notaresco che fa quello che può, e la squadra l'ha fatta insomma senza grosse pretese, sta lì, e noi siamo ultimi degli abruzzesi, purtroppo è così. Vabbè, allora andiamo a vedere che cosa è successo, comandiamo, poi ce lo teniamo in caldo perché poi facciamo un po' di commenti. Il derby, andiamo all'Aquila, cioè andiamo veramente ad Ancona, questo 2-2 tra Ancona e L'Aquila, come sono stati?
5: Sparacello gol, salva L'Aquila ad Ancona, un colpo di testa allo scadere del centravanti dopo un palo, evita la sconfitta, rosso-blu in superiorità numerica nel finale. Doppia rimonta in rete anche Zini. E il tecnico Andreucci loda il coraggio della squadra, la reazione nel secondo tempo mi è piaciuta.
4: Il primo tempo non brillante.
5: No, pare no. Allora andiamo a vedere le altre partite. Abbiamo poker del Lanciano per scacciare la crisi, Verna apre le danze, poi in 4 minuti Fossombrone nella ribalta, nel finale Pinzi e Salerno mettono il sigillo per il primo successo, i rossoneri si sbloccano, il Notaresco non punge, un KO amaro a Foligno, i rossoblu appaiono sottotono in una gara avara di emozioni decisa solo dal gol dell'umbro Babbi.
4: Babbi, sì, ex dell'Ancona, bravo.
5: Pier Antoni felice, che reazione. Ora vinciamo anche in casa.
4: Questo è Lanciano. Sì.
5: Poi non c'era commento del tecnico. Il tecnico Mazzocchetti di Notaresco: è stata una partita equilibrata, ma sarebbe stato più giusto il pareggio. Entusiasmo giallo-rosso, la Sant'Egidiese, successo di carattere dal Cason, stende l'Angelana, i vibriatani fanno festa a Fadini centrando la prima gioia casalinga dell'anno, decisivo il bomber che entra nel finale, si procura il rigore che vale i 3 punti.
4: Censori, hai visto l'arbitro tu? Yeah. Ieri, fa vedere, l'hai visto mangiare?
5: L'ho visto mangiare.
4: Di dov'era? Di Roma, quello se ne mangiava. Antonuccio?
5: Non mi sono presentato.
4: No, è scritto là. Antonuccio, di Roma, vabbè, a posto.
5: E Censori, allenatore della Sant, gongola una vittoria sofferta,

0: che ci dà tanto morale. Vediamo se
1: no,
0: dobbiamo tornare indietro. A questo punto
1: ci pensi. No, la mezzana, cioè, no, la mezzana ancora no, siamo in zona play-out, però
0: ecco qua.
1: Allora, Teramo ti prende il derby, Genova va a KO ed è ultimo, gol e spettacolo per 6.000 spettatori, la doppietta di Pavone marcato malissimo, aggiungiamo noi, c'è scritto spiana la strada. C'è la dichiarazione dell'allenatore che non ascolteremo, l'abbiamo mandato in diretta ieri, ascolteremo sia per Golizzi che Ciabuschi. Lui ha detto bello vincere, poi dice che i gol del giorno sono un po' regalati, in realtà qualcosina c'è. Non era facile, ora riusciamo con i piedi, perché domenica hanno veramente una partita dura, perché c'è l'Aquila Teramo tra due squadre considerate. Comunque bisogna dire che noi abbiamo visto l'anno scorso, il Teramo non è forte come l'anno scorso, ha qualche problemino in difesa, là in mezzo qualche volta ci sono dei vuoti, si può passare.
0: Stesso vizio nostro, brutto vizio nostro.
1: Ecco. Allora, intanto anticipiamo che cosa ha detto, perché li abbiamo fatto tutti, gli hanno fatto questa domanda, io sono erato a decidere, è la società. Questo, e noi proprio questo vogliamo sapere, cioè vogliamo sapere che cosa pensa la società, e noi ci vogliamo che questa sera, a di sera, un dirigente coraggioso venga a parlare, a spiegare perché dopo la partita persa in casa con il Fossombrone non si è visto nessuno. A Sinigaglia sono spariti tutti dopo la sconfitta, domenica scorsa Alfadini nemmeno il dirigente ha parlato e ieri nemmeno nessuno è passato, manco passato negli spogliatoi. Quindi noi crediamo che quando dice l'ha cacciato, l'ha tolto, ha preso questo, ha preso quello, le risposte le possa dare soltanto la società e non noi. Sappiamo che altrimenti la situazione è cristallizzata, se ce lo venite a dire non a noi, che noi possiamo andare avanti ugualmente, ma la tifoteria che è interessata di sapere, perché le domande l'ha cacciata, tonerata, preso, fa andare via quello, che quello non può giocare, manchi in gelle, tutte queste cose, qua la società potrebbe rispondere. Vabbè, vedremo comunque. Allora, abbiamo già detto che è successo, Gabriele, eravamo lì, primo tempo, noi praticamente un po' evaporati, non si capiva molto. E la formazione era quella, però lui poi non se la sente, glielo abbiamo chiesto anche nel momento di difficoltà di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo, che sono i due che danno movimento, ne può giocare uno solo per lui e non si è capito perché, però la pensa così e non l'ha messa, ha tolto a Bagnale, ha messo D'Arcangelo che qualche movimento ha fatto. Cioè Busca è entrato, ha fatto un'azione, ha fatto un gol, ma i due attaccanti fino a quel momento veramente era una cosa un po' seria, nel senso che non abbiamo fatto tiri in porta il primo tempo, nemmeno uno, non lo considera. Poi nel secondo tempo, quello che c'è stato, siamo stati sfortunati di aver preso subito il terzo gol dopo, appena fatto il 2-1, perché lì la partita magari poteva restare aperta e potevamo pure pareggiare, però insomma la prestazione è quella che è, i problemi sono quelli che sono. Ma non parliamo noi, segniamo direttamente il protagonista, perché andiamo negli spogliatoi dello stadio Bonolis per sentire appunto che cosa ha detto Pergolizzi e che cosa ha detto successivamente anche Ciabuschi. Poi eccolo qua.
2: Non puoi fare un cambio?
3: Ben trovato, no? Per commentare questa sconfitta, la terza in quattro gare per il Giulianova, è un momento indubbiamente complicato.
4: Sì, è un momento complicato, anche se credo che oggi abbiamo giocato da squadra, abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il risultato dice che hanno vinto loro, però ecco, secondo me i miei ragazzi hanno fatto un'ottima partita.
3: Un primo tempo è difficile per il Giulianova, poi nel secondo tempo si è vista una reazione, è arrivato il 2-0 del Teramo, poi una gara continuamente riaperta fino anche alla potenzialità avuta nel finale di magari arrivare anche al pareggio.
4: Sì, ha detto la verità, un vero derby, un derby giocato bene da tutte e due le parti, due squadre che hanno dato tutto, purtroppo ha vinto una e l'altra non ha vinta, questo da parte nostra c'è grande dispiacere, però c'è anche la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione che non porta dei punti, ma porta sicuramente morale per andare avanti come tutte le cose.
3: Purtroppo poi i risultati, purtroppo per fortuna i risultati nel calcio contano, lei si sente a rischio nella sua posizione? Purtroppo le devo fare questa domanda.
4: No, ma non, è una domanda che sapevo che poteva venire fuori. Io sono allenatore del Giulianova, fino adesso sono allenatore del Giulianova, è normale che come tutte le situazioni possa andare bene, possa andare normale. Io credo che comunque oggi la squadra abbia dimostrato di esserci, che ha dato tanto, quindi questa è la dimostrazione che comunque siamo legati, stiamo cercando di venirne fuori, però poi è normale che c'è una società, noi facciamo solo, siamo dei dipendenti, io sono l'allenatore con i giocatori, ma la ringrazio per la domanda, ma credo che sia una domanda che in questo momento vorrei rispondergli sì, rimango, faccio tutto, ma non è così, è giusto che la società, ecco, prenda le sue decisioni, però è anche giusto che io vada avanti per il mio lavoro.
3: Cosa è mancato fino adesso?
4: Ma non so, forse allora, se dovessi essere sincero, a parte la partita col Fossombrone, le altre partite le abbiamo giocate, abbiamo giocato a Senigalli, abbiamo giocato anche oggi, abbiamo avuto delle azioni, mercoledì stesso abbiamo avuto delle azioni, è mancato, sarebbe troppo scontato dire quel pizzico di fortuna, forse è mancato un po' di cinismo, però abbiamo creato. Oggi, anche oggi, con una grande squadra come può essere il Teramo, si è creato. Quindi, ripeto, per me la squadra oggi ha fatto tanto e quindi è giusto anche dirlo. Ci sono state delle volte dove ha fatto meno bene.
3: Vuoi dire qualcosa ai tifosi del Genoa dopo una sconfitta che ovviamente pesa maggiormente rispetto a
4: l'altro? Ma no, io ai tifosi del Genoa non devo dire niente, perché la dimostrazione è quella che abbiamo visto oggi. C'è il dispiacere, c'è il rammarico, quando che non fa il risultato. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma questo, ecco, non deve levare la fiducia, lascia perdere sull'allenatore, ma soprattutto su questa squadra e su questi giocatori, perché sono loro che e noi che dobbiamo andare avanti per cercare di venirne fuori da questa situazione. Quindi è vero criticarci, è vero essere in questo momento con noi a Vercia, però purtroppo bisogna venirne fuori assieme, e loro, ecco, sono il 12° uomo in campo e per noi in questo momento è fondamentale.
3: Grazie.
1: La sostituzione di Cangemi?
4: Ha chiesto lui perché non stava bene.
1: Stava giocando meglio, però centrocampo nel complesso stava giocando meglio.
4: Secondo me il centrocampo oggi è stato il reparto dove ha giocato bene, purtroppo lui ha chiesto il cambio e quindi non avevamo centrocampisti di ruolo e abbiamo dovuto, ecco, fare per necessità.
1: Era invece che Giorgetti, qualche difficoltà nella marcatura, soprattutto nel primo gol.
4: Ma no, nel primo gol probabilmente si è addormentato, sull'azione dopo ha fatto la diagonale, però ecco, i giovani, gli under ci può stare, ecco, commettono degli errori e devono crescere, ci può stare.
1: L'ha detto e l'ha fatto, cioè erano della sede di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo. Non te la senti di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo?
4: Lo so, questo vedremo col tempo, può essere che possa anche succedere.
1: Il tempo stringe.
4: Lo so, però.
1: E poi in attacco, insomma, le punte.
4: No, sono contento comunque che è entrato Ciabus, che ha fatto bene, ha fatto gol, abbiamo recuperato un attaccante importante. È una squadra che è cresciuta oggi, sia sotto l'aspetto fisico, nella personalità e nella partita c'è stata, quindi un bel derby. Ripeto, c'è il rammarico del risultato, ma la squadra ha lottato fino alla fine.
1: Grazie. Telefonate, allora se non c'è Buschi, va, faccio un colletto almeno.
5: Questo 3-2, a sentirlo sembra una partita che è stata quasi equilibrata. Il Teramo ha meritato di più?
6: Io ho visto una grandissima squadra, quella che è il Teramo, ho visto una squadra battagliera che non si è data mai per vinta, quella il Giulianova. Secondo tempo ho visto una squadra che ha messo alle corde e ha messo tutti dietro una signora squadra, quella che è il Teramo. Quindi io dico che c'è il rammarico del risultato, ma la prestazione è stata fatta.
1: La prestazione è stata buona, il Teramo non è stato brillantissimo. Dov'è che abbiamo perso? Dove abbiamo perso la partita?
6: Queste partite purtroppo si decidono su degli episodi. Noi comunque veniamo da
1: quel gol di Touré subito dopo il 2-1,
6: quello forse un po' ci ha segato un po' le gambe, anche se abbiamo fatto il 3-2, poi abbiamo messo una palla su un calcio d'angolo, abbiamo mosso una palla, abbiamo messo una palla in mezzo, poi stiamo parlando del nulla perché il risultato è 3-2, però io mi tengo stretta la prestazione che abbiamo fatto, e secondo me è la miglior prestazione in 4 partite.
1: E tu hai segnato?
6: Sì, io ho fatto gol.
1: Finale mi ha fatto soltanto un gol sul rigore, quindi se arriva qualche gol.
6: Ma i gol arriveranno. Se facciamo queste partite così, che creiamo molto, anche come la scorsa partita, i gol arrivano, sono convinto.
1: È meglio se lo dice un giocatore, secondo te l'allenatore è a rischio?
6: Guarda, il gruppo è unito e supporta l'allenatore, supporta la società, il gruppo supporta la piazza. Quello che ci hanno chiesto ieri, la piazza, abbiamo fatto la prestazione, poi quello che decide la società.
5: Sì, però non vi ha, non è stato d'accordo con quella curva, alla fine vi ha respinti.
6: Ma quattro partite, un punto, è pure giusto che la curva ci respinga. Però ecco, ripeto, la prestazione oggi è stata fatta e secondo me quella dobbiamo ripartire da questa cosa qui.
5: Dipende da te, fai qualche gol, quando hai fatto l'anno scorso?
6: L'anno scorso ho fatto l'ultima stagione perché venivo dall'infortunio, ho fatto 6 gol in 12 presenze, quindi prima devo giocare, però prima devo rimettermi bene perché ancora non sto bene, non sto al meglio.
5: Grazie a Gianbuschi, buon lavoro. Noi ringraziamo Gianbuschi che ha risposto a tutte le domande, è bravo, ha fatto pure il gol, quindi il migliore è stato lui adesso, ha risposto a tutte le domande, basta, niente allenatore del Teramo perché ha parlato già in diretta, già sappiamo che cosa ha detto, e allora sai che dobbiamo fare, dobbiamo andare a guardare qualcosa, ricordiamo la trasmissione di stasera, di sera, perché i tifosi già hanno telefonato, volevano intervenire, anche consigliando gli occhiali, le colazioni di cose, sì. Allora ci andiamo alle 7:30 di sera, va bene? Adesso andiamo avanti perché c'è l'eccellente, la trattiamo un poco l'eccellente per vedere anche che cosa fanno quelli che noi vedevamo, tipo Finizio per esempio, perché siamo andati a Don Serafini, vabbè, lo salutiamo,
0: il tempo che ci vuole arrivarci,
5: lo salutiamo perché ha scoperto uno di Cavatassi che lavora in Thailandia, a Cavatassi. Allora, vabbè, quella Serie A l'abbiamo detto, beh, non l'abbiamo detto noi. Pescara sul rigore vince al campo che si chiama Sivoli, intestato a Sivoli, il campo di Sesso Levante. Boucher ha detto premiato il coraggio, siamo stati arrembanti. Questo è stato il ragione. Dice che hai fatto, tu hai giocato bene, male, no, arrembanti. Rigore, oggi Parigi mi ha dato il pallone. Da lontano, ma gliel'ha dato, Gabriele. Parigi.
0: Sardo fa lo show in campo, Ferrari svola, bene Vitali.
5: Bravo, sono contento.
0: Ancora Pescara, questo adesso.
5: Un po' di Pineto, eccolo,
0: Pineto non molla, pari con il campo basso.
5: Perdeva 2-0.
0: Vanno sotto 2-0 nel primo tempo, ma nel finale di partita prima Pistillo e poi Scheffer riacciuffano i molisani.
5: Che ha detto l'allenatore?
0: Oggi non meritavamo il calcio, è così.
5: Vedi, con l'obiettivo. Abbiamo pareggiato, ha detto con disinvolto. Allora, qua l'abbiamo già vista la Serie D, andiamo avanti.
0: Dovremmo avere l'Avezzano come prima di eccellenza.
5: Sì, perché troppo
0: avanti.
5: Mi pare esagerato.
0: Ecco qua.
5: Allora, l'Avezzano da spettacolo. 5 gol alla Bagica Lupo.
0: Show al De Marsi Cimarra, arriva il primo successo dopo un avvio deludente.
5: Impresa della Rosetana, l'Aragona di Vasto, che mi fai?
0: Biancorossi tra sfortuna e limiti di manovra, ora Piccione attende.
5: Per Involti che stava prima, mo invece ha perso, stiamo a fare. No, dopo. Poi colpo di testa e spugnato
0: K di testa e spugnato San Salvo.
5: Colpo di testa va bene.
0: Sì, era K che aveva dato il colpo di testa. La Folgore fa 3-0 e si prende la vetta. E poi ancora altra doppietta di Cofini e il Chieti vince col Cupello.
5: È la famosa, siamo stati noi al Cupello.
0: Di Pasquale la risolve per il Montorio, esulta la squadra di Cerasi, frena la corsa di San Giovanni, inutile il pari momentaneo di Ranieri.
5: Ma sì, Ranieri, quello famoso che dobbiamo prendere.
0: Sì. Ancora a secco il Francavilla, successo Mociano in 10 minuti, le firme di Gabriele e Pietro Paolo. Io stavo con te a terra. Non sono io.
5: Vabbè,
0: allora, promozione lasciamo perdere.
5: Se ci sta qualcosa di basket, insomma, non comincia il campionato. E adesso allora possiamo fare tutto il resto.
0: Abiti di lusso falsi, chiesti 19 arresti, coinvolti 11 abruzzesi da Dior a Brioni, da Chanel a Versace, taroccati 42 marchi. Poi abbiamo i futuristi d'Abruzzo, da Vannacci, Ulisse e il nostro modello.
5: Di cui si è occupato Omero, poi si è occupato Dante e adesso Vannacci. Lasciatelo stare. Lasciatelo ai ragazzi del giorno di sera, fate quello.
0: Intanto a Pescare, tutto pronto per la festa dell'unità questo weekend e poi. Di Pietro Antonio, una grande occasione per tutto il Terramano, la corsa alla capitale del libro del 2020.
5: Capite che può essere Terramo capitale del libro del 2000, vedi come fa le cose? Vabbè, poi l'abbiamo visto, purtroppo questa notizia c'è, Giulietti disperso in mare, le ricerche sono ancora senza risultati, parliamo della tragica scomparsa di Antonio Ridolfi.
0: Poi tragico schianto sull'Adriatica andando al lavoro, muore a 31 anni un giovane papà. E ancora ponte crollato, si va Si va in appello, accolto il ricorso della procura dopo i 3 proscioglimenti.
1: E a Martin di Coro che succede?
0: Nuovo centro culturale. Ora l'apertura è più vicina. Lavori alla RSA di Montereale, indaga anche la Corte dei Conti all'Aquila.
1: Non è andato. Fermi tutti, qua ce la leggiamo con calma, poi avrò da fare un'altra cosa. Gira, perché qua voglio commentarla con te questo Piccendi. Siamo già, dice, in campagna elettorale, questa è una notizia che però non è abruzzese, è nazionale, e cioè queste cose che ha detto la Meloni. La Meloni ha detto praticamente che in una classe non possono esserci più stranieri che italiani, bisogna riequilibrare.
0: Sì.
1: E quindi, cioè praticamente che vuol dire? Che se noi all'Annunziata abbiamo più ragazzi del paese, bisogna trasferirli nella parte più lontana, invece sentiremo che cosa hanno detto i presidi. Non è possibile, quindi perché vuole fare così? Lo sappiamo perché non lo rispondi, perché vuole fare così?
0: Perché deve correre dietro a Vannacci, saccheggiando i voti di quelli stupidi,
1: ho capito, però così è.
0: Però,
1: ma vediamo che cosa
0: c'è bisogno anche di quelli stupidi.
1: Vediamo ma non puoi dire così.
0: Lo posso dire, voi volete generalizzare.
1: Io ti guardo il tiguanello.
0: Chi tu? Perché hai votato Vannacci?
1: Rappresentante di Toni, di Toni. Andiamo a vedere che hanno detto i presidi, giustamente.
0: I presidi ribattono, non si possono cacciare gli alunni, dicono.
1: Dunque, allora, che hanno detto? Mettere un tetto alla presenza di stranieri di classe è complicato perché le famiglie scelgono la scuola del quartiere, no? E non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'altra concentrazione di immigrati, ma pare una cosa normale. E la sintesi, la preoccupazione espressa dai presidi sul provvedimento annunciato dalla Premier. L'obiettivo è lo stesso di una circolare del Ministero dell'Istruzione emanata un paio di anni fa, sempre quindi in questo ambito, che non è stata mai applicata. Il principio della prossimità, se non rispetto spiegano gli esperti nella materia, potrebbe ledere il diritto allo studio, che è un principio costituzionale. Cioè io voglio andare a scuola nel mio quartiere, mi tocca e vado là, non mi puoi dire non ci puoi andare perché ci sono più stranieri. E poi il fatto che il burka non ti può portare il burka,
0: annuncia anche allora
1: questo pure. Pronto, che cosa ha fatto? Io faccio il liceo itico.
0: Ittico,
1: cioè,
0: annuncia anche una norma per sedere la dimissione.
1: Liceo industriale, liceo professionale e liceo alberghiero.
0: Voi sapete che quando si comincia a cambiare i nomi alle cose è perché non si ha una lira, non si ha un'idea, e quindi l'unica cosa che si può fare è dire noi cambiamo il nome. È come quando sopra un cappuccino pessimo fate il cuoricino col cacao, uguale, stessa cosa.
1: Mi raccomando, sapete quanto ci tengo.
0: La base ci dà un mandato chiaro, Nova, il 94,1% degli iscritti ai 5 Stelle ha votato contro il piano di riarmo europeo.
1: Allora, cara Giorgia, noi non siamo d'accordo su questa cosa che tu fai, ma devi sapere che ci sta Conte, che per te, l'abbiamo già detto,
0: hai sereno e tranquillo,
1: è una risorsa. Quindi praticamente loro meno di sono tutti i problemi alla benzina,
0: anzi,
1: nel gasolio.
0: Io quasi ci proverei, dice guarda, facciamo fuori lei che Vannacci, ci mettiamo con 5 Stelle, tanto più o meno di interesse.
1: Sì,
0: cose.
1: Lo fate così.
0: Che problema c'è?
1: C'è già stato, perché non lo fate?
0: Fate fuori, arrivate, lei che Vannacci, che tanto qua.
1: E capite che così si preoccupa? La gente qua, guarda, il carrello della spesa è vuoto. Il portafoglio è vuoto, la mette la benzina e se va mentre sti beni, il gasolio tale e quale, e questo è per sé che deve dare, non deve dare gli armi all'Ucraina. Sai che vuol dire che se non diamo gli armi all'Ucraina, che non combatte più, che perde, il Russia la invade e quindi abbiamo perso tanto del tempo. E quindi uno, se è più forte, può invadere un paese. Perché invece lo sta criticando Trump che si rompe i coglioni all'Iran, di cui non c'era assolutamente bisogno, e tutto il mondo ne patisce le conseguenze?
0: Che fra l'altro dopo 6 mesi che dice che ha vinto, non si è alzato uno della popolazione a dire guardate ribaldiamo il governo, che non ci sono mai provato.
1: E poi perché non attaccate Putin? Perché non lo attacchi Putin, che gli ha fatto votare soltanto i partiti della sua maggioranza?
0: Dai, provate,
1: il dittatore Putin va bene. Conte!
0: Mossa a sorpresa di Salvini in congresso a ottobre, l'annuncio nel finale dell'intervento dal palco di Pontida.
1: Ha fatto bene.
0: Durato mezz'ora.
1: Ci sono chi la vuole nord, chi la vuole tutto. Facciamo il congresso, chi vince è quello della Lega. Se perde te lo dimettere però. Quindi ha fatto una cosa coraggiosa.
0: Chiederà se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò per alzata di mano.
1: Quindi ti vuole vedere.
0: Vabbè, no.
1: Oh, però che è successo nel frattempo? Che il capitano si gode gli arrosticini. Il segretario del Carroccio cena insieme alla delegazione abruzzese, non ce la siamo fatta mancare, e si sono portati quelli dell'Abruzzo gli arrosticini.
0: Giusto,
1: e quindi hanno mangiato col capitano. Buon appetito.
0: torna la festa dell'unità, il PD punta sulla sicurezza, ci sarà la segretaria dei giovani Dem, Virginia Libero, quella che ha detto che i partigiani,
1: e poi attesa
0: anche Elly Schlein.
1: Ma Schlein o Schlein?
0: Ma sarà Schlein.
1: Oh, a proposito, sulla sicurezza, Fina, a Giulia Nove è successo qualcosa negli ultimi tempi, ma non ti interessa la sicurezza di Giulia Nove, no, no, no, non venite per niente qua. Lo povero Giuculano è abbandonato al suo destino e lo povero Virgilio fa la querela a Giuculano. Che te da fare? Hai ragione pure qua, anche qua, Costantini, che è il secondo? Ho la tua sorellina, ma abbiamo saputo che la tua sorellina si deve candidare.
0: Secondo me gli dà fastidio che la chiami sorellina, proprio i Saz. Io chiamerei Lidia e eviterei.
1: Vabbè, l'Albani.
0: Esatto.
1: Allora, l'Albani l'abbiamo deciso che farà la candidata alla regione.
0: Sì.
1: Al comune ci sta Giorgini, quindi vai. Vabbè, però è così, parti pure che esce un candidatone mondiale e ribalta la situazione. Quindi la Schlein, ma che si mette? Come si vede? Vabbè.
0: Ivan Acciani d'Abruzzo al rapporto da Alemanno.
1: Quello che aveva detto che in carcere ci sono molti, quasi tutti di destra. Cioè,
0: grande affluenza dalla regione per l'evento organizzato da Futuro Nazionale a Orvieto. In generale, l'idea del nuovo che abbiamo è Ulisse che stermina i proci.
1: Voleva fare quello, voleva dire quello.
0: Secondo me no.
1: Ma... Ragazzi, siamo messi male.
0: Veramente.
1: Di giri siamo messi male. Cercate di difendervi. La cronaca.
0: Dior, Chanel, Burberry e Brioni. Brioni, gli abiti falsi venduti in Abruzzo. La procura dice una banda ha contraffatto almeno 42 marchi di alta moda. Oggi gli interrogatori in 19 rischiano l'arresto. Poi abbiamo Roma, Pescara, i dubbi del PD, il raddoppio ferroviario, si riparla della ferrovia, i fondi stanziati basteranno? Il consigliere Dem Di Marco chiede una commissione con la giunta per fare chiarezza sull'opera.
1: Era tutto pronto, il binario, il secondo binario, il terzo, niente?
0: Il progetto di regione non c'è e non sappiamo se i 952 milioni siano sufficienti.
1: E la Teramo Mare se ne parla?
0: No, quello proprio no, ormai no.
1: Soldo,
0: la vediamo col cannocchiale la Teramo
1: Mare.
0: No, col cannocchiale. 10 miliardi per arrivare alla capitale in 2 ore di treno. E di soccorso i sindacati, ora un tavolo sul futuro, la segretaria FNS CISL coinvolgere anche i vigili del fuoco. Imprese e pari opportunità, c'è il bando, i contributi per benessere organizzativo, genitorialità e conciliazione, vita lavoro, le domande da oggi. Teramo in corsa per la capitale del libro 2027 di Pietro Antonio, la scrittrice Leggere, apre a mondi lontanissimi e libera dall'isolamento. E le storie di Don Serafini, dalla sua cava tassi alla vita in Thailandia. Denis, il giramondo, il ristoratore prima di trasferirsi in Asia viveva a New York, e quell'errore giudiziario che stava per costargli caro.
1: Giramondo.
0: È un giramondo. Le elezioni in Germania, FD, i nazisti, conquista la Pomerania, ma la Linke, i comunisti, si aggiudica Berlino. Torna nel Novecento la Germania, debacle della CDU di Merz, ma il cancelliere non molla, mi assumo la responsabilità ma vado avanti. La passionaria di sinistra conquista la capitale, dice cambiamo la città, ma anche l'ultradestra avanza.
1: Ma vedi che succede?
0: Torna del Novecento.
1: No, noi ricordiamo che prima ci stavano tutti all'accento, no, ma vanno
0: tutti agli estremi.
1: Sì. Pericolosissimo, la passionaria, vediamola.
0: La passionaria? Pioggia di droni e missili su Mosca, Putin rivince le elezioni, poi giocava da solo, e Zelensky fissa un incontro con il Tycoon che sarebbe Trump.
1: Ancora va a parlare con quello, dai, 4 giorni risolviamo il problema di...
0: Indagato per omicidio, sorprende i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno. Il legale dell'uomo è totalmente affranto, distrutto. La vittima è un 36enne di origini albanesi, viveva a Torino. Caccia che ha postato il video della professoressa accoltellata. E poi il giallo del Nisseno, le due bambine scomparse per una notte, poi ritrovate dentro al negozio della compagna del padre, le due sorelline portate in comunità. Teramo, la struttura di Collerenti dopo 4 anni. Ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura, impugnato il proscioglimento di due tecnici della provincia e dell'ex presidente di Bonaventura. La circolazione stradale doveva essere sospesa per garantire condizioni di incolumità pubblica. Sub disperso, ancora ricerche senza esito, nello stretto di Messina una giornata di immersioni per trovare il 49enne di Giulianova. Ancora Teramo, comune, la struttura di Carapollo, canile, progetto fermo al palo, che fine hanno fatto i lavori? Il capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia Corona chiede chiarimenti sul project financing o bando, è necessario aumentare i posti a disposizione, visto che solo una parte dello stabile è agibile. Piano del Verde, si parte con il censimento a Teramo, l'annuncio dell'assessore comunale sbraccia, saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria.
1: Siamo le gatti, sbraccia, gatti, i due sindaci.
0: I due sindaci. Addio a Pavoni, vita dedicata alla cucina, a Sant'Egidio si è spento a 78 anni il ristoratore. Centro culturale, apertura vicina, mancano solo due certificati. Il sindaco Magnoni e Martin Sicuro lancia la fase finale dell'intervento per l'attivazione della struttura. Con un grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Poi Giulianova, cambi di clima, il Rotary Club chiama esperti a confronto. Gara in barca a vela per ricordare Lanciotti, Giulianova, iniziativa per il secondo anno con oltre 30 scafi per il Rosetano disperso sul Gran Sasso. E ancora la nostra cittadina, via di Reve, la due sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta, evoluzione sostenibile, interviene dopo il no del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con i cittadini e inserita in una revisione complessiva del traffico in zona.
1: Zona traffico, come sapete, piano del traffico risale al 2008. E quindi molto aggiornato con i tre posti per lo scooter,
0: certo, qui in piazza
1: Roma, i parcheggi che scompaiono,
0: continuano a scomparire.
1: A posto così,
0: da Giulianova arriva a Sirolo la camminata per combattere la miastenia, e poi offida il lutto alle Monti per la 28enne morta, lo schianto a Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore del sindaco. Doppio intervento dei pompieri, sterpaglie a fuoco a Pineto e Atri. E credo che ci sia Pescara, no, c'è il Roseto adesso. L'intervento del comune Pontile, via i lavori tra un mese, pronto per la prossima estate.
1: Quindi parliamo di?
0: Che?
1: Di Roseto. E quindi Pontile, quindi parliamo di Pontile, dove sta il Pontile?
0: Sul mare, sul mare sta.
1: E per arrivare al nostro porto non dragato.
0: È il nostro porto non dragato,
1: non viene dragato. Stava la partita di Frangioni.
0: Non lo so, non l'ho visto.
1: Però insomma, quindi il tempo di chiamare per dirgli solo, ma pronto un beh. Confidenzialmente,
0: dove stanno i 18 milioni che mi trovo?
1: 18 milioni che sono stati stanziati, un pochettino, una piccola parte, le possiamo già utilizzare per dragare il porto di Giulianova?
0: Dice no,
1: dove si è arenata la Madonna il giorno che quella ha fatto le battute, ma non, non vuole rientrare a Giulianova? Dai, su, dai, Frangio, su.
0: Roseto, tesi docufilm su Flavia, c'è il sostegno comunale. Poi Atri, servizi scolastici, sale l'attenzione politica all'opposizione, restano da chiarire trasporto e tempo pieno, Ferretti pronto al confronto pubblico. Ma non sono già cominciate le scuole?
1: Sì.
0: E quindi?
1: Beh, sale l'attenzione politica.
0: In mille all'evento sulla sicurezza, a Pineto, successo per lo spettacolo sul lavoro protetto organizzato dalla Ponzio.
1: Ecco qua.
0: Oh, allora, Pescara.
1: Mutuo per la Posidonia, bloccato il pignoramento da 700.000 euro.
0: Stop al provvedimento
1: al mare vogliono fare.
0: Volevano fare. Stop al provvedimento a carico di due professionisti pescaresi che nel 2008 si offrirono come garanti il prestito con Caribe, passato a Popolare di Bari e ceduto alla società, i giudici interessi modificati.
1: Praticamente
0: giunta completa, Masci può fare il rimpasto. Nuova Pescara verso il rinvio. Dopo il rientro di Pignoli, a giorno il sindaco ridistribuisce le deleghe. L'Aquila, bimbo morto all'asilo dopo il primo grado, pene sospese, ma la nostra sarà eterna. Durissima lettera dei genitori di Tommaso, condanne blande con effetti inconsistenti. Fatichiamo a vedere rispetto. Bazzano, altri guai per il piromane, ha minacciato i familiari con un coltello e poi ha detto di volersi togliere la vita. nuove droghe, cresce l'allarme sul consumo a Sulmona, dove se no l'analisi del SERD dopo i sequestri di caramelle MDMA e coca rosa delinea reemergenza. A Montereale, lavori alla RSA, indaga la Corte dei Conti, Fari su un ulteriore finanziamento da 8 milioni. In bici al lavoro, in calo i passaggi, licenziamento FIAB registra 116 ciclisti tra le 7.30 e le 9.30, serve più sicurezza. Hai messo a contare biciclette?
1: No, vorrei andare a Marsicalando.
0: Il corteo suggella il successo, chiusa la terza edizione dell'evento che ha celebrato le eccellenze agroalimentari del territorio.
1: Non posso andare più.
0: Te lo sei perso. Te lo sei perso, non ti devi organizzare prima.
1: Del derby.
0: No, vabbè, lo so però. Chiedi, aveva 31 anni, lascia una figlia piccola, si schianta mentre va al lavoro e muore. Poi abbiamo terminato, suppongo, perché c'è lo sport, cultura e spettacolo.
1: Abbiamo fatto tutto lo sport, proprio ti puoi capire.
0: Allora andiamo sul Messaggero.
1: Messaggero, ecco qua. Prima pagina. Un altro morto sulle strade, lo abbiamo appena visto, a all'Aquila. A Ortone, incidente con l'auto ieri mattina sull'Adriatica. La vittima è Stefan
0: Geroschi.
1: Sabato sera lungo la stessa strada un uomo aveva perso la vita cadendo in un canale. Disastro. Rapinato l'ex calciatore Damiano Zanon all'Aquila. Noi lo ricordiamo, Zanon, che ha un ristorante all'Aquila, credo. Gli hanno portato via un orologio di valore durante l'assalto. È famoso per aver sbagliato il rigore nella famosa partita
0: finale di Coppa Italia a
1: Teramo. Lui è quell'altro che poi è rimasto con noi, che poi è andato a Sant'Egidio e che mostra a Mosciano.
0: Difensore. Paura sulla 24, un cervo sull'autostrada, disagi per la circolazione a Magliano dei Marsi.
1: Questi cervi con gli stambonde padri, perché prima l'abbiamo, noi in corda unico fa gli sterfi, qua attraversano pure loro.
0: Lo so, però spariamo i lupi.
1: Chieti, 20.000 persone partecipano alla notte gialla, di che si parlava?
0: Soddisfazione del sindaco, sì, qualcosa di
1: buono. No, voglio sapere se è commercio.
0: È stato un successo, la notte gialla del commercio a Chieti Scalo.
1: Quindi lo fanno tutti tranne noi. Noi facevamo notte dallo shopping, notte bianca, tenda al luppolo e calice butica al chiaro di luna, cancellate in una notte. Commercio pieno di crisi, le cose vuote e vetrine con saracinesche abbassate. Che è la città. Poi non girate, non girate. A Zed, sì. Girate, dai, su.
0: A Teramo gli sbandati dormono nel museo.
1: Non ti può fare.
0: Lo so. E poi.
1: Da noi dormono nel nautico, che in effetti è destinato al museo, del mare. Quindi noi siamo andati qui, siamo a designare.
0: C'è la vita di Gabriele. C'è successo a noi, eh?
1: C'è successo.
0: Pescara, non ti ricordi di me? E la deruba con un labbraccio mentre va in farmacia, via Velebovio. Portate via una donna di 82 anni, soldi e carta di debito. È stato un attimo, dice. Soltanto nel negozio, al momento di pagare, si è accorta del furto subito. Centro migranti, uno spazio per persone con lavoro ma che hanno bisogno di aiuto. Ancora l'Aquila, rapinato Damiano Zanon, l'ex calciatore di Serie A, portati via 10.000 euro. L'assalto dopo la chiusura del ristorante, stava andando a depositare l'incasso al titolare del Rever, è stato portato via anche un orologio di valore. Indaga la mobile.
1: Sono come quando senza rapinatori di Campetti?
0: Presi.
1: Non aveva portato l'incasso, non aveva letto la notizia di Campetti.
0: Sì, di no. Presi con oltre 40 dosi di cocaina, due macedoni a processo, poi Tommaso morto a 4 anni all'asilo, i genitori contestano la pena sospesa. Si divertono lanciando un gatto contro il muro, si tratta di 5 minorenni, un adulto li ha fermati salvando il micio tramortito, sui social esplode la rabbia. Se non paghi ti rovino la vita, paga 2.100 euro ma il ricatto resta a Sulmona. Il raduno degli alpini a Castellisango tra applausi e memoria. Chieti, schianto contro un muro, muore a 31 anni incastrato fra le lamiere. Chieti Scalo, la notte gialla fa 20.000 legnini avanti con turismo e cultura. 13 comuni firmano in prefettura i patti per installare la videosorveglianza. Lavoro in A14, domani notte chiuso il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro.
1: Buongiorno Gabriele, tutto bene?
0: Tutto a posto. Teramo, il museo del gatto diventa dormitorio degli sbandati. Nella struttura sono stati trovati materassi coperti e tracce di bivacco. Morta nello schianto, andava a festeggiare l'anniversario.
1: Cioè Teramo ha speso il soldo di volte per fare il museo del gatto. E chi ci va a dormire? Ma quanti visitatori avrà?
0: Non lo so, quattro gatti.
1: Bravo, perfetto. Perfetto.
0: Due incendi, fammi a Pineta ed Atri.
1: Pescara, tre punti di rigore, vabbè, ci può stare come titolo.
0: Siamo stati bravi dall'inizio, dice Boucher, si gode il blitz esterno.
1: Un Pineto infinito.
0: Pari d'oro e poi Teramo, il derby è tuo, davanti agli oltre 6.200 spettatori del Bononi, il diavolo ha matato un orgoglioso Giulianova.
1: Ma... Ma come può essere?
0: Pure questo. Pomanti dice serve più concretezza.
1: Però l'abbiamo, non c'era.
0: Per Golizzi recrimina.
1: Non si può non vedere, non c'era.
0: Ho capito, ma che vuoi da me?
1: Vediamo giù, notaresco. Sant'Egidiese.
0: Allora, L'Aquila pari al fotofinish. Sant'Egidiese. È un altro. No, è l'ora. Squillo di Dalcasone nel finale sul rigore Angelana KO 1-0.
1: C'è la miseria là, Raffaele, sto mestiere non è possibile, ragazzi.
0: Una prima nazionale, scuola, tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci.
1: Il
0: generale dice andava fatto prima.
1: Quindi è contento che lo fa.
0: Ricordiamo che non si può fare, quindi tutto questo dibattito è inutile oltre che essere dannoso per i cervelli.
1: C'è Conte, riguarda che c'è Conte.
0: Conte dice ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni. E poi Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre.
1: Bene, quindi si conteranno.
0: Poi Putin, come previsto, stravince col 49,4% e Kiev bombarda nel frattempo. Sogno capitale, Roma e Lazio al comando, viaggio nei segreti di un exploit che emoziona, parliamo di calcio. Poi voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui dice non mi dimentico.
1: Doppio colpo da destra e da sinistra, e lui sta all'almento.
0: Un mese di ferie ai medici vittime di aggressioni con il nuovo contratto, poi Mattarella,
1: che Dio lo conservi,
0: dissenso vuol dire democrazia.
1: Ha ragione.
0: Poi torna in live una nessuna 100.000 dell'Arena di Verona.
1: Si sente?
0: Lo so.
1: Tutti abbronzati. Bene. Qua. Quello sta l'Arena di Verona e tutti qua.
0: Questo meglio io.
1: Vabbè. Qua allora andiamo.
0: Allora, salutiamo gli amici
1: tutti.
0: E poi dopo.
1: Tutti con molta calma, eh?
0: Allora, Corrado Pedicone dice: io oggi vado al lavoro, non faccio nulla, però ho timbrato il cartellino e ho fatto la prestazione. Pergolizzi vattene, cioè questa è,
1: questa è
0: la parafrasi dell'intervista di Pergolizzi. Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buon inizio settimana. E dice che oggi sarà buona, silenzio stampa, evita di infierire. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. A Freddy Federico, buongiorno. Andrea Serafino, buondì, ma esonerato o aspettano ancora? Cosa? Chiede Andrea.
1: A proposito, Andrea mi ricorda sempre i lavori del Bimbo Pinocchio che sì. Ancora non cominciano.
0: Mancano 9 giorni al loro termine.
1: Sì, almeno settembre. Settembre.
0: Luigi Anni, buongiorno a tutti. Silvagno Vittorio, buongiorno a voi. Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana. Oriana Ciccioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Andrea Serafini, se dice il mister una buona partita va cacciato entro le 12. Dice. Poi abbiamo buongiorno a te direttore Gabriele, ma il presidente non si decide a mandare via questo allenatore, ormai è arrivata la frutta e ha stancato, dice Marcella Pompizzi. Rossella Mattiucci, buongiorno. E Sandro Magnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Bene. Grazie, e adesso noi facciamo qualche stacco pubblicitario per poi tornare con il meteo e tutte le altre nostre rubriche.
7: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Palazzo di Pic. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
2: Bene, torniamo in studio e andiamo a sentire subito il nostro Casalena.
3: Non credo subito che c'è una telefonata che arriva. Pronto?
2: Buongiorno a te, che ci dici del meteo?
3: Grazie, va bene.
4: Beh, è un tempo ancora oggi soleggiato e anche abbastanza caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno. E la situazione sarà la stessa, sta mio figlio che sta entrando nel frattempo e mi ride.
2: Va benissimo.
4: Tra martedì e giovedì il tempo sarà ancora soleggiato, quindi ci saranno alternanze prevalentemente soleggiato, qualche nuvola in cielo non mancherà, però farà ancora abbastanza caldo per il periodo. Poi venerdì arriva la perturbazione, abbiamo detto, una perturbazione molto veloce che però potrebbe essere anche intensa.
3: Vediamo,
4: potrebbe scaricare una pioggia moderata, forte, soprattutto all'interno.
3: Temporale?
4: Potrebbero esserci dei temporali.
3: Come stanno le bocchette? Come stanno? Dalla casa tua, come stanno la zona tua?
4: La zona mia, sinceramente non le ho viste, però.
3: Vedile.
4: Vabbè. Comunque per venerdì potrebbe esserci un bel peggioramento del tempo.
3: Un bel peggioramento.
4: Però sarà molto rapido. Già sabato il tempo migliora, le correnti saranno nord-occidentali, quindi sarà una rinfrescata generale della.
3: Anche Giuliano Vasserico Ascoli col sole.
4: E quindi sabato e domenica poi insomma il tempo migliorerà.
3: Ma ci tocca invece di calcio la settimana, purtroppo di niente, quante settimane? Tre?
4: Allora, il calcio, sì, tre settimane di pausa.
3: Meno pausa.
4: Queste cinque giornate hanno detto, insomma, che
3: hanno
4: probabilmente
3: detto.
4: L'Inter è ancora sopra tutte, anzi, sicuramente le altre si giocano i posti sotto, però deve sistemare la difesa. Per il resto, il VAR ormai praticamente è come se non esistesse, ieri non hanno dato un rigore netto all'Atalanta. Abbastanza incredibile cosa è successo a Torino. E poi voglio dire, diciamo, quello che è accaduto dai tifosi della Juventus che si sono girati al minuto di raccoglimento di Mazzola, secondo me è una cosa.
3: Sì, c'è un motivo particolare che l'hanno fatto, ho visto che l'hanno fatto, ma non so perché, come hanno motivato?
4: Non c'è la motivazione, è un rivale
3: solo per quello. Ma di fronte alla morte non c'è pietà.
4: No, vabbè, ma io gli darei il DASPO. Questa gente gli darei il DASPO direttamente e niente. 5 anni di DASPO perché veramente questa gente deve non andare più agli stadi.
3: Questo è.
4: E per il resto niente, vabbè. Mi sono visto il derby ieri, Teramo Giulianova.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: No, ma guarda, io non la prenderei così male. Giulianova secondo me ha giocato bene.
3: Senti? E vedi come ci sono delle
4: università? Secondo me ha giocato bene, ha giocato una buona partita.
3: Solo che non diriamo.
4: Vabbè, diciamo che se giocasse sempre così, con squadre ovviamente alla sua portata, perché il Teramo sicuramente è più forte, gioca un altro campionato, però. Secondo me Giulianova è una squadra che può ambire a salvarsi tranquillamente senza problemi, ma deve cambiare, cioè deve giocare sempre così.
3: Ma non era questo lo scopo, la salvezza?
4: Non ho capito.
3: Vabbè, una cosa alla volta.
5: Non volevamo salvarci quest'anno.
4: Ma può fare un campionato tranquillo a metà classifica.
3: Ce l'auguriamo, noi siamo felici, infatti qualcosa di meglio si è visto, ma non tutto.
4: Secondo me ha giocato un ottimo secondo tempo, il primo tempo chiaramente ha giocato in maniera, si è difeso.
3: In attesa, donne
4: non
3: in attesa,
4: ha interpretato male la partita. Vedi? Che vanno giocate tutte le partite così.
3: Vedi, voi mi fate prendere dalla cosa, allenatore, vedi, lui si l'ha visto seduto sul divano, tranquillo, e ha dedotto che non è tutto questo dramma. Ma io ripeto.
4: Io non lo so, io non seguo.
3: Appunto, ma vedendola però, così per la prima volta, non male, vero?
4: Almeno mi ha fatto una cattiva impressione, non ha giocato una buona partita. Però poi è chiaro, ripeto, loro sono attrezzati per vincere il campionato.
3: Esattamente.
4: Ci può stare che perdi a Teramo.
3: Come cambia l'aria. Va bene, ragazzo, grazie, buona giornata.
5: Ciao, grazie.
3: L'abbiamo pure detto che il secondo tempo abbiamo giocato meglio, che la squadra non stava messo male, ma però ci manca qualcosetta, vabbè, possiamo dire che si vede che ci manca qualcosa, almeno quasi. Allora, abbiamo fatto tutto, ma dobbiamo passare alle cose più dolci, quelle che si festeggiano con le torte, con i compleanni, con la mangiata di pesce al ristorante, con i parenti, con gli amici. La pagina degli auguri.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni, Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Oggi è il 21 settembre, entra l'autunno? Fatemelo capire, no?
2: Oggi dovrebbe, sì,
3: come dovrebbe?
2: Dovrebbe, nel senso che poi è mobile.
3: Perché è mobile? Una volta non lo era, la
2: scuola ci ha detto dal sole.
3: Vabbè. La Chiesa ricorda come santo principale un nome ancora molto diffuso, che è Matteo, e noi ci ricordiamo di Matteo Frangioni, che nel fargli gli auguri, che deve telefonare,
2: ricordiamo che deve telefonare ad Annunzio.
3: Bertino, buongiorno, sono Matteo. Oh Matteo, auguri,
2: ciao a tutti, migliori,
3: ciao a tutti. Matteo il pubblicano, detto anche Levi, passò dal banco delle imposte al seguito del maestro che gli aveva detto: vieni e seguimi, basta questo. Il banchetto che festeggiò la sua vocazione, vedi, è il segno dell'amore misericordioso di Gesù, che chiama i peccatori a penitenza e ne cela la riconciliazione col Padre. Nel suo Vangelo, Matteo, famoso Vangelo secondo Matteo, redatto dalla comunità giudeo-cristiana, Gesù si manifesta come il maestro e il fondatore del nuovo Israele. Anche quello di oggi non è un granché questo Israele di oggi. È il Vangelo della Chiesa, costruito sulla fede di Pietro, chiamata a essere sacramento di riconciliazione, e incontro. Mori tranquillo, non abbiamo notizie di morte di Matteo. Quindi Matteo, per evitare di morire in maniera drammatica, chiama Umberto. Oggi è lunedì, sì, 21 settembre, facciamo gli auguri a Vittorio Neri,
2: a Stefano Cugnini,
3: a Piera Caprioni,
2: a Gabriele Valeriani,
3: a Manola Tafà,
2: a Francesco Giorgini.
3: Quale?
2: Non lo so. A Giovanni Cudini, a Lorenzo De Flavis, a Flaviano Pedicone, a Veronica Campiello.
3: Guarda chi,
2: a Maurizio Brieri, era lo stadio.
3: Tutti visto, tu, chi hai visto? Gatti,
2: Brucchi, sindaci, c'era il presidente della provincia, sì, c'era l'ex presidente della provincia.
3: Sì, con le scarpe impossibili.
2: C'era Mariani.
3: Toni non l'ho visto. Stava la Vannacci,
2: visto Mariani, c'era poi chi c'era? Cavallari, il consigliere a Teramo. Sì. Poi questo ho visto.
3: Ne metto troppe viste. Di Genova poche allora.
2: Pochi.
3: Solo il sindaco?
2: Mi sa di qualcun altro di vista che conosco, però i nomi non me li ricordo.
3: No, come consiglieri.
2: Nessuno, no.
3: Niente,
2: no. Buongiorno anche a Mauro Costantini.
3: Sì, scusa, Mauro, cioè, non è.
2: Buon compleanno.
3: È che di fronte a Brooke siamo un po' bloccati.
2: Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G.
3: Gli auguri di nozze, sì, perché c'è una coppia che oggi festeggia 25 anni alla festa, la fate. Oggi,
2: tanti auguri.
3: Auguri a Filomena e Gabriele Cartone, 25
2: auguri,
3: anni di
2: matrimonio. Auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
3: Senti, Gabriele, prima che tu vai alla parte, già stai andando là, voglio fare un po' di giornali.
2: Giornalone?
3: Giornalone, sì. Voglio vedere come aprono tutti. Buongiorno, grazie. Buongiorno. È arrivato il re di G-Revolution, Ivan Lattanzi, buongiorno.
8: Non carica.
2: Sì. Ecco.
3: No, se, mo qua,
2: questo, qua carica, qua casa, carica. Qua carica, casa no.
3: Grazie, intanto a volo che ti chiedi chiamato.
2: Ma anche il cellulare nuovo di Francesco è fermo, lo stretto di Hormuz in attesa che Trump decida cosa fare. Allora,
3: Corriere della Sera, scusa, ma vado a volo perché aspettavo delle risposte.
2: Tetto agli stranieri in classe, la premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini, congresso a ottobre. E Conte il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa.
3: Domani
2: già si fa tabula rasa, parti basse e altre. T-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone. E poi avanzano in Germania i nazisti e i comunisti. Merz, un disastro, ma non mi dimetto.
3: Un disastro, lo ammetto, perché da destra e da sinistra, com'è la cosa di Giannelli? Pendenze, Lega,
2: Salvini perché che cade.
3: Però va detto che ha avuto coraggio ieri. L'onda nera travolge Merz, Berlino invece alla sinistra radicale. Io non sento niente, credo che il carro armato raccomandi.
2: Scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe.
5: Va detto che in generale in Italia sono il 10% gli studenti stranieri. Poi sono alcune classi particolari dove sono tanti di più. I presidi di norme inapplicabili, non possiamo cacciare bambini. Le opposizioni dicono insegue vannacci.
3: L'abbiamo detto noi, se deve essere opposizione, sì, non deve essere niente.
5: Sì,
3: era troppo facile.
5: Era abbastanza facile.
3: Oh, c'è Conte però di là.
5: Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di

0: Scappa, sì.
1: La stampa
0: spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio.
1: Ecco, vedi,
0: sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice ci aspettiamo giustizia.
1: Vedi, succede, non solo è successo il fatto, è un albanese, quindi lo fate apposta, però
0: il voto boccia.
1: Però perché l'albanese va a rubare?
0: Non lo so,
1: non lavorare né, con
0: né l'albanese.
1: Non li fate venire se non già nel posto di lavoro, si è assicurato, guerra, tanto facile.
0: Il voto boccia Merz, un disastro ma resto, esplodi dai nazisti e dai comunisti.
1: I comunisti, quindi, ci stanno!
0: Allora,
1: congresso subito, andiamo. La mostra di Salvini spiazza i frondisti. Poi ci sta Conte qua? Non c'è Conte.
0: No, non ce l'hanno messo. Lo stampa i pari.
1: Lo smart working in tutte le lingue del mondo. Cioè, fai alla casa, posso fare la pipì, posso fare la cacca col giornale, posso fare la colazione, posso mulla e sto in lavoro. Eccole qua.
0: Quali vuoi? Quali
1: tutte
0: vuoi,
1: e tre.
0: Esce. Tutte e tre. Tutte e quattro.
1: Vabbè, la verità. Cinque, perché no. Basta Burke e Classighetto. Il governo suona la campanella. Vediamo un po'.
0: Dopo il taglio del bollo.
1: Quindi la mette allo stesso livello.
0: Uguale, stesso altro, fin di tutte e due. Altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e Company, la solita litania che non entra nel merito. Insegue la destra neofascista e Vannacci.
1: Lo dicono tutti in realtà, quindi è così. È così
0: la poi, sfida di Salvini, congresso e due punte
1: a due, Martiniello e Arras
0: per tornare a vincere. Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde, e poi qui abbiamo un personaggio meraviglioso che chiede di essere remigrato da solo, credo, a questo punto.
1: No, no, ma il titolo qua sotto.
0: Achtung. Attenzione, i nazisti, i nazisti avanzano ancora, Merz barcolla. Secondo gli exit poll, anche in un altro land della Germania Est è il primo partito anticlandestini e no euro.
1: Poco a poco a Berlino cresce.
0: Peggior risultato della storia per la CDU del cancelliere che non molla.
1: Ci sono anche gli articoli di fondo, cioè la politica ignora Machiavelli, celebrazioni nel resto del mondo.
0: 500 anni dalla morte, niente feste.
1: Guarda, Gabriele ha messo sotto.
0: Ci risiamo.
1: Aia.
0: Spara un ladro e finisce indagato.
1: Questo è stato uno dei temi forti della verità e invece l'ha messo sotto per dare spazio alla Meloni sul burka e sul tetto agli stranieri. Non allora, la canzone,
0: No.
1: Poco.
0: Ci bloccano, ci bloccano. Allora, ecco. Vediamo Capezzone che non ci lascia mai, con la mano in bocca.
1: Bene, Giorgio e Matteo a maggio.
0: A maggior ragione assurdo chi gioca a far perdere il centrodestra.
1: Allora, Giorgio contro
0: l'Eurabia. No al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe. Meloni stronca, sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula. Tu ti sei sottomesso all'Islam?
1: Pure Milano. Questo mette che la sinistra impazzisce.
0: Secondo shock dopo l'abolizione del bollo auto. Un fatto epocale, una riforma eccezionale l'abolizione del bollo auto.
1: Elezioni in Germania, avanza ancora l'estrema destra, ora Merz nei guai, il cancelliere un disastro ma non mi dimette. Stiamo attendendo i titoli.
0: Ma non si dimette.
1: Okay. Poi a Matteo rilancia, congresso subito, Salvini spiazza i malpangisti interni, poi vabbè quello è il calcio, Gattuso, Gasperini. Vediamo qua che dice. Ci fanno un finale. Toraciata. Chi è questo?
0: La Storace.
1: Che dice? Alle elezioni si dovranno scegliere condizioni.
0: Coalizione, leader e programma e partito. Spazio peraltro non c'è.
1: Non me l'aspettavo un'affermazione simile da dargli un piccolo una rubrica. Andiamo, libero! Gabriele, oggi è così.
0: La mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre, poi scuola, si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, la Meloni, gli italiani non possono sentirsi minoranza e la sinistra sbraita.
1: Tu non sei di sinistra? No.
0: No.
1: Però sbraiti ugualmente.
0: Sì, perché l'ha spruzzato.
1: No, però. Eccolo qua Conte, la base, basta armi a Kiev, Conte fa scacco matto a L, quindi avete perso. usando il nome di Ranucci la Vitola arrivò ai vertici FAO. Come vedi, ogni tanto Ranucci, ci siamo liberati, Ranucci c'è, è scomparso su tutti i giornali locali e nazionali, la famiglia del Bosco, perché

0: Spara ai ladri in cortile, indagato per omicidio.
1: Perché la mettete sotto?
0: E perché come sta Salvini, la Meloni, cose, poi...
1: Il manifesto, allora, un po' per... Capitalismo Bastro. Artificiale
0: non crea ricchezza, aiuta a spostarla in poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario fa il punto sulla intelligenza artificiale. Aumenta le disuguaglianze, come se non hanno centrato il punto. Stanno ancora pure loro dietro nel Novecento.
1: Questo non lo può fare, però l'ha fatto. Trump caccia la CNN che dice come stanno le cose
0: dalla sua casa
1: bianca, dove farà, lo ricordiamo, anche una sala da ballo.
0: Germania, Merz rischia onda nera e rimonta SPD.
1: Il Movimento 5 Stelle affida a Conte il rebus della guerra. Pare che lui l'abbia risolto, non è più un rebus, ha detto che non ti dà più manco una
0: cerbottana. Tanto quelle gli stavamo dando, le fionde cerbottane
1: gli hanno. Dei missili super.
0: Non è che cominciavano allora, la guerra con noi.
1: Uno sportivo e poi siamo tranquilli con la nostra coscienza.
0: Allora. Lo sport.
1: Lucio, sembra vera, la Juve cresce, Spalletti vince 2-0 contro l'Atalanta.
0: Amorim riparte e batte 3-0 il Lecce.
1: Che ci stavo un rigore, non so se ne
0: Atalanta affondata, ma Sarri accusa, il Milan si risveglia.
1: Il rigore di cui parlava
0: sì, può succedere.
1: Allegri si illude, Viola lo riprende.
0: Ma non lo riprende.
1: Ma anche Viola andava bene.
0: Alvini sogna, Fabregas batte.
1: Ha perso 3-0 come a Frosinone.
0: Può succedere. Caprile. Cagliari, siamo figli di Pisacane.
1: Questi sono al secondo posto, a un punto da Roma, Lazio e Inter. Questo abbiamo fatto tutta una panoramica, ragazzi, che abbiamo detto di tutto. E abbiamo dimostrato anche perché i giornali si vendono poco.
0: Soprattutto quello. Se ce ne fosse stata necessità. Allora, oggi è il 21 settembre ed si celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer, un'occasione dedicata ad accrescere la consapevolezza su una malattia che coinvolge milioni di persone nel mondo e le loro famiglie. L'iniziativa invita a promuovere informazione, comprensione e solidarietà verso chi convive con l'Alzheimer e con le altre forme di demenza, ricordando l'importanza della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e del sostegno ai caregiver. La memoria è un patrimonio prezioso, custodirla e difenderla è una responsabilità che riguarda tutti. Un pensiero oggi va alle persone che affrontano questa sfida ogni giorno, perché ricordare significa anche continuare a prendersi cura degli altri. E anche la giornata internazionale della pace, istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite nell'81, pace,
1: esatto,
0: si decise allora che sarebbe stato osservato ogni anno un giorno di pace e di non violenza, però non è andata così.
1: Ho curato quando prendo il cardinale, 5.000 euro al mese,
0: bello,
1: che devono fare?
0: Belli stipendi,
1: 5.000 euro al mese,
0: come?
1: Sì.
0: L'innominato. Dal 16 al 22 settembre il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali.
1: Vuoi farlo cardinale?
0: Ma non si parla della primavera, però sta cosa mi appurà.
1: È la primavera o no?
0: Beh, il 21 settembre mi pare di sì.
1: Ma chiedi un po' qui?
0: No, ma andiamo qui a chiedere.
1: No.
0: Quando inizia la primavera quest'anno?
1: Perché quest'anno? Perché a scuola ci hanno detto sempre le date precise, dall'elementare, ma si cambia.
0: Quando inizia primavera 2026? Vediamo
1: perché
0: che c'è.
1: La primavera?
0: No, è vero, perché c'è il 21 marzo, giustamente. L'autunno.
1: Sì.
0: Noi stiamo a parlare di primavera.
1: Quando inizia l'autunno?
0: L'autunno 2026? 23 settembre.
1: Vedi? Non è ancora.
0: Non è ancora.
1: Fai una domanda. Quando è iniziato l'autunno 2025? Qua ti voglio.
0: Sempre 23 settembre.
1: Allora com'è?
0: Si vede che sposta, non so,
1: Francesco. Vabbè, ragazzi, ci hanno detto le bugie per una vita. L'autunno ende il 23 settembre. Vabbè, a posto. Almanacco del giorno nel dettaglio, vai.
0: Allora, alle 7.48 temperatura di 21,2 gradi, umidità 78%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 29 è considerata buona. Sole sorto alle 6.49, tramonto alle 19.06, il culmine alle 12.57, la durata del giorno è 12 ore 17 minuti. Il famoso equinozio, se ne sta a equinozio, no? Quindi siamo arrivati. La luna sorge alle 16.41, tramonto alle 2 di domani, la fase lunare gibbosa, crescente, visibile al 67%. Nati oggi, 21 settembre 1866, 160 anni fa, H.G. Wells, pseudonimo di Herbert George Wells, scrittore britannico, padre della fantascienza, fra le sue opere La macchina del tempo e La guerra dei mondi. 21 settembre 1931, 95 anni fa, re Larry Hagman, attore, ha partecipato a Dallas e a Strega per amore. 21 settembre il JR, no?
1: JR, lui è perfettamente.
0: 21 settembre 1950, 75 anni fa, Ivano Fossati, autore e cantante.
1: Nel panorama della canzone d'autore italiana, Fossati firma nel 1978 una delle sue opere più celebri, La costruzione di un amore, raffinata riflessione sulla fragilità e sulla forza dei sentimenti.
0: Poi l'ascolteremo. Infatti nella storia, il 21 settembre 1551, 475 anni fa, Città del Messico, l'arcivescovo Juan de Zumarraga e il viceré il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e Pontificia Università del Messico, la più antica università d'America. 21 settembre 1931, 95 anni fa, abbandono definitivo del gold standard da parte della Gran Bretagna. La decisione segna una svolta nella politica monetaria mondiale e contribuisce al progressivo smantellamento del sistema aureo internazionale. 50 anni fa, nel 1976, a Washington, l'ex ministro del governo di Salvador Allende, Orlando Letelier, viene assassinato tramite una bomba collocata nella sua automobile. L'attentato, attribuito agli apparati della dittatura cilena di Pinochet, suscita forte indignazione internazionale e diventa uno dei più noti episodi del terrorismo di Stato sudamericano. 20 anni fa, nel 2006, le autorità militari irachene assumono direttamente la responsabilità della sicurezza nella provincia di Dikar, già sotto il comando britannico-italiano. Il passaggio dei poteri rappresenta una tappa significativa nel processo di trasferimento della gestione della sicurezza alle istituzioni irachene dopo l'intervento della coalizione internazionale. Frasi famose, questi sono i Fossati, ne sono quattro. Nulla è più militante dell'amore, il sentimento più profondo e gioioso. L'acquiescenza mi dà fastidio, i complimenti immotivati mi disturbano. Ai giovani dico sempre, siate europei, non italiani. Sono un ottimo consiglio. La politica italiana non merita canzoni. Ivano Alberto Fossati, nato il 21 settembre 51 a Genova, è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico, paroliere, compositore e scrittore italiano. Considerato uno dei più importanti cantautori italiani, in oltre 40 anni di carriera ha spaziato in diversi generi musicali, dagli esordi di rock progressivo alla fase rock, fino alle introspezioni colte della maturità. I testi dei suoi brani hanno spesso toccato argomenti di natura esistenziale, producendo anche canzoni per alcune delle interpreti più significative della musica italiana. Buona grazie Vincenzo e buona giornata. Allora salutiamo a questo punto tutti gli amici su Facebook, anche buongiorno da Antonello Quirino, a Loredana Ciaffoni.
1: Hai detto niente?
0: È in Argentina Loredana. Buongiorno a voi tutti dall'Argentina.
1: Loredana, ci meravigli tu, ci chiacchiamo.
0: Buon viaggio.
1: Buon viaggio. Auguri Loredana, ti persi il derby. Non
0: lo sappiamo però vabbè.
1: Ti persi il derby, si è sentito il derby là, chissà. Anna Maria Ruggero.
0: Buongiorno e buongiorno anche a Fabrizio Di Donato.
1: Naturalmente facciamo tantissimi saluti e buona fine inizio settimana a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
0: E stasera vi ricordiamo a che ora?
1: Alle 7:30 di sera per parlare di tifosi di calcio, Giovanova e dintorni.
0: Ci sarà qualcuno della società?
1: Non lo so, non l'abbiamo chiesto, vedremo.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che appunto è Ivano Fossati con La costruzione di un amore.

e mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, son proprio io, lo specchio alla mia faccia, è la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice.

0: E con questo abbiamo chiuso, eravamo fossati con la costruzione di un amore. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo. Ci sentiamo questa sera con Di Sera, che parleremo del Giulio Nova Calcio.
1: Volete fare una prenotazione al CUP telefonica? Al CUP regionale non è possibile. Se la volete fare attraverso il CUP regionale, dovete aspettare 10 minuti al telefono.
0: Lo so. Come fai, no?
1: Non c'ho tempo. Vado direttamente al CUP di Giulianova.
0: Va bene, buona giornata a tutti. Vi ricordavo Di Sera, questa sera parleremo di Giulianova Calcio. E noi invece 7:30. Con le notizie ci rivediamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Orwood.
0: Anche luce il tuo cellulare.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: La mattinata italiana da Radio G Giulianova, un po' di ritmo per cominciare, italiano anche se il brano può sembrare straniero nella canzone così. The Lion Sleep Tonight, il leone si è addormentato, chissà che se la ricorda?
2: E adesso un po' di silenzio, che il leone si è addormentato.

0: La mia questione.
1: Ascoltare Saif, dunque, tu mi piaci tanto, era tratto appunto dall'ultimo festival di Sanremo. Si parla di stranieri, l'abbiamo sentito nel radio G Notizie, il tetto agli stranieri ragazzi a scuola. Noi abbiamo una canzone che porta questo titolo. Una canzone in realtà famosa, risale agli anni 60 e la canta George Moustaki, cantante greco.

0: naturalizzato francese.
1: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

con questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida

0: successo in successo, Diodato, che meravigliosa la vita. Siamo?
1: Ancora tensioni nella maggioranza sul fronte migranti con Salvini, che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia di porti chiusi, e il Movimento 5 Stelle che contrattacca con la ministra Trenta. Sulle ONG il Viminale ha sbagliato nel pomeriggio.

canzoni italiane che vanno all'estero, che hanno avuto successo negli anni, sono state abbastanza tante, sì. Herbert Humperdinck ha fatto sua questa Quando mi innamoro al Festival di Sanremo del 68, cantata dalla Identici. Lui le fa un successo internazionale. Eccola qua, la versione inglese.

super cover di Quando mi innamoro, siamo nel 65 addirittura, dove porta il successo a Sanremo Pino Donaggio la canzone intitolata Io che non vivo. Ecco la versione anni 2000 di Cilla Black, in inglese anche questa. Bravo? Siamo pronti? Andiamo.

Cassie Lablack ha cantato un successo internazionale intitolato appunto A chi, avete ascoltato tante versioni. Adesso c'è la versione di Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, presentata a Sanremo del 1965. Neanche lei ne fa un successo internazionale. Se parte, siamo legati a qua. Ah, ma non ci siamo proprio. Non è. E allora andiamo sul sicuro, a una versione di una canzone famosa, che è la canzone di Bindi, intitolata Il mio mondo. Anche qua abbiamo un sacco di incisioni, tra cui quella di Richard Anthony, quindi passiamo in Francia per ascoltare questo brano di, lo ricordiamo, di Umberto Bindi, che portò al successo appunto il cantautore genovese, ma c'era la versione di Richard Anthony intitolata appunto Il mio mondo. Eccola qua. Non sbagliamo, eh? Lei.

Ce l'abbiamo, le sue cantate in inglese, Io che non vivo senza te, cover anche di Gustavo Poletto, successo di Pino Donaggio a Sanremo del 65.

0: Formaggio, grande, grande musicista, grande cantautore, lui aveva studiato al conservatorio e si sentiva, si vedeva. A Sanremo, non come interprete, si presenta questa canzone intitolata Una casa in cima al mondo, e poi la prende Mina e ne fa lei un grande successo. Eccola qua, la sua versione.
1: Amore.

parentesi dedicata a un grande della musica leggera degli anni 60-70, Sergio Endrigo. Cominciamo con questo brano intitolato Ora che sai.

pensiero ti seguirà, sarò con te dove sei. Mari Bucate adesso, la canzone che un amore che è sciupato, insomma, da lei, con tutto quello che lui le aveva dato. Mari Bucate, Enrico.

Sono concordi che una delle più belle canzoni di tutti i tempi sia Io che amo solo te di Enrico. Tante versioni, anche un film, e da quel film c'è anche la canzone Io che amo solo te, cantato in questo caso da Alessandra Amoroso.

Mina porta al successo un brano intitolato Mi sei scoppiato dentro al cuore. Anche altre italiane decidono di cantarlo, come Annalisa.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero è tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo, ti abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio G, buon lunedì. Partiamo con il primo pezzo della nostra selezione musicale, ce lo consiglia la nostra Radio Sveglia. Un pezzo che parla di speranza, di riuscire a rialzarsi anche nei momenti più difficili, e che un momento difficile non vuol dire per forza la fine, ma magari proprio da lì nascono i fiori più belli. Ce lo racconta Tiziano Ferrone, Il sole esiste per tutti.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Si chiama Agua, il singolo della coppia Maluma Shakira, che unisce il ritmo a una grandissima passione, e l'effetto è assicurato. Il pezzo reggaeton pop latino fresco, pensato esclusivamente per i club e per le radio. Shakira porta il suo confondibile timbro sensuale, Maluma fa il suo dovere da Latin Lover. Il prossimo pezzo è una novità italiana e segna il ritorno di Eugenio in Via di Gioia, Piccolo Coro dell'Antoniano. Si chiama Ciao Bella Italia, un esperimento coraggioso che unisce l'estro folk pop di Eugenio alla purezza delle voci bianche dell'Antoniano. Il risultato è una filastrocca moderna e dolce amara che fotografa i pregi e i difetti del nostro paese, un filo troppo fanciullesco in alcuni passaggi, ma l'intento resta lodevole. L'ascoltiamo. Ciao bella Italia.

Il ritorno di Sia insieme a Chaka Khan con Call You Down, una collaborazione inaspettata che unisce la storia del funk e della soul musical pop d'avanguardia di Sia. Il pezzo è davvero una scarica di energia sorretta da un groove trascinante. La produzione moderna si sposa in modo incredibile con la voce titanica e senza tempo di Chaka Khan. È un esperimento riuscito e a pieni voti. Un'altra bella novità che ritroviamo qui su Radio G di lunedì è il nuovo singolo di Paola Turci, e va bene così. Paola Turci firma un pezzo che sa di accettazione, rinascita e fiera consapevolezza. C'è tutta l'attitudine rock e la vocalità graffiante della cantautrice in un arrangiamento che cresce di intensità nel ritornello. È un brano onesto, maturo e non cerca il trend a tutti i costi, e proprio per questo convince. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53, telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione:
5: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
6: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi con la linea Despar Conta su di noi troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
5: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
7: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Bellissimo duetto quello che abbiamo ascoltato tra Chiara Gagliazzo e Ermal Meta, con straordinario, un incontro vocale di altissimo livello. Ermal Meta dona la sua pena e l'intensità a una Chiara Gagliazzo che ritrova la sua dimensione ideale, una ballad pop classica orchestrale costruita per valorizzare l'estensione e la purezza della voce di Chiara. L'effetto sorpresa, ma la confezione è davvero impeccabile. Chiudiamo con un altro duetto, questa volta al femminile, con due grandi artiste, in modo diverso ma comunque grandi artiste, sono Annalisa e Madame, un duetto che si chiama Amica. L'unione tra la precisione pop millimetrica di Annalisa, la scrittura viscerale e obliqua di Madame, crea un contrasto interessante per esplorare le dinamiche dei legami femminili. Funziona anche se attratti dall'impressione che nessuno abbia voluto invadere troppo il terreno dell'altra. Bella, bella, l'ascoltiamo, e tutti abbiamo bisogno di un amico o di un'amica, e bello dedicare anche a questo tema sempre attuale di cui abbiamo sempre bisogno, che è l'amicizia. Grazie a tutti, buona giornata, e noi ci risentiamo domani con Il Musicante. Ciao!

Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €, zucca gialla a 99 centesimi, prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo, orata a 11,30 € al chilo, vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo, passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo, tonno a filetti flotte a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo, grana padano DOP a 13,50 € al chilo, formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €, zucca gialla a 99 centesimi, prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo.
Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: La prima notizia che abbiamo perso il derby, ne parleremo molto approfonditamente, ma soprattutto approfondiremo questa sera in disera con i tifosi alle ore 20:30, non perdetevelo, lo sapete già, eh? Allora, buongiorno, dobbiamo cominciare la pagina sportiva come ogni lunedì e però con gli sponsor, naturalmente, che auguriamo anche a loro buona giornata. Si parte? Andiamo? Le metto prima del via, mi raccomando, venerdì.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

0: Andrea Car. Ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi. La domenica trovi tutte le sedi aperte.
1: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
5: Bene a tutti, buongiorno, eccoci al punto forte del lunedì prodotto dai nostri sponsor e adesso andiamo a vedere i risultati. Cominciamo ovviamente dalla Serie D, girone F.
6: Eccolo qui, allora andiamo a vedere i risultati. Abbiamo detto ancora L'Aquila 2-2, Atletico Ascoli Trestina 1-0, Foligno Taresco 1-0, Fossombrone Lanciano 2-4, Pietralunghese Maceratese 0-2, Recanatese Montecchio 0-0, Sant'Egidese Angelana 1-0, Teramo Giulianova 3-2, Termoli Senigallia 1-2.
5: Per questa classifica
6: Senigallia 12 punti è primo, poi Teramo 10, secondo Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Sant'Egidese, Montecchio e Atletico Ascoli 7, Recanatese Fossombrone 6, Lanciano, Termoli e Notaresco 4, Maceratese e Angelana 3, Giulianova, Pietralunghese e Trestina 1 punto.
5: Sulla carta erano considerate le squadre più scarse del girone Pietralunghese e Trestina. Dove stanno?
6: Con noi.
5: E noi come eravamo considerati? Tra quelle che avrebbero potuto fare più di come
6: ci toglieremo delle soddisfazioni. Per il momento.
5: Per il momento no, purtroppo.
6: Prossimo turno, 27 settembre. Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, L'Aquila Teramo, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Montecchio Foligno, Notaresco Pietralunghese, Trestina Termoli, Senigallia Fossombrone.
5: Senigallia inventa la classifica con 4 vittorie su 4, è sembrata una squadra normalissima, però evidentemente essere normali basta. Ma non sempre, perché ci era sembrata normalissima anche il Fossombrone, che invece poi ha preso un sacco di gol, ne ha presi già 9, perdendo Recanati e perdendo anche ieri con il Lanciano, che si rilancia naturalmente in questo girone. La Sant'Egidiese, con un po' la sorpresa se vogliamo, perché credo che si è imbattuto una volta, e poi sì, all'inizio a Foligno, poi abbiamo il Notaresco che fa quello che può e la squadra fatta insomma senza grosse pretese sta lì, e noi siamo ultimi degli abruzzesi, purtroppo è così. Vabbè, allora andiamo a vedere che cosa è successo, comandiamo, poi ce lo teniamo in caldo perché poi facciamo un po' di commenti. Il derby, andiamo all'Aquila, cioè andiamo veramente ad Ancona, questo 2-2 tra Ancona e L'Aquila, come sono stati?
6: Sparacello gol, salva L'Aquila ad Ancona, un colpo di testa allo scadere del centravanti dopo un palo, evita la sconfitta, rossoblù in superiorità numerica nel finale. Doppia rimonta in rete anche Zini. E il tecnico Andreucci loda il coraggio della squadra, la reazione nel secondo tempo mi è piaciuta.
5: Il primo tempo non brillante.
6: No, pare no. Allora andiamo a vedere le altre partite. Oh. Abbiamo poker del Lanciano per scacciare la crisi, Verna apre le danze, poi in 4 minuti Fossombrone la ribalta. Nel finale Pinzi e Salerno mettono il sigillo per il primo successo. I rossoneri si sbloccano, il notaresco non punge, un KO amaro a Foligno, i rossoblu appaiono sottotono in una gara avara di emozioni decisa solo dal gol dell'umbro Babbi.
5: Boa Babbi, sì, ex dell'Ancona, bravo.
6: Pier Antoni, felice, che reazione. Ora vinciamo no, anche in casa.
5: Lanciano, sì.
6: Poi non c'era come.

0: censori, allenatore della Sant, Gongola, una vittoria sofferta che ci dà tanto morale. Vediamo se no, dobbiamo tornare indietro. A questo punto
1: ci pensi. No, la mezzana, cioè, no, la mezzana ancora no, siamo in zona play-out, però
0: ecco qua.
1: Allora, Teramo ti prende il derby, Genova va a Campau ed è ultimo, gol e spettacolo per 6.000 spettatori, la doppietta di Pavone, marcato malissimo, aggiungiamo noi, l'ho già scritto, spiana la strada. C'è la dichiarazione dell'allenatore che non ascolteremo, l'abbiamo mandato in diretta ieri, ascolteremo sia per Golizzi che Ciabuschi. Lui ha detto bello vincere, poi dice che i gol Genova sono un po' regalati, in realtà qualcosina, cioè non era facile, ora ci siamo con i piedi, perché domenica hanno veramente una partita dura, perché c'è l'Aquila Teramo tra due squadre considerate. Comunque bisogna dire che noi abbiamo visto l'anno scorso il Teramo non è forte come l'anno scorso, ha qualche problemino in difesa, là in mezzo qualche volta ci sono i vuoti, si può passare.
0: Lo stesso vizio nostro, brutto vizio nostro.
1: Ecco. Allora, intanto anticipiamo che cosa ha detto, perché gli abbiamo fatto tutti, gli hanno fatto questa domanda, io sono erato a decidere, è la società. Questo, e noi proprio questo vogliamo sapere, cioè vogliamo sapere che cosa pensa la società, e noi ci auguriamo che questa sera, a di sera, un dirigente coraggioso venga a parlare, a spiegare perché dopo la partita persa in casa con il Fossombrone non si è visto nessuno. A Sinigaglia sono spariti tutti dopo la sconfitta, domenica scorsa Alfadini nemmeno il dirigente ha parlato e ieri nemmeno nessuno è passato, manco passato negli spogliatoi. Quindi noi crediamo che quando dice l'ha cacciato, l'ha tolto, ha preso questo, ha preso quello, le risposte le possa dare soltanto la società e non noi. Sappiamo che altrimenti la situazione è cristallizzata, se ce lo venite a dire non a noi, che noi possiamo andare avanti ugualmente, ma la tifoteria che è indirizzo di sapere, perché le domande l'ha cacciata, tonerata, ha preso, fa andare via quello, che quello non può giocare, manchi in gente, tutte queste cose, poi la società potrebbe rispondere. Vabbè, vedremo comunque. Allora, abbiamo già detto che è successo, Gabriele, eravamo lì, primo tempo, noi praticamente un po' evaporati, non si capiva molto, e la formazione era quella. Però lui poi non se la sente, glielo abbiamo chiesto anche nel momento di difficoltà di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo, che sono i due che danno movimento, ne può giocare uno solo per lui e non si è capito perché, però la pensa così e non l'ha messa, ha tolto a Bagnale, ha messo D'Arcangelo che qualche movimento ha fatto, cioè Busca è entrato, ha fatto un'azione, ha fatto un gol, ma i due attaccanti fino a quel momento veramente era una cosa un po' seria, nel senso che non abbiamo fatto tiri in porta il primo tempo, nemmeno uno non lo considera. Poi nel secondo tempo, quello che c'è stato, siamo stati sfortunati di aver preso subito il terzo gol dopo appena fatto il 2-1, perché lì la partita magari poteva restare aperta e potevamo pure pareggiare, però insomma la prestazione è quella che è, i problemi sono quelli che sono. Ma non parliamo noi, segniamo direttamente i protagonisti, perché andiamo negli spogliatoi dello stadio Bonolis per sentire appunto che cosa ha detto Pergolizzi e che cosa ha detto successivamente anche Ciabuschi. Adesso poi eccolo qua.
2: Non puoi fare un cambio?
3: Ben trovato, no? Per commentare questa sconfitta, la terza in quattro gare per il Giulianova, è un momento indubbiamente complicato.
4: Sì, è un momento complicato, anche se credo che oggi abbiamo giocato da squadra, abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il risultato dice che hanno vinto loro, però ecco, secondo me i miei ragazzi hanno fatto un'ottima partita.
3: Il primo tempo è difficile per il Giulianova, poi nel secondo tempo si è vista una reazione, è arrivato il 2-0 del Teramo, poi una gara continuamente riaperta fino anche alla potenzialità avuta nel finale di magari arrivare anche al pareggio.
4: Sì, ha detto la verità, un vero derby, un derby giocato bene da tutte e due le parti, due squadre che hanno dato tutto, purtroppo ha vinto una e l'altra non ha vinta, questo da parte nostra c'è grande dispiacere, però c'è anche la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione che non porta dei punti, ma porta sicuramente morale per andare avanti, come tutte le cose.
3: Purtroppo poi i risultati, purtroppo per fortuna i risultati nel calcio contano, lei si sente a rischio nella sua posizione? Purtroppo le devo fare questa domanda.
4: No, ma era una domanda che sapevo che poteva venire fuori. Io sono allenatore del Giulianova, fino adesso sono allenatore del Giulianova, è normale che come tutte le situazioni possa andare bene, possa andare male. Io credo che comunque oggi la squadra abbia dimostrato di

0: di esserci, che ha dato tanto, quindi questa è la dimostrazione che comunque siamo legati, stiamo cercando di venirne fuori, però poi è normale che c'è una società, noi facciamo solo, siamo dei dipendenti, io sono l'allenatore con i giocatori, ma la ringrazio per la domanda, ma credo che sia una domanda che in questo momento vorrei rispondergli sì, rimango, faccio tutto, ma non è così, è giusto che la società ecco, prenda le sue decisioni, però è anche giusto che io vada avanti per il mio lavoro.
1: Cosa è mancato fino adesso?
0: Ma non so, forse allora, se dovessi essere sincero, a parte la partita col Fossombrone, le altre partite le abbiamo giocate, abbiamo giocato a Senigalli, abbiamo giocato anche oggi, abbiamo avuto delle azioni, mercoledì stesso abbiamo avuto delle azioni, è mancato, sarebbe troppo scontato dire quel pizzico di fortuna, forse è mancato un po' di cinismo, però abbiamo creato. Oggi, anche oggi, con una grande squadra come può essere il Teramo, si è creato. Quindi, ripeto, per me la squadra oggi ha fatto tanto e quindi è giusto anche dirlo. Ci sono state delle volte dove ha fatto meno bene.
1: Vuole dire qualcosa ai tifosi del Genoa dopo una sconfitta che ovviamente pesa maggiormente rispetto a
0: l'altro? Ma no, io ai tifosi del Genoa non devo dire niente perché la dimostrazione è quella che abbiamo visto oggi. C'è il dispiacere, c'è l'ammarico, quando che non fa il risultato. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma questo ecco, non deve levare la fiducia, lascia perdere sull'allenatore, ma soprattutto su questa squadra e su questi giocatori, perché sono loro che e noi che dobbiamo andare avanti per cercare di venirne fuori da questa situazione. Quindi è vero criticarci, è vero essere in questo momento con noi avercia, però purtroppo bisogna venirne fuori assieme e loro ecco, sono il 12° uomo in campo e per noi in questo momento è fondamentale.
2: Grazie. La sostituzione di Cangemi?
0: Ha chiesto lui perché non stava bene.
2: Stava giocando meglio, il centrocampo nel complesso stava giocando meglio.
0: Secondo me il centrocampo oggi è stato il reparto dove ha giocato bene, purtroppo lui ha chiesto il cambio e quindi non avevamo centrocampisti di ruolo e abbiamo dovuto ecco, fare per necessità.
2: Pantera invece che Giorgetti, qualche difficoltà nella marcatura, soprattutto nel primo gol.
0: Ma no, nel primo gol probabilmente si è addormentato sull'azione dopo. Sull'azione dopo ha fatto la diagonale, però ecco, i giovani, gli under ci può stare, ecco, commettono degli errori e devono crescere, ci può stare.
2: Me l'ha detto e l'ha fatto, cioè non te la senti di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo? Non te la senti di far giocare insieme a Bagnale e D'Arcangelo?
0: Non lo so, questo vedremo col tempo, può essere che possa anche succedere.
2: Il tempo stringe.
0: Lo so, però.
2: E poi in attacco, insomma, le punte.
0: No, sono contento comunque che è entrato Ciabus, che ha fatto bene, ha fatto gol, abbiamo recuperato un attaccante importante, è una squadra che è cresciuta oggi sia sotto l'aspetto fisico, nella personalità e nella partita c'è stata, quindi un bel derby, ripeto c'è il rammarico del risultato, ma la squadra ha lottato fino alla fine.
2: Grazie. Telefonate, allora se non Ciabuschi va, faccio allora, un golletto almeno. Questo 3-2 a sentirlo sembra una partita che è stata quasi equilibrata, il Teramo ha meritato di più?
3: Io ho visto una grandissima squadra, quella che è il Teramo, ho visto una squadra battagliera che non si è data mai per vinta, quella il Giulianova. Secondo tempo ho visto una squadra che ha messo alle corde e ha messo tutti dietro una signora squadra, quella che è il Teramo. Quindi io dico che c'è il rammarico del risultato, ma la prestazione è stata fatta.
2: La prestazione è stata buona, il Teramo non è stato brillantissimo. Dov'è che abbiamo perso? Dove abbiamo perso la partita?
3: Queste partite purtroppo si decidono su degli episodi. Noi comunque veniamo da
2: quel gol di Touré subito dopo il 2-1,
3: quello forse un po' ci ha segato un po' le gambe, anche se abbiamo fatto il 3-2, poi abbiamo messo una palla su un calcio d'angolo, abbiamo mosso una palla, abbiamo messo una palla in mezzo, poi stiamo parlando del nulla perché il risultato è 3-2, però io mi tengo stretta la prestazione che abbiamo fatto e secondo me è la miglior prestazione in 4 partite.
2: E tu hai segnato?
3: Sì, io ho fatto gol.
2: Finora mi ha fatto tutto un gol su rigore, quindi se arriva qualche gol.
3: Ma i gol arriveranno. Se facciamo queste partite così, che creiamo molto, anche come la scorsa partita, i gol arrivano, sono convinto.
2: E meglio se lo dice un giocatore, secondo te l'allenatore è a rischio?
3: Guarda, il gruppo è unito e supporta l'allenatore, supporta la società, il gruppo supporta la piazza. Quello che ci hanno chiesto ieri, la piazza, abbiamo fatto la prestazione, poi quello che decide la società.
4: Sì, però non è stato d'accordo con quella curva, alla fine vi ha respinti.
3: Ma quattro partite, un punto, è pure giusto che la curva ci respinga. Però ecco, ripeto, la prestazione oggi è stata fatta e secondo me quella dobbiamo ripartire da questa cosa qui.
4: Dipende da te, fai qualche gol, quando hai fatto l'anno scorso?
3: L'anno scorso ho fatto l'ultima stagione perché venivo dall'infortunio, ho fatto 6 gol in 12 presenze, quindi prima devo giocare, però prima devo rimettermi bene perché ancora non sto bene, non sto al meglio.
4: Grazie a Ciabuschi, buon lavoro. Noi ringraziamo Giambuzzi che ha risposto a tutte le domande, è bravo, ha fatto pure il gol, quindi il migliore è stato lui adesso, ha risposto a tutte le domande, basta, niente allenatore del Teramo perché ha parlato già in diretta, già sappiamo che cosa ha detto, e allora sai che dobbiamo fare, dobbiamo andare a guardare qualcosa, ricordiamo la trasmissione di stasera, di sera, perché i tifosi già hanno telefonato, volevano intervenire, anche continuando gli occhiali, le colazioni di cose, sì. Allora ci andiamo alle 7:30 di sera, va bene? Adesso andiamo avanti perché c'è l'eccellente, la trattiamo un poco l'eccellente per vedere anche che cosa fanno quelli che noi vedevamo, tipo Finizio per esempio, perché siamo andati a Don Serafini, va bene, lo salutiamo,
5: il tempo che ci vuole arrivarci,
4: lo salutiamo perché ha scoperto uno di Cavatassi che lavora in Thailandia, a Cavatassi. Allora, vabbè, quella Serie A l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto noi. Pescara sul rigore vince al campo, si chiama Sivoli, intestato a Sivoli, il campo di Sesso Levante. Boucher ha detto premiato il coraggio, siamo stati arrembanti. Questo è stato il ragione. Dice che hai fatto, tu hai giocato bene, male, no, arrembanti. Rigore, oggi Parigi mi ha dato il pallone. Da lontano, ma gliel'ha dato, Gabriele. Parigi.
5: Sardo fa lo show in campo, Ferrari svola, bene Vitali.
4: Bravo, sono contento.
5: Ancora Pescara, questo è
4: un po' di Pineto, eccolo qua.
5: Pineto non molla, pari con il campo basso,
4: i biancazzurri
5: vanno sotto 2-0 nel primo tempo, ma nel finale di partita prima Pistillo e poi Scheffer riacciuffano i molisani.
4: Che ha detto l'allenatore?
5: Oggi non meritavamo il calcio, è così.
4: Vedi, con l'obiettivo. Abbiamo pareggiato, ha detto con disinvoltura. Allora, qua l'abbiamo già vista la Serie D, andiamo avanti.
5: Dovremmo avere l'Avezzano come prima di eccellenza.
4: Sì, perché troppo
5: avanti,
4: mi pare esagerato.
5: Ecco qua.
4: Allora, l'Avezzano da spettacolo. 5 gol alla Bagica Lupo.
5: Show al De Marsi Cimarra, arriva il primo successo dopo un avvio deludente.
4: Impresa della Rosetana, l'Aragona di Vasto, che mi fai?
5: Biancorossi trasfortuna e limiti di manovra. Perde ora Piccione attende.
4: Per l'Invorti che stava prima, mo invece ha perso. Stiamo a fare. Dopo. Poi colpo di testa e spugnato
5: K di testa e spugnato San Salvo.
4: Colpo di testa va bene.
5: Sì, era K che aveva dato il colpo di testa. La Folgore fa 3-0 e si prende la vetta. E poi ancora altra doppietta di Cofini e il Chieti vince col Cupello.
4: È la famosa, siamo stati noi al Cupello.
5: Di Pasquale la risolve per il Montorio, esulta la squadra di Cerasi, frena la corsa di San Giovanni, inutile il pari momentaneo di Ranieri.
4: Ma sì, Ranieri, quello famoso che dobbiamo prendere.
5: Ancora a secco il Francavilla, successo Mociano in 10 minuti, le firme di Gabriele e Pietro Paolo. Io stavo con te a terra. Non sono io.
4: Vabbè,
5: allora, promozione lasciamo perdere.
4: Se ci sta qualcosa di basket, insomma, non comincia il campionato. E adesso allora possiamo fare tutto il resto.
5: Abiti di lusso falsi, chiesti 19 arresti, coinvolti 11 abruzzesi da Dior a Brioni, da Chanel a Versace, taroccati 42 marchi. Poi abbiamo i futuristi d'Abruzzo, da Vannacci, Ulisse e il nostro modello.
4: Di cui si è occupato Omero, poi si è occupato Dante e adesso Vannacci. Lasciatelo stare. Lasciatelo ai ragazzi del giorno di sera, fate quello.
5: Intanto a Pescara, tutto pronto per la festa dell'unità questo weekend e poi. Di Pietro Antonio, una grande occasione per tutto il Terramano, la corsa alla capitale del libro del 2020.
4: Capite che può essere Terramo capitale del libro del 2000, vedi come fa le cose? Vabbè, poi l'abbiamo visto, purtroppo questa notizia c'è, Giulietti disperso in mare, le ricerche sono ancora senza risultati, parliamo della tragica scomparsa di Antonio Ridolfi.
5: Poi tragico schianto sull'Adriatica andando al lavoro, muore a 31 anni un giovane papà. E ancora ponte crollato, si va Si va in appello, accolto il ricorso della procura dopo i 3 proscioglimenti.
2: E a Martin di Coro che succede?
5: Nuovo centro culturale. Ora l'apertura è più vicina. Lavori alla RSA di Montereale, indaga anche la Corte dei Conti all'Aquila.
2: Oh, non è andato. Fermi tutti, qua ce la leggiamo con calma, poi avrò da fare un'altra cosa. Gira, perché qua voglio commentarla con te questo Piccendi. Siamo già, dice, in campagna elettorale, questa è una notizia che però non è abruzzese, è nazionale, e cioè queste cose che ha detto la Meloni. La Meloni ha detto praticamente che in una classe non possono esserci più stranieri che italiani, bisogna riequilibrare. E quindi, cioè praticamente che vuol dire? Che se noi all'Annunziata abbiamo più ragazzi del paese, bisogna trasferirli nella parte più lontana, invece sentiremo che cosa hanno detto i presidi. Non è possibile, quindi perché vuole fare così? Lo sappiamo perché non lo rispondi, perché vuole fare così?
5: Perché deve correre dietro a Vannacci, saccheggiando i voti di quelli stupidi,
2: ho capito, però così è.
5: Però, ma vediamo che cosa c'è bisogno anche di quelli stupidi.
2: Vediamo che... Ma non puoi dire così.
5: Lo posso dire, voi volete generalizzare.
2: Io ti guardo.
5: Chi, tu? Perché hai votato Vannacci?
2: Rappresentante di Toni, di Toni. Andiamo a vedere che hanno detto i presidi, giustamente.
5: I presidi ribattono, non si possono cacciare gli alunni, dicono.
2: Dunque, allora, che hanno detto? Mettere un tetto alla presenza di stranieri di classe è complicato perché le famiglie scelgono la scuola del quartiere, no? E non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'altra concentrazione di immigrati. Ma pare una cosa normale. E la sintesi, la preoccupazione espressa dai presidi sul provvedimento annunciato dalla Premier. L'obiettivo è lo stesso di una circolare del Ministero dell'Istruzione emanata un paio di anni fa, sempre quindi in questo ambito, che non è stata mai applicata. Il principio della prossimità, se non rispetto. Spiegano gli esperti nella materia, potrebbe ledere il diritto allo studio, che è un principio costituzionale. Cioè io voglio andare a scuola nel mio quartiere, mi tocca e vado là, non mi puoi dire non ci puoi andare perché ci sono più stranieri. E poi il fatto che il burka non ti può portare il burka,
5: annuncia anche allora
2: questo pure. Pronto, che cosa ha fatto? Io faccio il liceo itico.
5: Ittico, annuncia anche una norma per tenere la dimensione.
2: Liceo industriale, liceo professionale e liceo alberghiero.
5: Voi sapete che quando si comincia a cambiare i nomi alle cose è perché non si ha una lira, non si ha un'idea, e quindi l'unica cosa che si può fare è dire: noi cambiamo il nome. È come quando sopra un cappuccino pessimo fate il cuoricino col cacao, uguale, stessa cosa.
2: Mi raccomando, sapete quanto ci tengo.
5: La base ci dà un mandato chiaro: Nova, il 94,1% degli iscritti ai 5 Stelle ha votato contro il piano di riarmo europeo.
2: Allora, cara Giorgia, noi non siamo d'accordo su questa cosa che tu fai, ma devi sapere che ci sta Conte, che per te, l'abbiamo già detto,
5: fai sereno e tranquillo,
2: è una risorsa. Quindi praticamente loro meno risolvono tutti i problemi alla benzina,
5: anzi,
2: del gasolio.
5: Io quasi ci proverei, dice: guarda, facciamo fuori lei che Vannacci, ci mettiamo con 5 Stelle, tanto prima di dire
2: stesse
5: cose.
2: Lo fate così,
5: che problema c'è?
2: C'è già stato, perché non lo fate?
5: Fate fuori, arrivate lei che Vannacci, che tanto qua
2: e
5: capite
2: che così si preoccupa, la gente guarda il carrello della spesa vuoto, il portafoglio è vuoto, la mette la benzina e se va mentre sti beni, il gasolio tale e quale, e questo a pensare che deve dare, non deve dare gli armi all'Ucraina. Sai che vuol dire che se non diamo gli armi all'Ucraina, che non combatte più, che perde, il Russia la invade, e quindi abbiamo perso tanto del tempo. E quindi uno, se è più forte, può invadere un paese. Perché invece lo sta criticando Trump, che si rompe i coglioni all'Iran, di cui non c'era assolutamente bisogno, e tutto il mondo ne patisce le conseguenze?
5: Che fra l'altro dopo 6 mesi che dice che ha vinto, non si è alzato uno della popolazione a dire: guardate, ribaldiamo il governo, che non ci sono mai provato.
2: E poi perché non attaccate Putin? Perché non lo attacchi Putin, che gli ha fatto votare soltanto i partiti della sua maggioranza?
5: Dai, provate,
2: il dittatore Putin va bene. Conte!
5: Mossa a sorpresa di Salvini in congresso a ottobre, l'annuncio nel finale dell'intervento dal palco di Pontida.
2: Ha fatto bene.
5: Durato mezz'ora.
2: Ci sono chi la vuole nord, chi la vuole tutto. Facciamo il congresso, chi vince, quella è la Lega. Se perde, te lo dimettere però. Quindi ha fatto una cosa coraggiosa.
5: Chiederà se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò per alzata di mano.
2: Quindi ti vuole vedere.
5: Vabbè, no.
2: Oh, però che è successo nel frattempo? Che il capitano si gode gli arrosticini. Il segretario del Carroccio cena insieme alla delegazione abruzzese, non ce la siamo fatta mancare, e si sono portati quelli dell'Abruzzo gli arrosticini.
5: Giusto,
2: e quindi hanno mangiato col capitano. Buon appetito.
5: Torna la festa dell'unità, il PD punta sulla sicurezza, ci sarà la segretaria dei giovani Dem, Virginia Libero, quella che ha detto che i partigiani...
2: E poi attesa
5: anche Ellie Schlein.
2: Ma Schlein o Schlein?
5: Ma sarà Schlein.
2: Oh, a proposito, sulla sicurezza, Fina, a Giulia Nova è successo qualcosa negli ultimi tempi, ma non ti interessa la sicurezza di Giulia Nova, no, no, no, non venite per niente qua. Lo povero Giuculano è abbandonato al suo destino e lo povero Virgilio fa la querela a Giuculano. Che te da fare? Hai ragione pure qua, anche qua, Costantini, che è il secondo? Ho la tua sorellina, ma abbiamo saputo che la tua sorellina si deve candidare.
5: Secondo me gli dà fastidio che la chiami sorellina, proprio i Saz. Io chiamerei Lidia e eviterei.
2: Vabbè, l'Albani.
5: Esatto.
2: Allora, perfetto. L'Albani l'abbiamo deciso che farà la candidata alla regione.
5: Sì.
2: Al comune ci sta Giorgini, quindi vai. Vabbè, però è così, parti pure che esce un candidatone mondiale e ribalta la situazione. Quindi la Schlene, ma che si mette? Come si vesce? Vabbè.
5: Ivan Acciani d'Abruzzo al rapporto da Alemanno.
2: Quello che aveva detto che in carcere ci sono molti, quasi tutti di destra.
5: Grande affluenza dalla regione per l'evento organizzato da Futuro Nazionale a Orvieto. In generale, l'idea del nuovo che abbiamo è Ulisse che stermina i proci.
2: Voleva fare quello, voleva dire quello.
5: Secondo me no.
2: Ma... Ragazzi, siamo messi male.
5: Veramente.
2: Di giri siamo messi male. Cercate di difendervi. La cronaca.
5: Dior, Chanel, Burberry e Brioni. Brioni, gli abiti falsi venduti in Abruzzo. La procura dice una banda ha contraffatto almeno 42 marchi di alta moda. Oggi gli interrogatori in 19 rischiano l'arresto. Poi abbiamo Roma, Pescara, i dubbi del PD, il raddoppio ferroviario, si riparla della ferrovia, i fondi stanziati basteranno? Il consigliere Dem Di Marco chiede una commissione con la giunta per fare chiarezza sull'opera.
2: Era tutto pronto, il binario, il secondo binario, il terzo, niente?
5: Il progetto di regione non c'è e non sappiamo se i 952 milioni siano sufficienti.
2: E la Teramo Mare se ne parla?
5: No, quello proprio no. La vediamo col cannocchiale la Teramo
2: Mare.
5: No, col cannocchiale. 10 miliardi per arrivare alla capitale in 2 ore di treno. E di soccorso i sindacati, ora un tavolo sul futuro, la segretaria FNS CISL, coinvolgere anche i vigili del fuoco. Imprese e pari opportunità, c'è il bando, i contributi per benessere organizzativo, genitorialità e conciliazione, vita lavoro, le domande da oggi. Teramo in corsa per la capitale del libro 2027 di Pietro Antonio, la scrittrice, leggere apre a mondi lontanissimi e libera dall'isolamento. E le storie di Don Serafini, dalla sua cava tassi alla vita in Thailandia. Denis, il giramondo, il ristoratore prima di trasferirsi in Asia viveva a New York, e quell'errore giudiziario che stava per costargli caro.
2: Giramondo.
5: È un giramondo. Le elezioni in Germania, FD, i nazisti, conquista la Pomerania, ma la Linke, i comunisti, si aggiudica Berlino. Torna nel Novecento la Germania, debacle della CDU di Merz, ma il cancelliere non molla, mi assumo la responsabilità ma vado avanti. La passionaria di sinistra conquista la capitale, dice cambiamo la città, ma anche l'ultradestra avanza.
2: Ma vedi che succede?
5: Tornata nel Novecento.
2: No, noi ricordiamo che prima ci stavano tutti al centro, ma vanno tutti
5: agli estremi.
2: Sì. Pericolosissimo, la passionaria, vediamola.
5: La passionaria? Pioggia di droni e missili su Mosca, Putin rivince le elezioni, poi giocava da solo, e Zelensky fissa un incontro con il Tycoon che sarebbe Trump.
2: Ancora va a parlare con quello, dai, 4 giorni risolviamo il problema di...
5: Indagato per omicidio, sorprende i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno. Il legale dell'uomo è totalmente affranto, distrutto. La vittima è un 36enne di origini albanesi, viveva a Torino. Caccia che ha postato il video della professoressa accoltellata. E poi il giallo del Nisseno, le due bambine scomparse per una notte, poi ritrovate dentro al negozio della compagna del padre, le due sorelline portate in comunità. Teramo, la struttura di Collerenti dopo 4 anni. Ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura, impugnato il proscioglimento di due tecnici della provincia e dell'ex presidente di Bonaventura. La circolazione stradale doveva essere sospesa per garantire condizioni di incolumità pubblica. Sub disperso, ancora ricerche senza esito, nello stretto di Messina una giornata di immersioni per trovare il 49enne di Giulianova. Ancora Teramo, comune, la struttura di Carapollo, canile, progetto fermo al palo, che fine hanno fatto i lavori? Il capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia Corona chiede chiarimenti sul project financing o bando, è necessario aumentare i posti a disposizione, visto che solo una parte dello stabile è agibile. Piano del Verde, si parte con il censimento a Teramo, l'annuncio dell'assessore comunale sbraccia, saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria.
2: Siamo legati, sbraccia, gatti,
5: i due sindaci. Addio a Pavoni, vita dedicata alla cucina, a Sant'Egidio si è spento a 78 anni il ristoratore. Centro culturale, apertura vicina, mancano solo due certificati. Il sindaco Magnoni e Martin Sicuro lancia la fase finale dell'intervento per l'attivazione della struttura. Con un grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Poi Giulianova, cambi di clima, il Rotary Club chiama esperti a confronto. Gara in barca a vela per ricordare Lanciotti, Giulianova, iniziativa per il secondo anno con oltre 30 scafi per il Rosetano disperso sul Gran Sasso. E ancora la nostra cittadina, via di Reve, la due sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta, evoluzione sostenibile, interviene dopo il no del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con i cittadini e inserita in una revisione complessiva del traffico in zona.
2: Zona traffico, come sapete, piano del traffico risale al 2008. E quindi molto aggiornato con i tre posti per lo scooter,
5: certo, qui in piazza
2: Roma, i parcheggi che scompaiono,
5: continuano a scomparire.
2: A posto così.
5: Da Giulianova arriva a Sirolo la camminata per combattere la miastenia e poi Offida il lutto alle Monti per la 28enne morta, lo schianto a Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore del sindaco. Doppio intervento dei pompieri, sterpaglie a fuoco a Pineto e Atri. E credo che ci sia Pescara, no, c'è il Roseto adesso. L'intervento del comune Pontile, via i lavori tra un mese, pronto per la prossima estate.
2: Quindi parliamo di?
5: Che?
2: Di Roseto. E quindi Pontile, quindi parliamo di Pontile, dove sta il Pontile?
5: Sul mare, sul mare sta.
2: E per arrivare al nostro porto non dragato.
5: È il nostro porto non dragato,
2: non viene dragato. Stava la partita di Frangioni.
5: Non lo so, non l'ho visto.
2: Però insomma, quindi il tempo di chiamare per dirgli solo, ma pronto un beh. Confidenzialmente,
5: dove stanno i 18 milioni che mi trovo?
2: 18 milioni che sono stati stanziati, un pochettino, una piccola parte, le possiamo già utilizzare per dragare il porto di Giulianova?
5: Dice no,
2: quelli si sono è arenata la Madonna il giorno che quella ha fatto le battute, ma nonno non vuole rientrare a Giulianova. Dai, su, dai, Frangio, su.
5: Roseto, tesi docufilm su Flavia, c'è il sostegno comunale. Poi Atri, servizi scolastici, sale l'attenzione politica all'opposizione, restano da chiarire trasporto e tempo pieno, Ferretti pronto al confronto pubblico. Ma non sono già cominciate le scuole?
2: Sì.
5: E quindi?
2: Beh, sale l'attenzione politica.
5: In mille all'evento sulla sicurezza, a Pineto, successo per lo spettacolo sul lavoro protetto organizzato dalla Ponzio.
2: Ecco qua.
5: Oh, allora, Pescara.
2: Mutuo per la Posidonia, bloccato il pignoramento da 700.000 euro.
5: Stop al provvedimento
2: al mare vogliono fare.
5: Volevano fare. Stop al provvedimento a carico di due professionisti pescaresi che nel 2008 soffrirono come garanti il prestito con Caribe, passato a Popolare di Bari e ceduto alla società, i giudici interessi modificati.
2: Praticamente
5: associato lì. Giunta completa, Masci può fare il rimpasto. Nuova Pescara verso il rinvio. Dopo il rientro di Pignoli, a giorno il sindaco ridistribuisce le deleghe. L'Aquila, bimbo morto all'asilo dopo il primo grado, pene sospese, ma la nostra sarà eterna. Durissima lettera dei genitori di Tommaso, condanne blande con effetti inconsistenti. Fatichiamo a vedere rispetto. Bazzano, altri guai per il piromane, ha minacciato i familiari con un coltello e poi ha detto di volersi togliere la vita. nuove droghe, cresce l'allarme sul consumo a Sulmona, dove se no l'analisi del SERD dopo i sequestri di caramelle MDMA e coca rosa delinea reemergenza. A Montereale lavori alla RSA, indaga la Corte dei Conti, Fari su un ulteriore finanziamento da 8 milioni. In bici al lavoro in calo i passaggi, licenziamento FIAB registra 116 ciclisti tra le 7.30 e le 9.30, serve più sicurezza. Hai messo a contare biciclette?
2: No, vorrei andare a Marsicalande.
5: Il corteo suggella il successo, chiusa la terza edizione dell'evento che ha celebrato le eccellenze agroalimentari del territorio.
2: Non posso andare più.
5: Te lo sei perso. Te lo sei perso, non ti devi organizzare prima.
2: Del derby.
5: No, vabbè, lo so però. Chiedi, aveva 31 anni, lascia una figlia piccola, si schianta mentre va al lavoro e muore. Poi abbiamo terminato, suppongo, perché c'è lo sport, cultura e spettacolo.
2: Abbiamo fatto tutto lo sport, proprio ti puoi capire.
5: Allora andiamo sul Messaggero.
2: Messaggero, ecco qua. Prima pagina. Un altro morto sulle strade, lo abbiamo appena visto, a all'Aquila. A Ortone, incidente con l'auto ieri mattina sull'Adriatica. La vittima è Stefan
5: Geroschi.
2: Sabato sera lungo la stessa strada un uomo aveva perso la vita cadendo in un canale, un disastro. Rapinato l'ex calciatore Damiano Zanon all'Aquila, noi lo ricordiamo, Zanon che ha un ristorante all'Aquila credo, gli hanno portato via un orologio di valore durante l'assalto, è famoso per aver sbagliato il rigore nella famosa partita
5: finale di Coppa Italia a
2: Teramo. Lui è quell'altro che poi è rimasto con noi, che poi è andato a Sant'Egidio e che mostra a Mosano.
5: Difensore. Paura sulla 24, un cervo sull'autostrada, disagi per la circolazione a Magliano dei Marsi.
2: Questi cervi con gli stambonde padri, perché poi l'abbiamo, noi in corda unico fa gli selfie, qua attraversano pure loro.
5: Lo so, però spariamo i lupi.
2: Chieti, 20.000 persone partecipano alla notte gialla, di che si parlava?
5: Soddisfazione del sindaco, sì, qualcosa tipo...
2: Voglio sapere se è commercio.
5: È stato un successo, la notte gialla del commercio a Chieti Scalo.
2: Quindi lo fanno tutti tranne noi. Noi facevamo notte dallo shopping, notte bianca, tenda al luppolo e calice butica al chiaro di luna, cancellate in una notte. Commercio pieno di crisi, le cose vuote e vetrine con saracinesche abbassate. Che è la città. Poi non girate, non girate. A Zed, sì. Girate, dai, su.
5: A Teramo gli sbandati dormono nel museo.
2: Non ti può fare.
5: Lo so. E poi.
2: E noi dormono nel nautico che in effetti è destinato al museo, museo del mare. Quindi noi siamo andati prima, siamo a designare.
6: E c'è la vita di Gabriele.
5: C'è successo a noi, eh?
6: C'è successo.
5: Pescara, non ti ricordi di me? E la deruba con un labbraccio mentre va in farmacia, via Velebovio. Portate via una donna di 82 anni, soldi e carta di debito. È stato un attimo, dice. Soltanto nel negozio, al momento di pagare, si è accorta del furto subito. Centro migranti, uno spazio per persone con lavoro ma che hanno bisogno di aiuto. Ancora l'Aquila, rapinato Damiano Zanon, l'ex calciatore di Serie A, portati via 10.000 euro. L'assalto dopo la chiusura del ristorante, stava andando a depositare l'incasso al titolare del Rever, è stato portato via anche un orologio di valore, indaga la mobile.
2: Sono come quella senza rapinatori di Campetti?
5: Presi.
2: Non aveva portato l'incasso, non aveva letto la notizia di Campetti.
5: Sì, vedi no. Presi con oltre 40 dosi di cocaina, due macedoni a processo, poi Tommaso morto a 4 anni all'asilo, i genitori contestano la pena sospesa. Si divertono lanciando un gatto contro il muro, si tratta di 5 minorenni, un adulto li ha fermati salvando il micio tramortito, sui social esplode la rabbia. Se non paghi ti rovino la vita, paga 2.100 euro ma il ricatto resta a Sulmona. Il raduno degli alpini a Castelvisango tra applausi e memoria. Chieti, schianto contro un muro, muore a 31 anni incastrato fra le lamiere. Chieti Scalo, la notte gialla fa 20.000 legnini avanti con turismo e cultura. 13 comuni firmano in prefettura i patti per installare la videosorveglianza. Lavoro in A14, domani notte chiuso il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro.
4: Buongiorno Gabriele, sto bene?
5: Tutto a posto. Teramo, il museo del gatto diventa dormitorio degli sbandati. Nella struttura sono stati trovati materassi coperti e tracce di bivacco. Morta nello schianto, andava a festeggiare l'anniversario.
4: Cioè Teramo ha speso il soldo di cose per fare il museo del gatto. E chi ci va a dormire? Ma quanti visitatori avrà?
5: Non lo so, 4 gatti.
4: Bravo, soprattutto, perfetto.
5: 2 incendi, fammi a Pineta ed Atri.
4: Pescara 3 punti di rigore, vabbè, ci può stare come titolo.
5: Siamo stati bravi dall'inizio, dice Boucher, si gode il blitz esterno.
4: Un Pineto infinito.
5: Pari d'oro e poi Teramo, il derby è tuo, davanti agli oltre 6.200 spettatori del Bononi, il diavolo ha matato un orgoglioso Giulianova.
4: Ma...
5: Vabbè,
4: ma come può essere?
5: Pure questo. Pomanti dice serve più concretezza.
4: Però l'abbiamo, non c'era.
5: Per Golizzi recrimina.
4: Non si può non vedere, non c'era.
5: Ho capito, ma che vuoi da me?
4: Vediamo Giuliano, Notaresco, Sant'Egidiese.
5: Allora, L'Aquila pari al fotofinish, Sant'Egidiese, è un altro. No, è loro. Squillo di Dalcasone nel finale sul rigore Angelana KO 1-0.
6: C'è la miseria là, Raffaele, sto mestiere non è possibile, ragazzi.
5: Una prima nazionale, scuola, tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci.
4: Vedi, detto,
5: e il generale dice andava fatto prima.
4: Quindi è contento che lo
5: ricordiamo fa. Che non si può fare, quindi no, vabbè, tutto questo dibattito inutile oltre che essere dannoso per i cervelli.
4: Però c'è Conte, riguarda che c'è Conte.
5: Conte dice ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni. E poi Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre.
4: Bene, quindi si conteranno.
5: Poi Putin, come previsto, stravince col 49,4% e Kiev bombarda nel frattempo. Sogno capitale, Roma e Lazio al comando, viaggio nei segreti di un exploit che emoziona, parliamo di calcio. Poi voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui dice non mi dimetto.
4: Doppio colpo da destra e da sinistra.
5: Un mese di ferie ai medici vittime di aggressioni con il nuovo contratto, poi Mattarella,
4: che Dio lo conservi,
5: dissenso vuol dire democrazia.
4: Hai ragione.
5: Poi torna in live una nessuna 100.000 dell'Arena di Verona.
4: Si sente?
5: Lo so.
4: Tutti abbronzati.
5: Bene.
4: Qua. Quello sta l'Arena di Verona e tutti qua.
5: Visto, meglio io.
4: Vabbè.
5: Qua
4: allora andiamo.
5: Allora,
4: adesso
5: salutiamo gli amici
4: tutti.
5: E poi dopo.
4: Tutti con molta calma, eh?
5: Allora, Corrado Pedicone dice: io oggi vado al lavoro, non faccio nulla, però ho timbrato il cartellino e ho fatto la prestazione. Pergolizzi vattene, cioè questa è,
4: questa è
5: la parafrasi dell'intervista di Pergolizzi. Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buon inizio settimana. E dice che oggi sarà buona, silenzio stampa, evita di infierire. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. A Freddy Federico, buongiorno. Andrea Serafino, buondì, ma esonerato o aspettano ancora? Cosa? Chiede Andrea.
4: A proposito, Andrea mi ricorda sempre i lavori del Bibliotto, che sì, ancora non cominciano.
5: Mancano 9 giorni al loro termine.
4: Sì, almeno settembre. Settembre.
5: Luigi Anni, buongiorno a tutti. Silvagno Vittorio, buongiorno a voi. Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana. Oriana Ciccioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Andrea Serafini, se dice il mister una buona partita va cacciato entro le 12. Dice. Poi abbiamo buongiorno a te direttore Gabriele, ma il presidente non si decide a mandare via questo allenatore, ormai è arrivata la frutta e ha stancato, dice Marcella Pompizzi. Rossella Mattiucci, buongiorno. E Sandro Magnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Bene, grazie, e adesso noi facciamo qualche stacco pubblicitario per poi tornare con il meteo e tutte le altre nostre rubriche.
7: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Passo di Pic, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Passo di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
2: Bene, torniamo in studio e andiamo a sentire subito il nostro Casalena.
3: Non credo subito perché c'è una telefonata che arriva. Pronto?
2: Buongiorno a te, che ci dici del meteo?
3: Grazie, va bene.
4: Beh, è un tempo ancora oggi soleggiato e anche abbastanza caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno. E la situazione sarà la stessa, sta mio figlio che sta entrando nel frattempo e mi ride.
2: Va benissimo.
3: Va benissimo.
4: Tra martedì e giovedì il tempo sarà ancora soleggiato, quindi ci saranno alternanze prevalentemente soleggiato, qualche nuvola in cielo non mancherà, però farà ancora abbastanza caldo per il periodo. Poi venerdì arriva la perturbazione, abbiamo detto una perturbazione molto veloce che però potrebbe essere anche intensa,
3: vediamo,
4: perché potrebbe scaricare una pioggia moderata forte soprattutto all'interno,
3: con piovere anche temporale?
4: Potrebbero esserci dei temporali,
3: Come stanno le bocchette? Come stanno? Dalla casa tua, come stanno la zona tua?
4: La zona mia, sinceramente non le ho viste, però.
3: Vedile.
4: Comunque per venerdì potrebbe esserci un bel peggioramento del tempo.
3: Un bel peggioramento.
4: Però sarà molto rapido. Già sabato il tempo migliora, le correnti saranno nord-occidentali, quindi sarà una rinfrescata generale
3: della. Giuliano Vasterico Ascoli col sole.
4: E quindi sabato e domenica poi insomma il tempo migliore.
3: Poi ci tocca invece di calcio la settimana, purtroppo di niente, quante settimane? Tre?
4: Allora il calcio sì, tre settimane di pausa.
3: Meno pausa.
4: Queste cinque giornate hanno detto insomma che probabilmente
3: detto?
4: L'Inter è ancora sopra tutte, anzi, sicuramente le altre si giocano i posti sotto, però deve sistemare la difesa. Per il resto il VAR ormai praticamente è come se non esistesse, ieri non hanno dato un rigore netto all'Atalanta, abbastanza incredibile cosa è successo a Torino. E poi voglio dire diciamo quello che è accaduto dai tifosi della Juventus che si sono girati al minuto di raccoglimento di Mazzola, secondo me è una cosa.
3: Sì, c'è un motivo particolare che l'hanno fatto, ho visto che l'hanno fatto ma non so perché, come hanno motivato?
4: Non c'è la motivazione, è un rivale,
3: solo per quello, ma di fronte alla morte non c'è pietà.
4: No, vabbè, ma io gli darei il Daspo, questa gente gli darei il Daspo direttamente e niente, 5 anni di Daspo perché veramente questa gente deve non andare più agli stadi. Per il resto niente, vabbè. Mi sono visto il derby ieri, Teramo Giulianova.
3: Ciao.
4: No, ma guarda, io non la prenderei così male. Giulianova al secondo tempo ha giocato bene.
3: Senti? E vedi come ci sono delle università?
4: Secondo me ha giocato bene, ha giocato una buona partita.
3: Solo che non diriamo.
4: Vabbè, diciamo che se giocasse sempre così, con squadre ovviamente alla sua portata, perché il Teramo sicuramente è più forte, gioca un altro campionato, però secondo me Giulianova è una squadra che può ambire a salvarsi tranquillamente senza problemi, ma deve cambiare, cioè deve giocare sempre così.
3: Ma non era questo lo scopo, la salvezza?
4: Non ho capito.
3: Vabbè, una cosa alla volta.
2: Non volevamo salvarci quest'anno.
4: Vabbè, no, ma può fare un campionato tranquillo a metà classifica.
3: Ce l'auguriamo, noi siamo felici. Infatti qualcosa di meglio si è visto, ma non tutto.
4: Secondo me ha giocato un ottimo secondo tempo. Il primo tempo chiaramente ha giocato in maniera, si è difeso.
3: In attesa.
4: Non ha interpretato male la partita. Vedi? E che vanno a giocare tutte le partite così.
3: Vedi, mi fate prendere dalla cosa, allenatore. Vedi, lui si è visto seduto sul divano, tranquillo, e ha dedotto che non è tutto questo dramma. Ma io ripeto.
4: Io non lo so, io non seguo.
3: Appunto, ma vedendola così per la prima volta, non male, vero?
4: A me non mi ha fatto una cattiva impressione. Non ha giocato una buona partita, però poi è chiaro. Ripeto, loro sono attrezzati per vincere il campionato.
3: Esattamente.
4: Ci può stare che perdi a Teramo.
3: Come cambia l'Alria. Va bene. Ragazzo, grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
3: L'abbiamo pure detto che il secondo tempo abbiamo giocato meglio, che la squadra non stava messo male, però ci manca qualcosetta, va bene, possiamo dire che si vede che ci manca qualcosa, almeno quasi. Allora, abbiamo fatto tutto, ma dobbiamo passare alle cose più dolci, quelle che si festeggiano con le torte, con i compleanni, con la mangiata di pesce al ristorante, con i parenti, con gli amici. La pagina degli auguri.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni, Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Oggi è il 21 settembre, entra l'autunno? Fatemelo capire, o no?
2: Oggi dovrebbe, sì,
3: come dovrebbe?
2: Dovrebbe, nel senso che poi è mobile.
3: Perché è mobile? A volte non lo è, la
2: dipende, dipende dal sole.
3: Vabbè. La Chiesa ricorda come santo principale un nome ancora molto diffuso, che è Matteo, e noi ci ricordiamo di Matteo Frangioni, che nel fargli gli auguri, che deve telefonare,
2: ricordiamo che deve telefonare a D'Annunzio.
3: Bertino, buongiorno, sono Matteo. Oh Matteo, auguri,
2: Tutti migliori.
3: Matteo, il pubblicano, detto anche Levi, passò dal banco delle imposte al seguito del maestro, che gli aveva detto: vieni e seguimi, basta questo. Il banchetto che festeggiò la sua vocazione, vedi, è il segno dell'amore misericordioso di Gesù, che chiama i peccatori a penitenza e cerca la riconciliazione col Padre. Nel suo Vangelo, Matteo, famoso Vangelo secondo Matteo, redatto dalla comunità giudeo-cristiana, Gesù si manifesta come il maestro e il fondatore del nuovo Israele. Anche quello di oggi non è un granché, questo Israele di oggi. E il Vangelo della Chiesa, costruito sulla fede di Pietro, chiamata a essere sacramento di riconciliazione, è in gola. Mori tranquillo, non abbiamo notizie di morte di Matteo. Quindi Matteo, per evitare di morire in maniera drammatica, chiama Umberto. Oggi è lunedì, sì, 21 settembre, facciamo gli auguri a Vittorio Neri,
2: a Stefano Cugnini,
3: a Piera Caprioni,
2: a Gabriele Valeriani,
3: a Manola Tafà,
2: a Francesco Giorgini.
3: Quale?
2: Non lo so. A Giovanni Cudini, a Lorenzo De Flavis, a Flaviano Pedicone, a Veronica Campiello.
3: Guarda chi, a Maurizio
2: Brieri, era lo stadio.
3: Tutti visto, tu, chi hai visto? Gatti,
2: Brucchi, sindaci, c'era il presidente della provincia, sì, c'era l'ex presidente della provincia.
3: Sì, con le scarpe impossibili.
2: C'era Mariani.
3: Toni non l'ho visto. Stava da Vannacci,
2: visto Mariani, c'era poi chi c'era? Cavallari, consigliere a Teramo. Sì. Poi questo ho visto.
3: E me troppe viste. Di Genova poche allora.
2: Poche.
3: Solo il sindaco?
2: Mi sa di qualcun altro di vista che conosco, però i nomi non mi ricordo.
3: No, come consiglieri.
2: Nessuno, no.
3: Niente.
2: Buongiorno anche a Mauro Costantini.
3: Sì, scusa, Mauro, non è.
2: Buon compleanno.
3: È che di fronte a Brooke siamo un po' bloccati.
2: Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G,
3: anche gli auguri di nozze. Sì, perché c'è una coppia che oggi festeggia 25 anni alla festa, la fate. Oggi,
2: tanti auguri.
3: Auguri a Filomena e Gabriele Cartone, 25
2: auguri,
3: anni di
2: matrimonio. Auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 085 800 33 66.
3: Gabriele, prima che tu vai alla parte, già stai andando là, voglio fare un po' di giornali.
2: Giornalone,
3: sì. Voglio vedere come aprono tutti. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno.
3: È arrivato il re di G-Revolution, Ivan Lattanzi, buongiorno.
6: Non carica.
2: Sì. Ecco.
3: Quello... No, qua
2: carica, a casa. Qua carica, a casa no.
3: Grazie, a volo per chi ha chiamato.
2: Ma anche il cellulare nuovo di Francesco è fermo allo stretto di Hormuz in attesa che Trump decida cosa fare. Allora,
3: Corriere della Sera, scusa, vado a volo perché aspettavo delle risposte.
2: Tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini, congresso a ottobre. Conte il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa.
3: Domani
2: già si fa tabula rasa in parti basse e altre. T-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul Pratone. E poi avanzano in Germania i nazisti e i comunisti. Merz, un disastro, ma non me li metto.
3: Un disastro, lo ammetto, perché da destra e da sinistra, com'è la cosa di Giannelli? Pendenze, Lega,
2: Salvini
3: perché
2: sta un po' pende che cade.
3: Però va detto che ha avuto coraggio ieri. L'onda nera travolge Merz, Berlino invece la sinistra radicale. Io non sento niente, io pare che il carro armato raccomandi.
2: Scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. Va detto che in generale in Italia sono il 10% gli studenti stranieri. Poi sono alcune classi particolari dove sono tanti di più. I presidi di norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni dicono insegue vannacci.
3: L'abbiamo detto noi, se essere opposizione, sì, senza essere niente. Sì, era troppo facile.
2: Era abbastanza facile.
3: Oh, c'è Conte però di là.
2: Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 stelle per il no alle armi in difesa di Kiev.
3: Capito, tu sarà benzina a quante cose?
2: A 2,25, 2,30.
3: Il gasolio?
2: No, il gasolio è 2,30, 2,40, la benzina è 2,15, 2,20.
3: Il carrello della spesa?
2: Non sta no, niente,
3: o faccio benzina o mangio. L'unico problema è le armi a Kiev. Oh ragazzi, ma siamo veramente messi male.
2: Giorgia, ma infatti poi lo vedi che nelle città 5 Stelle
3: non inseguire vannacci, anzi fai la moderata che vince anche senza vannacci. Tutti come avversari.
2: Salvini sorprende la Fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi.
3: Perché è convinto di avere la maggioranza.
2: E probabilmente
3: la Lega, lui la vuole per tutta l'Italia, anche a Napoli, dove dice che quelli puzzavano.
2: Scappa, sì.
3: La Stampa.
2: Spara al ladro in fuga e lo uccide. Autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio.
3: Ecco, vedi,
2: sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice ci aspettiamo giustizia.
3: Vabbè, che succede? Non so. È successo il fatto, è un albanese, quindi lo fate apposta, però
2: perché il però, voto
3: perché,
2: boccia
3: però, perché l'albanese va a rubare?
2: Non lo so,
3: vuole lavorare
2: nell'albanese,
3: non li fate venire se non già nel posto di lavoro si è assicurato, quello tanto facile.
2: Il voto boccia Merz, un disastro, ma resto esplodi dei nazisti e dei comunisti.
3: I comunisti ci stanno.
2: Allora,
3: congresso subito. Andiamo. La mostra di Salvini spiazza i frondisti. Poi ci sta Conte qua. Non c'è Conte.
2: No, non ce l'hanno messo.
3: Ahia.
2: Lo stampa i
3: parini. Lo smart working in tutte le lingue del mondo. Fate alla casa, potete fare la pipì, potete fare la cacca col giornale, potete fare la colazione, potete mullà e torni al lavoro. Eccole qua.
2: Quali vuoi, quali
3: tutte
2: vuoi?
3: Tutte e tre.
2: Esce. Tutte e tre. Tutte e quattro.
3: Vabbè, la verità. Cinque, perché no, basta Burke e Classichetto. Il governo suona la campanella. Vediamo un po'.
2: Dopo il taglio del bollo.
3: Quindi la mette allo stesso livello.
2: Uguale, altro, fin di tutte e due. Altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e Company, la solita litania che non entra nel merito. Insegue la destra neofascista e vannacci.
3: Lo dicono tutti in realtà, quindi è così. È così
2: la poi, sfida di Salvini, congresso e due punte
3: Martinelli e Arras
2: per tornare a vincere. Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde. E poi qui abbiamo un personaggio meraviglioso che chiede di essere rimigrato da solo, credo, a questo punto.
3: No, no, ma il titolo qua sotto.
2: Achtung. Attenzione, i nazisti avanzano ancora, Merz barcolla. Secondo gli exit poll, anche in un altro land della Germania Est, è il primo partito anticlandestini e no euro.
3: E poco a poco a Berlino cresce.
2: C'è l'estrema sinistra. Peggior risultato della storia per la CDU del cancelliere che non molla.
3: Ci sono anche gli articoli di fondo, cioè la politica ignora Machiavelli, celebrazioni nel resto del mondo.
2: 500 anni dalla morte, niente feste.
3: Guarda, Gabriele ha messo sotto.
2: Ci risiamo.
3: Aia.
2: Spara un ladro e finisce indagato.
3: Questo è stato uno dei temi forti della verità e invece l'ha messo sotto per dare spazio alla Meloni sul burka e sul tetto agli stranieri. Non allora, canzone,
2: no, no, no, sì. no.
3: Poco.
2: Ci bloccano. Allora, ecco. Vediamo Capezzone che non ci lascia mai con la mano in bocca.
3: Bene, Giorgio e Matteo a maggio.
2: A maggior ragione assurdo chi gioca a far perdere il centrodestra.
3: Allora, Giorgio contro
2: l'Eurabia. No al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe. Meloni stronca, sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula. Ma tu ti sei sottomesso all'Islam?
3: Pure questo mette che la sinistra impazzisce.
2: Secondo shock dopo l'abolizione del bollo auto. È stato un fatto epocale, una riforma eccezionale l'abolizione del bollo auto.
3: Elezioni in Germania, avanza ancora l'estrema destra, ora Merz in guai, il cancelliere un disastro ma non mi dimette. Stiamo attendendo i titoli.
2: Ma non si dimette.
3: Okay. Poi a Matteo rilancia, congresso subito, Salvini spiazza i malpangisti interni. Poi vabbè, quello è il calcio, Gattuso, Gasperini. Vediamo qua che dice. cioè fanno un finale toracciata. Chi è questo?
2: La storace
3: che dice: alle elezioni si dovranno scegliere
2: coalizione, leader e programma e partito. Spazio peraltro non c'è.
3: Non me l'aspettavo un'affermazione simile da dargli un piccolo una rubrica.
2: Vabbè.
3: Andiamo libero.

0: Lucice è scomparso su tutti i giornali locali e nazionali, la famiglia del Bosco, perché
1: spara ai ladri in cortile, indagato per omicidio.
0: Perché la mettete sotto?
1: E perché come sta Salvini, la Meloni, le cose, poi...
0: Il manifesto, allora, un po' per... Capitalismo artificiale
1: non crea ricchezza, aiuta a spostarla in poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario fa il punto sulla intelligenza artificiale. Aumenta le disuguaglianze, come se non hanno centrato il punto. Stanno ancora pure loro dietro nel Novecento.
0: Questo non lo può fare, però l'ha fatto. Trump caccia la CNN che dice come stanno le cose
1: dalla sua casa
0: bianca, dove farà, lo ricordiamo, anche una sala da ballo.
1: Germania, Merz rischia onda nera e rimonta SPD.
0: Il Movimento 5 Stelle affida a Conte il rebus della guerra. Pare che lui l'abbia risolto, non è più un rebus, ha detto che non ti dà più manco una
1: cerbottana. Tanto quelle gli stavamo dando, le fionde cerbottane gli
0: avevano. Dei missili super.
1: Non è che cominciavano allora, la guerra con noi.
0: Uno sportivo e poi siamo tranquilli con la nostra coscienza.
1: Allora, lo sport.
0: Lucio, sembra vera, la Juve cresce, Spalletti vince 2-0 contro l'Atalanta.
1: Amorim riparte e batte 3-0 il Lecce.
0: Che ci stavo un rigore, non so se ne
1: Atalanta affondata, ma Sarri accusa, il Milan si risveglia.
0: Il rigore di cui parlava
1: sì, può succedere.
0: Allegri si illude, Viola lo riprende.
1: Vanoni lo riprende.
0: Ma anche Viola andava bene.
1: Alvini sogna, Fabregas batte.
0: Ha perso 3-0 come a Frosinone.
1: Può succedere. Caprile, Cagliari, siamo figli di Pisacane.
0: Questi sono al secondo posto, a un punto da Roma, Lazio e Inter. Questo abbiamo fatto tutta una panoramica, ragazzi, che abbiamo detto di tutto. E abbiamo dimostrato anche perché i giornali si vendono poco.
1: Soprattutto quello. Se ce ne fosse stata necessità. Allora, oggi è il 21 settembre ed si celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer, un'occasione dedicata ad accrescere la consapevolezza su una malattia che coinvolge milioni di persone nel mondo e le loro famiglie. L'iniziativa invita a promuovere informazione, comprensione e solidarietà verso chi convive con l'Alzheimer e con le altre forme di demenza, ricordando l'importanza della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e del sostegno ai caregiver. La memoria è un patrimonio prezioso, custodirla e difenderla è una responsabilità che riguarda tutti. Un pensiero oggi va alle persone che affrontano questa sfida ogni giorno, perché ricordare significa anche continuare a prendersi cura degli altri. E anche la giornata internazionale della pace, istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1981, pace,
0: esatto,
1: si decise allora che sarebbe stato osservato ogni anno un giorno di pace e di non violenza, però non è andata così.
0: Ma quando prende il cardinale 5.000 euro al mese?
1: Ah,
0: che devono fare?
1: Belle stipendi.
0: 5.000 euro al mese?
1: Come?
0: Sì.
1: L'innominato. Dal 16 al 22 settembre il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali.
0: Vuoi farlo cardinale?
1: Ma non si parla della primavera, però sta cosa mi appura.
0: È la primavera o no?
1: Beh, è il 21 settembre, mi pare di sì.
0: Ma... chiedi un po' qui?
1: No, ma andiamo qui a chiedere.
0: No.
1: Quando inizia la primavera quest'anno?
0: Perché quest'anno? Che la cosa... A scuola ci hanno detto sempre le date precise, dall'elementare, ma si cambia.
1: Quando inizia la primavera 2026? Vediamo
0: perché
1: che c'è.
0: Perché la primavera?
1: No, è vero, perché c'è il 21 marzo, giustamente. L'autunno.
0: Sì.
1: Noi possiamo parlare di primavera.
0: Quando inizia l'autunno?
1: L'autunno 2026? 23 settembre.
0: Vedi? Non è ancora.
1: Non è ancora.
0: Fai una domanda. Quando è iniziato l'autunno 2025? Qua ti voglio.
1: Sempre 23 settembre.
0: Allora com'è?
1: Si vede che sposta. No, sono Francesco.
0: Vabbè, ragazzi, ci hanno letto le bugie per una vita. L'autunno entra il 23 settembre. No. Vabbè, a posto. Almanacco del giorno nel dettaglio, vai.
1: Allora, alle 7.48 temperatura di 21,2 gradi, umidità 78%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 29 è considerata buona. Sole sorto alle 6.49, tramonto alle 19.06, il culmine alle 12.57, la durata del giorno è 12 ore 17 minuti. Il famoso equinozio, si deve stare equinozio, no? Quindi siamo arrivati. La luna sorge alle 16.41, tramonto alle 2 di domani, la fase lunare gibbosa crescente, visibile al 67%. Nati oggi, 21 settembre 1866, 160 anni fa, H.G. Wells, pseudonimo di Herbert George Wells, scrittore britannico, padre della fantascienza, fra le sue opere La macchina del tempo e La guerra dei mondi. 21 settembre 1931, 95 anni fa, Larry Hagman, attore, ha partecipato a Dallas e a Strega per amore. 21 settembre il JR, no?
0: Esattamente.
1: 21 settembre 1950, 75 anni cattivo, fa, Ivano Fossati, autore e cantante.
0: Ne parlavamo della canzone d'autore italiana. Fossati firma nel 1950.

0: 1971, una delle sue opere più celebri, La costruzione di un amore, raffinata riflessione sulla fragilità e sulla forza dei sentimenti.
1: Poi l'ascolteremo. Infatti nella storia, il 21 settembre 1551, 475 anni fa, Città del Messico, l'arcivescovo Juan de Zumarraga e il viceré il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e Pontificia Università del Messico, la più antica università d'America. 21 settembre 1931, 95 anni fa, abbandono definitivo del gold standard da parte della Gran Bretagna. La decisione segna una svolta nella politica monetaria mondiale e contribuisce al progressivo smantellamento del sistema aureo internazionale. 50 anni fa, nel 1976, a Washington, l'ex ministro del governo di Salvador Allende, Orlando Letelier, viene assassinato tramite una bomba collocata nella sua automobile. L'attentato, attribuito agli apparati della dittatura cilena di Pinochet, suscita forte indignazione internazionale e diventa uno dei più noti episodi del terrorismo di Stato sudamericano. 20 anni fa, nel 2006, le autorità militari irachene assumono direttamente la responsabilità della sicurezza nella provincia di Dikar, già sotto il comando britannico-italiano. Il passaggio dei poteri rappresenta una tappa significativa nel processo di trasferimento della gestione della sicurezza alle istituzioni irachene dopo l'intervento della coalizione internazionale. Frasi famose, questi sono i fossati, ne sono quattro. Nulla è più militante dell'amore, il sentimento più profondo e gioioso. L'acquiescenza mi dà fastidio, i complimenti immotivati mi disturbano. Ai giovani dico sempre, siate europei, non italiani. Un ottimo consiglio. La politica italiana non merita canzoni. Ivano Alberto Fossati, nato il 21 settembre 51 a Genova, è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico, paroliere, compositore e scrittore italiano. Considerato uno dei più importanti cantautori italiani, in oltre 40 anni di carriera ha spaziato in diversi generi musicali, dagli esordi di rock progressivo alla fase rock, fino alle introspezioni colte della maturità. I testi dei suoi brani hanno spesso toccato argomenti di natura esistenziale, producendo anche canzoni per alcune delle interpreti più significative della musica italiana. Buona grazie Vincenzo e buona giornata. Allora salutiamo a questo punto tutti gli amici su Facebook, anche buongiorno da Antonello Quirino, a Loredana Ciaffoni.
0: Hai detto niente?
1: In Argentina, Loredana. Buongiorno a voi tutti dall'Argentina.
0: Loredana, ci meravigli tu, ci chiacchiamo.
1: Buon voyage.
0: Buon voyage. Auguri Loredana, ti persi il derby.
1: Non lo sappiamo però vabbè.
0: Ti persi il derby, si è sentito il derby là, chissà. Anna Maria Ruggero.
1: Buongiorno e buongiorno anche a Fabrizio Di Donato.
0: Naturalmente facciamo tantissimi saluti e buona fine inizio settimana a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
1: E stasera vi ricordiamo a che ora?
0: Alle 7:30 di sera per parlare di tifosi di calcio, Giovanova e dintorni.
1: Ci sarà qualcuno della società?
0: Non lo so, non l'abbiamo chiesto, vedremo.
1: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che appunto è Ivano Fossati con La costruzione di un amore.

costruzione di un amore, spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne ridi.

mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, son proprio io, lo specchio alla mia faccia, è la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo se dice lo

0: E con questo abbiamo chiuso, eravamo fossati con la costruzione di un amore. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo. Ci sentiamo questa sera con Di Sera, che parleremo del Giulio Nova Calcio.
1: Volete fare una prenotazione al CUP telefonica? Al CUP regionale non è possibile. Se volete fare attraverso il CUP regionale, dovete aspettare 10 minuti al telefono.
0: Lo so. Come fai, no?
1: Non c'ho tempo. Vado direttamente al CUP di Giulianova.
0: Va bene, buona giornata a tutti. Vi ricordavo Di Sera, questa sera parleremo di Giulianova Calcio. E noi invece 7:30. Con le notizie ci rivediamo domattina, solita ora, soliti canali. Anche lui c'è il tuo cellulare.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
4: Ti disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buonasera ai nostri radioascoltatori, buonasera subito anche agli ospiti della seconda e terza puntata di sera, che sono l'opinionista principe, cioè quello fisso che è l'avvocato, vabbè, Berardo D'Antonio, buonasera all'avvocato.
1: Buonasera.
0: Amedeo Polite, che avevamo annunciato, esperto di calcio da sempre nella vita, quante partite avrai visto tu?
2: Tante. Buonasera a tutti.
0: E poi Giorgini è ormai l'allenatore per sempre. Pier Giorgio dovrà diventare il medico per sempre. Il dottor Pier Giorgio Casaccio, che si dava da fare, si è entrato due volte.
3: Buonasera,
0: credo.
3: Sì, sì.
0: Come
3: stai? Una volta stava fuori, era con la spalla Arras.
0: Era finito fuori.
3: Sì, era già finito fuori la prima volta Arras, la seconda invece era per chi era coso? Cangeli.
0: Allora ragazzi, io vi devo dire com'è la situazione attuale. La situazione attuale è che sarebbe stato esonerato, adoperare l'incondizionale, perché sarebbe stato esonerato per Golizia, il suo posto sarebbe stato preso Francesco Del Zotti, diciamo sarebbe, perché non ci sono comunicati ufficiali. Però da quello che sappiamo ci sono stati incontri con Bergolizzi, con Le Coder, e attualmente nel momento in cui noi stiamo trasmettendo c'è l'incontro definitivo con Del Zotti. Allora chiedo a Berardo, inevitabile?
1: Beh, dopo quelle quattro partite avevamo detto che Teramo era un punto in cui bisognava fare un sunto di queste prime quattro, cioè della prima parte della stagione, in considerazione di come si è partiti. Beh, ci può anche stare, anche perché ieri sì, forse il risultato dà una copertura un po' alla prova. Io che l'ho vista non mi è sembrata una partita equilibrata, cioè il Teramo dimostra di essere
0: più forte. Il risultato sarebbe bugiardo a favore del Teramo, perché anche i due gol sarebbe stato un po'.
1: Loro hanno preso due gol e due infortuni del portiere terribili. Il primo proprio fatto l'uscita a vuoto il portiere che loro hanno, forse l'unico punto debole, che è l'altro del Teramo.
0: Perché anche l'altro?
1: L'altro ha fatto una brutta partita con il Notaresco e hanno messo questo. Questo è il primo proprio non l'ha preso.
0: E voi siete per gli under, ho visto.
1: Il secondo è passato sotto la pancia, gli ha fatti rimanere una partita chiusa, gli ha fatti rimanere col fiato sospeso, ma più per demerito loro forse che per merito nostro.
0: Quindi praticamente però non è per la prova di ieri, che non era,
1: no,
0: che non era sicuramente la peggiore delle partite che abbiamo visto.
1: No, però il gran dramma è sempre quello, la squadra lunga, la squadra passiva, si difende.
0: Vediamo se Amedeo la pensa tale quale, cioè se era inevitabile che si andasse a questo
4: probabile
0: avvicendamento.
4: Io sinceramente dopo lo scorso anno, quando è subentrato al posto dei Cappellacci, dopo i risultati ottenuti, perché su 26 partite mi sembra 23 risultati inutili consecutivi, anche se il gioco non era un gran bel gioco, però ci sono tanti allenatori, anche se andiamo a vedere nelle serie superiori, che non è che fanno vedere questo spettacolo di gioco importante, però ottengono i risultati. Però alla fine l'allenatore ha bisogno di risultati per essere confermato, e quindi sinceramente ci sono rimasto un po' sorpreso quest'anno, dopo lo scorso anno, dove le cose con lui sono andate bene, perché abbiamo sfiorato i playoff e eravamo penultimi in classifica. Quest'anno avevamo delle aspettative importanti, perché sono arrivati dei calciatori con dei curriculum di spessore. Forgione se ne parlava da 2-3 anni, Cangemi, Origlio, Arras 14 gol a Vado, gli under che se andiamo a vedere, i vari Abbagnale, D'Arcangelo, Bravi, forse un po' meno dietro, però secondo me è un laterale più di spinta,
0: cioè che giocatori di spessore in tutti i ruoli, cioè.
4: Sicuramente non mi aspettavo una situazione del genere, perché l'allenatore non ha inquadrato bene la squadra, ci sono delle cioè cambiamenti in corsa durante la partita, passava a tre dietro, poi a quattro, e poi a me quella delusione più grande è stata la partita col Termoli. Torniamo lì, ma ne parliamo tutti, se ne parla, perché la sostituzione di Misuraca con Tavkar, il cambio modulo, e poi alla fine l'ultimo quarto d'ora ti ritrovi con una squadra in 10 e con in campo Martiniello, Ciabuschi, Arras e Abbagnale,
0: cioè, tutte le
4: cioè senza centrocampo, palla a Termoli e tu che non fai un tiro in porta, e lì vuol dire che secondo me l'allenatore è andato nel pallone totalmente, perché se no di solito quando si rimane in 10, aiutatemi, ma si tende a tenere la squadra bella corta e puntare su qualche occasione, qualche calcio piazzato, ma anche sui calci piazzati fino adesso abbiamo visto cose, cioè squadra che non proverà, non lo so, gli schemi.
0: Allora, mi hanno detto, non so se può in qualche modo confermarlo, perché se c'è, tra l'altro, mi hanno detto che nel finale della spogliatoio a fine gara, nel salutare i giocatori, pare che Pergolizio, come avesse fatto capire che temeva l'esonero che potesse accadere, come se ci fosse stato, che dire, un saluto, un commiato. Eri lì tu o non c'eri?
3: Sì, fuori? Sì, ero lì, ma quello che succede nello spogliatoio normalmente resta là.
0: Sì, lo so, però siccome siamo, non è qua, non abbiamo detto niente di particolare, no. Non è
3: sì.
0: Quali non te li chiederei mai?
3: La cosa che c'è stata alla fine sono stati i ringraziamenti e i complimenti, prima da parte del direttore sportivo e poi da parte dell'allenatore.
0: Mi sembrava un addio, perché grazie per tutto quello che avete fatto, una cosa di questo tipo.
3: C'è stato un ringraziamento perché effettivamente vivendola la squadra, stando nello spogliatoio, stando con loro, io emotivamente ti leghi molto alle persone, ma ti ci leghi umanamente, così come sono molto legato al mister, sono molto legato al direttore, a tutti i calciatori, ti dico a tutti, e quindi veramente mi rispondo.

0: stancare la
1: primo testa. Tempo è stato brutto, quello che ricorre da Trento, si trova a Trento, è stato con noi uno tifoso famoso. Un abbraccio a tutti, un abbraccio al grande Amedeo a Trento per lavoro, ma ci chiama da là.
0: E quindi alla fine niente, sì.
1: Ti dispiace se leggo i commenti passando.
0: No, c'è stato un grande ringraziamento.
1: Perché poi vanno avanti li perdo. Allora, direttore, per tutti i lettori che non sanno cosa aspettarsi da Del Zotti, lui ha di recente pubblicato la tesi per la licenza UEFA. Dato che va oltre moduli giocatori, consiglierei a tutti di leggerla. Sapevi tu di questa tesi fatta per l'UEFA? No. Beh, la sapevi?
2: No. Vabbè, qui boh, ci sei.
1: Ci acculturiamo.
3: È una parola nuova, emergente.
2: Esatto. Cioè siamo passati, aspetta, sembra mettiamo il condizionale, no? Perché non c'è il comunicato della società.
1: Non c'è appunto. Sì. Ciao, comunque sul gol di Pavone di testa è stato Menna a prendersela, non Panzera, che aveva anche un altro giocatore dietro. Noi abbiamo visto Panzera anche nella ripresa televisiva, comunque Menna dorme. Scordiamoci comunque del passato e andiamo avanti con Del Zotti. Qua vedo che è cambiata la situazione completamente, cioè non c'è nessun attacco a Pergolizzi più e c'è, si parla del nuovo allenatore, cioè quindi mettiamo la pietra sopra e si parte da qua.
0: Siamo abituati
1: in realtà.
3: Sì, ma è anche giusto così, penso, perché poi alla fine è inutile parlare di quello che è stato.
1: E adesso puoi continuare con scusa se ti ho interrotto, se dopo
0: salgono. Ha detto sì Francesco, io nel mio cuore pensavo fosse, è stato un ringraziamento, un grande ringraziamento per quello che era stato, che avevano dato questi ragazzi.
1: Sì.
0: Il mister ha detto che aveva finalmente visto la squadra che lui immaginava e che partendo da queste cose si poteva andare avanti. C'era sia una speranza.
1: Prima di arrivare all'esonero mi sarei aspettato dal mister una vera svolta nel gioco cambiando tutto. I giocatori ci sono, lo hanno dimostrato anche l'anno scorso. Sono rimasti pochi mi pare l'anno scorso. Quanto? Comunque benvenuto Del Zotti. Poi ieri abbiamo preso un gol appena cambiato modulo e la cosa grave è che non tutti i giocatori in campo lo sapevano. Non lo so. Buonasera, un saluto anche a Paolo D'Ercole, non è stato mandato via. Sono convinto che darà Francesco Del Zotti è un uomo di cuore, prima di essere un grande professionista. Sono convinto che darà a Giulianova quello che ha dato a Chieti fino alla fine. Attilio Falchi. Arriva pieno di complimenti a tutti i livelli.
0: L'anno scorso ha fatto
1: l'idea. È gente che lo conosce per scrivere così, insomma, naturalmente.
0: Ma pure io che non lo conosco, però vedendo che il Chieti gli cambiavano i calciatori, ogni settimana si trovava due calciatori nuovi.
1: Senza stipendi, senza niente.
0: È riuscito a trovare.
3: Quello che ha fatto a Castelnuovo, due anni a Castelnuovo, la squadra di Castelnuovo giocava.
1: Allo squadrone giallo-rosso. Sono arrivati a un punto alla fine, e noi, non sei d'accordo, noi avevamo la fortuna di incontrarli nel loro momento di crisi e ci capiteranno le due partite sia di Coppa che del Fadini di campionato. Là cambiò il mondo.
2: Qui fece due padri il portiere,
1: c'è quello che andò sotto indietro. Poi sai come, sapete come si, come poi dal processo, come si difese il proprio, perché rischiava di essere radiato, si esonerò, dice, almeno le faccio sempre queste bave, e portò filmati di altri errori.
0: Ma che fu Massimo Epifani che chiedeva cosa,
1: no? Si disse così, ma non abbiamo le prove.
3: Si parlava di quella società di Pescara.
1: Sì, era Panzera, siamo d'accordo, era Panzera, ma è stato costretto perché Menna lo ha perso. Vabbè, comunque buonasera a tutti, io per drammatizzare un po' volevo sapere se Amedeo e il mio amico, il dottor Casaccia, hanno il mio stesso parrucchiere. Cioè, Pasquale Cicconi vuole sapere se tu e lui avete lo stesso parrucchiere.
3: No,
1: è confermato?
3: Io pure vado a girare in Piazza della Libertà.
1: Parrucchiere che non ha molto lavoro con voi. Da quando ti aggiungi per i capelli?
0: Io ero matto per Vialli, avevo i capelli come Vialli Ricci. Nel 95 Vialli si rasò a zero e me lo feci anch'io. Una scelta per Vialli.
1: Vabbè, ma poi lo rinascono se uno lo sa.
0: Non spendi una vita.

0: di parrucchiere.
1: E vabbè, ma
0: sì, è comodissimo perché ti lavi, sei sempre pulito, ma vuoi mettere? Ma poi la realtà, sai qual era? Cioè, che lavoravo la notte, facevo le guardie mediche. Mm. E quando ammazzavo c'avevo i capelli ricci tutti o ammassati da una parte o da un'altra, allora mi li dovevo aggiustare, ho fatto così, ho fatto bene.
2: Invece di ringraziare Ronaldo il fenomeno, quando avevo Ronaldo il fenomeno, io ancora avevo qualche capello al riguardo, bello velato, sai che non faccio come Ronaldo.
0: Calcisticamente
1: veramente così avete fatto.
0: Sì, sì.
1: È incredibile. Bella, tutti quelli che sono, cioè, se la sanno, ci stanno. Cioè, se tu non li lasi, ti ascolo.
0: Sì, sì.
1: Anche a posto. Buon arrivo da Napoli.
3: Lui.
1: È troppo lungo, questo è un trattato tipo quello di Denzotti per lui, non lo posso leggere, è troppo lungo, ti prego di scrivere più conciso.
0: Un Bignami.
1: Non so se Pergolizzi non sia bravo, forse non è riuscito a entrare nella mente dei ragazzi. Beh, comunque questo è quello che è successo e ormai adesso... Non ce l'abbiamo, però nel momento in cui noi stiamo trasmettendo non possiamo parlare con Denzotti perché ha colloquio con la società. Vabbè, quindi praticamente andava fatto, mi sembra di capire, ma per più vari motivi che si possono mettere, ma è così. Però sui giocatori, pare, io non posso anticipare nulla, ma pare che il nuovo tecnico abbia detto che non sono scarsi, che si può lavorare sul materiale che ha. Che però non potrebbero giocare con questo, in questo modo, insomma, ma in mente altre cose.
3: Non che sia così.
1: Anche tu, però, che sei un esperto, ti ha convinto mai completamente questo 3-5-2 di Pergolizzi?
3: No, secondo me noi giocatori per 3-5-2 non ce l'abbiamo, sia difensori sia quelli larghi che devono stare. Quindi secondo me l'equivoco è stato lì. Cioè giocatori, come diceva Amedeo, di curriculum, cosa, ma non adatti al gioco di...
1: Ho capito, ma...
3: È come se tu, faccio un esempio, a Giorgini ti prende un giocatore lento, ti spara. Cioè appena lui vuole tutti i giocatori dinamici, grintosi,
1: Giorgini sta aggressivi. Nella missione VIP.
3: Sì, no, per dirti, per far capire Così questo, oggi mi è sembrata una cosa... Cioè se tu sai come vuole giocare lui, quelli non erano. Però l'ha scelto pure lui i giocatori, quindi.
2: Ma poi nel 3-5-2 di solito i due
1: vorrei sapere
2: devono essere bravi sia a fare la fase offensiva che la fase difensiva.
1: Ormai sì, vorrei sapere dai simpatici ospiti, ecco voi. Che cosa? Se condividono questa mia valutazione, oltre al portiere del 2008, gli under più bravi, anzi direttamente i più bravi, sono la Bagnale e d'Arcangelo, mi pare.
2: Assolutamente.
1: D'accordo? Quindi per farli giocare entrambi bisogna abbandonare il 3-5-2, va bene, ma per giocare con difesa a 4 non abbiamo i terzini grandi, solo Esposito. Quindi bisogna tornare sul mercato?
3: Ma io prima di tornare sul mercato aspetterei.
1: Che farei?
3: Aspetterei. Vediamo, insomma. Poi a dicembre si vede.
0: Abbiamo un altro under, Mongano, scordiamocelo, molto bravo, ragazzi.
2: Ragazzo
0: quello è bravissimo, sta facendo.
3: Scusa, Cauteruccio.
1: Cauteruccio,
0: Cauteruccio, Cauteruccio, il difensore centrale di Brindisi.
1: Ma che cosa c'è? Non ha giocato mai?
0: Lui aveva una piccola lesione sulla. A Rocca Santa Maria.
1: Da su.
0: Sì, a Rocca Santa Maria gli fece l'ecografia su una. Un'inserzione muscolare, ma poi era guarito.
1: Non ha nulla.
2: Quindi è un centrale difensivo.
0: Sì, anche
2: terzino. Cioè, in tutta la rosa che abbiamo, se giochiamo a 4, noi ci manca l'esterno, il quarto a sinistra praticamente.
1: Perché sulla carta ci sarebbe Giorgetti,
2: ha provato Panzer.
3: Vabbè, mo vediamo
2: quello che sarà.
3: Detto che ci sono pure i rendimenti che cambiano,
1: cioè. Come no? Cioè, Luciano Francesco, che voi conoscete, ha detto
2: Giuventino.
1: E anche te l'immagini?
2: È Giuventino.
1: E infatti, ma dai, ma che ne sanno di calcio gli inglesi? Dovete invitare Pierino Rota. Possiamo dire che io l'ho invitato.
2: È stato invitato Pierino per il momento.
1: Non è in grado di sostenere questo dialogo. Però lo ringraziamo, perché sennò sarebbe venuto, mi pare che sì, che sia,
2: sì,
1: che
2: assolutamente sia. Sì.
1: Allora, torniamo all'argomento che mi sta molto a cuore, cioè il portiere under, ne abbiamo già parlato, è obbligatorio tenerlo oggi per forza questo portiere under.
3: Non sta facendo.
1: Per avere un in più a centrocampo, noi però questo vanta non l'abbiamo visto almeno finora, questo un in più a centrocampo.
3: E quello che fa per il ragazzo, diciamo che sta andando bene, perché
2: No. Abbiamo trovato uno.
0: E la sua riserva sarebbe ipoteticamente ancora più bravo, Todorov.
1: Ma noi non vogliamo Todorov, sto dicendo soltanto in genere, parliamo di genere, perché il portiere, ci sarà una sfida di portiere over molto bravi a spasso. Io dico, tu lo devi fare questo, ma ti può anche non fare in tutte le partite, mi diceva oggi per esempio l'allenatore del Notaresco. C'è un over e un under, se le parte l'avversario non è fortissimo, puoi anche rischiare, ma se no no, o se devi vincere il campionato, sei sicuro, c'è la squadra forte e l'under va. Il presidente, scrive Antonello Quirino, ha fatto quello che si doveva fare, d'accordo? Ma lo vorremmo anche sapere ufficialmente, è possibile. Sto facendo la trasmissione su Lippo, però possiamo dire che è così. Che dite voi allora sul portiere? Va bene.
3: No, no, perché ormai.
1: No, su questo portiere. Sul fatto di giocare under, con l'under.
2: L'anno scorso noi avevamo un under e avevamo Andelli, che era. Cioè, erano due portieri che poi parlavano una volta uno, una volta l'altro. Dipende un po'
1: da. Lo so, però nel finale di campionato, quando lui mise la parte negro e giocò l'Andelli, giocava due belle partite, fece. Quando non stai sicuro del ruolo, sei più portato a sbagliare. Dei tre gol di ieri, avete visto qualche problema col portiere, il secondo magari, non so, fatevi capire.
3: Lui
1: si è sfortunato. Prima l'ha presa, l'ha persa. Cioè, palo, traversa.
3: No, dietro,
1: non l'ha toccata per niente?
3: No, gli ha sbattuto dietro e poi l'ha andata a prendere.
1: Ecco, quindi la va a riprendere, ma dopo che era uscita. Guarda lì, anche di lì ha avuto problemi.
3: Ma lui ha dato il gol sul. Non dopo quando è andato a prendere. Ma lui aveva già dato gol sui due pali. Quindi come ha fatto a vederla poi.
1: Perché l'ha detto?
3: No, si è visto, io stavo di
2: fronte
3: alla tribuna.
1: Io guardare guardare.
2: No, io stavo dietro, io stavo in curva, se subito
3: il palo, no, guardare guardare già era partito, quindi
2: era partito subito.
3: Prima che la palla l'ha presa lui per terra, quindi significa che lui l'aveva giudicata già dentro. Boh, con tutti i rispetti, però insomma, non c'è senso.
2: Il terzo gol è stata una cosa. No. Abbiamo dato 5 metri all'attaccante, non è uscito nessuno a coprire quello.
1: Allora, torniamo sull'argomento che viene dibattuto, e Bernardo lo conosce bene, io pure perché ne abbiamo parlato. Sarà detto che Pergolizzi era partito in ritardo per fare una partenza veloce, quindi non una preparazione molto pesante. Non è andata così, ma ti chiedo come stanno fisicamente, voi fate i test pure, insomma, se segui anche tu.
0: Sono messi bene fisicamente, ragazzi, tutti. Noi non abbiamo avuto problemi muscolari, a parte il movimento strano che ha fatto Misuraca l'altro giorno.
1: Come sta? Che ha detto l'ecografia?
0: Io oggi ne ho parlato con lui, secondo me per Ancona sarà disponibile.
1: E quando è Ancona?
0: Ancona
2: 20
0: mesi. No, in 3 settimane. Cioè, abbiamo Atletico Ascoli, Sant'Egidiese e poi Ancona.
2: Oh, in casa.
3: Poi ci abbiamo 3 partite.
1: Sant'Egidiese e Alfadini.
0: Sì.
1: Ci daranno 300 biglietti? Massimo Africano, qui siamo in genere che dopo di famiglia c'ha un giocatore, dice a mio avviso serve. Con i consigli per gli acquisti, come si dice? Lo dice, però l'ha toccato a Materdu. Serve un terzino sinistro forte, un generale forte, già due, un generale forte di esperienza e con personalità. E siamo a 3, soprattutto una punta fortissima che sa tenere palla, tipo Tozzi Borsoi, oppure due veloci con il grosso per Tozzi Borsoi, una parte, e poi se possibile scremiamo una parte della rosa attuale. Un po' troppo chiede? Ragazzi, se potete commentare voi.
3: Allora, chiaramente noi da
1: tifosi, è Massimo che ci dice così.
3: Tutto quello che. È giusto che insomma l'allenatore che viene in 2 mesi, perché ottobre e novembre ha 6-7 partite e poi il mercato apre a dicembre,
1: bella forte.
3: Apre a dicembre il mercato e dopo casomai se deve dare delle indicazioni le darà a dicembre. Io non mi affretterei.
1: Non ti affretterei?
3: No, prima li deve
1: No, anche perché adesso...
3: Li deve vedere e valutare lui.
1: Perché adesso sarebbero soli svincolati, cioè, o no?
3: Sì, o è gente in ritardo di preparazione.
1: Fare da capo, no, cioè, no. Perché non, molti ti dicono sì, ho fatto da me, oppure anche con un preparatore, no, ma non è mai quello.
3: Ma intanto fagli valutare a lui i giocatori che abbiamo, poi se a dicembre ritiene che questa rosa vada integrata, modificata in un certo modo, d'accordo con la società.
1: È stato importante anche per sapere che tipo di campionato vogliamo fare a dicembre, che ce l'abbiamo. Se siamo risaliti, se possiamo fare. Attualmente tu vedi la classifica e la squadra che si deve salvare, dice.
3: No, la categoria è il minimo obiettivo che hai
1: detto. Poi però.
3: Guarda che sono squadre che delle volte partono per vincere. Cioè, prendiamo l'esempio della Fiorentina l'anno scorso. Aveva fatto una squadra che si pensava dovesse far lottare per l'Europa. Mm. E invece si ritrovò per problemi a salvarsi in modo molto molto molto molto difficile. Cioè, questo, il calcio non c'ha delle regole,
1: lo so, però alla fine insomma, anche là i valori emergono.
3: Di fatto poi si è salvato la Fiorentina, quindi noi
1: Fabrizio Scardecchi,
3: ci salveremo sicuramente.
1: Fabrizio Scardecchi parla con te, sì, il dottor Casaccia, Cappellacci magari fare un pensierino, no?
0: Non capisco, perché lui è di Tortoreto,
1: dice, io non capisco nulla di calcio, ma secondo me Roberto è top.
0: Beh, Roberto è un carissimo amico, però Roberto è completamente pazzo, lo sappiamo.
1: Quindi tu puoi ammettere,
0: lo sa pure Roberto, gli voglio un bene nell'anima. No, ma Roberto non ha idea, non vuole proprio allenare, sì. Ci ho parlato qualche giorno fa,
1: cioè tecnicamente, però
3: nulla da dire,
1: però
3: beh, io poi non ci sono stato mai con Cappellacci,
0: no.
3: Però da lontano
0: è una persona senza regole, Roberto,
3: che problema
0: è fortissimo,
3: lo fa denotare,
0: okay, io lo adoro
2: più di uno, più di uno,
0: io Roberto gli voglio bene,
3: no, perché il calcio secondo me è una cosa che potrebbe fare pure la B, però poi non è solo il terreno.
1: Allora qualcun altro scrive: spero sia cessato il lancio lungo e corri. Secondo me bastava anche non fare più quasi niente lanci lunghi, insomma. Vabbè. Poi salve, perché non si valuta il reintegro di Scarsella? Chiedetelo alla società. Wow. Buonasera direttore, in primis un saluto ai tuoi ospiti di studio, voi sareste. Inevitabilmente si è andato ad un campo inevitabilmente. Di mister, adesso vedremo con il nuovo allenatore che adotta un altro modulo, più offensivo, lo è? Sì, lo è. 4-2-3-1, no, no. Lo possiamo considerare più offensivo? Generalmente lo è?
3: Sì.
1: O 4-3-3 sicuramente. Se i giocatori saranno in grado di dare soddisfazione alla società e a questa marea ed appassionata tifoseria. Chiede ancora di Scarsella, ripeto, Scarsella chiede alla società, sarà arruolato di nuovo Sandro Maressa. Poi il problema è che non si doveva smembrare la squadra dell'anno scorso, questo è un altro tema dibattuto e non peregrino, almeno per quanto riguarda la difesa.
2: Pertosa Morri.
1: Morri Pertosa che sta giocando bene, mi dicono.
2: Cioè la fase di l'anno scorso era molto più fucile.
1: Morri Pertosa è meno attuale. Vabbè, la squadra dell'anno scorso, ma ormai è andata così, bisognerà di nuovo trovare un gioco adatto, ma ci vorrà del tempo perché nessuno ha la bacchetta magica.
2: Nessuno.
1: La squadra dell'anno scorso, sempre smantellerà tutti e tre gli anni in cui poi siamo capitati, in questo, perché Cappellacci disse che la squadra della promozione non era la promozione. Non mi ricordo da oggi, come si chiama il centrale difensivo che stava con noi poi a Sant'Egidio e Mosta Mociano?
0: Scognamiglio.
1: Scognamiglio, che non era da... E manca Massetti, infatti non sono tornati in D. Massetti invece noi l'abbiamo avuto in Serie D uno degli anni di Bartolini, credo, sì, poi è tornato. Si doveva smantellare qualcosa, si può mantenere, perché in realtà mi hai fatto il conto, quanti ne abbiamo di anno scorso?
2: Misuraga, Martiniello, come si chiama?
1: Esposito,
0: Pertosa,
2: Esposito, 4. La coppia dei centrali Pertosa-Morri.
1: Pertosa, T ti chiedo, l'Inter
2: Sant'Agnese mi sembra che non prende gol,
1: L'Inter rispetto all'anno scorso ha cambiato molto?
3: Assolutamente.
1: Ecco, come ha fatto l'anno scorso? Come è andato in campionato?
3: Me l'ha vinto.
1: Quindi?
3: Me l'ha vinto, cioè, ha perso per un punto l'anno primo con Inzaghi.
2: Quest'anno sta prendendo più gol, però c'ha due punti in più dell'anno scorso, la stessa giornata.
1: A proposito di prendere gol, ha qualche problema il Teramo? No, parliamo un attimo anche di
2: portiere.
1: E poi esaminiamo anche il girone.
2: Secondo me il portiere.
1: A parte il portiere, ma non è forte come l'anno scorso, perché anche lì in mezzo c'era un qualche vuoto, si passava a un certo punto.
3: A me mancava pure un Brugarello.
1: Ho capito, ma Pavone.
3: No, forse
2: sul reparto
1: livello.
3: Il reparto più forte davanti.
1: Davanti è più forte sicuramente. Couture è in banchina, quindi poi quando entra. Vero?
3: No, ma poi anche fisicamente, insomma,
2: non va alla scuola.
1: Allora, tu come me, loro, lui, c'eri tu a Senigallia?
3: No.
1: Tu? Allora, tu come me, questi Senigallia, se noi ritiriamo una scuola normale di categoria, classica di categoria, e che prima in classifica appunto il Giopieno. Questo mi dà molta fiducia che possiamo riprendere un po' tutto, credo, insomma,
3: sì.
1: Perché l'organico non è eccezionale. Una squadra che aveva perso tutte le amichevoli, tutte, quindi arrivare al campionato, boh, e poi è diventato quello che è diventato. Poi domenica c'è già una partita verità ed è Ancona Teramo, L'Aquila Teramo. Come lo vedi questo derby con l'Aquila, Ancona, Teramo, sono queste tre e basta?
3: Dicono che c'è anche il Foligno che è entrato.
1: Ho parlato con l'allenatore, ripeto, oggi ho parlato con l'allenatore del Notaresco, però non gli è parso un granché, un gol fatto casualmente.
3: Sì, però sai, quando entrano dirigenti che poi vogliono.
1: Tu dici potrebbe... il dirigente, ex presidente della Samp, che è solito fare le squadre.
3: Esatto, potrebbe poi anche modificarla.
1: Sì. Però queste tre sicuramente, però un diva che a volte quando si ferma in casa l'Aquila, a volte si ferma in casa l'Ancona, quindi anche il Teramo si è fermato, l'ha fermato il Notaresco due volte, sia in coppa che in campionato.
3: E comunque non hai preso due gol.
1: Che dico?
0: Non hai preso due gol. Che...
1: Vabbè, certo.
0: E quindi capito, e se andava alla fine quel calcio d'angolo finale che abbiamo fatto all'ultimo secondo.
1: Andiamo avanti, buonasera, come si fa a segnare di testa uno alto come me? Beh, almeno non sappiamo come sei alto.
0: Vabbè, Pavone.
1: Inoltre,
0: vicino qua stavo.
1: Vabbè, quindi è così. Inoltre, dopo il 2-1, invece di avere il sangue agli occhi, lasciamo prendere la mira e far tirare da fuori in tutta tranquillità dopo un minuto il gol di Touré.
3: Sì.
1: A proposito di Morri, ragazzo straordinario, con forte senso di appartenenza, ci teneva molto. Torniamo là. Moreno da Colleranesco, sarà duro il lavoro perché questa squadra attualmente ha lacune in tutti i reparti, per quanto abbiamo visto almeno sino ad oggi, vedo assolutamente giocatori che hanno qualcosa più dell'altro quando si deve costruire, meglio quando costruiamo, forse. Beh, vuole dire, è confermato, mi pare che era così ieri, eh?
3: Sì. Qui c'è una squadra che dovrebbe avere il pallino del gioco.
1: Non solo, ma con Forgione che era famoso per entrare in area, cioè le missioni di Forgione sono famose.
3: Sempre 5 secondi al campionato.
1: È vero, ma che è successo?
3: Beh, ma l'allenatore penso che questo cambierà in questo senso qui, no? Cercherà, il problema potrebbe esserci quando devi andare a recuperare la palla, perché abbiamo qualche annetto di troppo secondo me lì in mezzo. Però,
1: tu dici?
3: Beh sì, però dai, se sistemati bene. No, si può fare, insomma. Poi ecco, il meglio lo dobbiamo dare qua, ci abbiamo la palla noi.
2: Noi cominciare, secondo me, verrà a cominciare da dietro quando giochi a tre, con tutti e tre che hanno dei piedi, tutte dal punto di vista fisico forti. Se non si abbassa un centrocampista a prendere palle, a costruire, è un problema. Perciò da là poi i lanci di Menna, i lanci di Mazzei, i lanci di... Se invece ieri si abbassava Auriglio, si abbassava...
1: Non mi piace, ma Auriglio ha fatto le migliori partite ieri.
2: Appunto, se abbassava un po' di più Viero e costruivamo un po'.
3: Dici, centralmente non ti fanno passare più, non lo vedi come ti aggrediscono subito sulle mezzale, sul mediano. Quindi la palla deve uscire sempre laterale. Se tu lateralmente hai dei giocatori da dietro che sanno giocare poco, vai in difficoltà, vai nettamente in difficoltà. È evidente che quelli poi non sanno che fare e tirano la palla lunga. Quindi spesso i cosiddetti giocatori esterni, gli esterni in base, perché certe volte si mettono le ali? Perché sanno giocare, cioè guarda le squadre senza fare paragoni alti. L'Inter Stavrini c'ha Bastoni che sa giocare, c'ha tutti i giocatori che sanno giocare dietro, perché devi uscire lateralmente, che in mezzo ormai anche in queste categorie qua ti aggrediscono, ti pressano, quindi tu scarichi dietro e devi uscire lateralmente. Ma questo ripeto che del Zotti è il padre, non è che io mi faccio l'allenatore,
2: però dopo per parlare tanto lontano la partita,
1: ha detto che vuole una coppiata in panchina tu e Giorgini.
3: Io sono tifoso, ormai l'età mi fa.
1: Qualcuno invece si augura che non è andato bene il derby. Poco male, dice, che non abbiamo pareggiato, altrimenti per Golizzi si gonfiava e ci aspettava ancora una marea di partite con gioco orrendo. Al di là di tutto, credo che allo stadio ci si va anche per divertirsi. Beh, se ti ricordi l'anno scorso lui diceva, abbiamo fatto più di un'intervista, ci dobbiamo salvare, ma non stiamo a prendere il gioco, è una cosa. E poi mi aggiungeva, ma io ho vinto campionati col Palermo e col Campobasso, quindi avrò fatto il gioco d'attacco. Non l'abbiamo insomma ancora notato. Cioè quando si è dovuto difendere ha fatto belle partite, ci chiudevamo, ripartivamo, quello che dovevamo fare, l'ha fatto bene.
3: L'ha fatto bene un altro tipo di squadra,
1: ma è un altro tipo di squadra, altro
3: una squadra
1: obiettivo.
3: Forte fisicamente, con capacità aggressiva, che è andato sulla seconda palla, non una squadra eccessivamente tecnica, e sulla carta, leggera, capito? Quindi è una squadra che quando va un po' in difficoltà e quando non c'è la palla, ma quando c'è la palla devi dimostrare di avere qualità, di avere cose.
1: Cioè, beh, l'allenatore nuovo ci dirà una cosa sicuramente molto importante, io già la conosco ma non posso parlare. Cioè, se questa squadra è scarsa, no, cioè, lo dirà, lo dovrà dire, no? Allora, noi sappiamo, ve lo posso dire, che lui ha visto qua a Fadini la partita con l'Aquila. Poi dice, sai, non mi piace andare a farmi vedere, lo sai, mi riconoscono, eh? E ha visto tutte, perché ha visto tutte le nostre partite, quindi so che è un giudizio se l'è fatto, insomma, su quello.
3: L'unica
1: che
3: cosa, siccome è molto giovane, bisogna aiutarlo. Ecco. Sicuramente no, anche nella squadra c'è qualche giocatore che forse ha qualche anno più di lui, quindi va aiutato. Cioè, non che va aiutato perché no, potrebbe anche non essere.
1: Tu c'eri alla gara d'andata a Castelnuovo?
3: Non mi ricordo.
1: Sì, quando già giocammo, ma il primo ci ha ammattato il primo tempo come gioco.
3: Va aiutato, ma bisogna farlo lavorare, perché se dopo alla prima, seconda partita già cominciamo, no, a storcere la bocca, allora è la fine, insomma. Ma facciamo
2: la famosa bacchetta magica.
3: Esatto. Facciamo fare, perché se
1: no. No, ma per carità, questo no, ma ti ricordo però sul piano del gioco.
3: Lo scorso per Golizzi, quando venne per prendersi da allenatore navigato, una cosa disse, che la squadra non era allenata atleticamente e quindi ci voleva tempo, sì. E si mise subito le mani avanti, perché è uno tagliato, no?
1: E lo era? Lo era?
3: Vabbè, e lui fece all'inizio 3-4 pareggi, insomma.
1: Pareggiamo a San Mauro Pascoli con Baie Centravanti, perché era stato squalificato Martinelli, dopo il derby ha giocato due partite con Baie Centravanti, che se reinventò Cappellacci male. Una domanda, forse manca il play? C'è un vero regista, ce l'ha questa squadra? A voi tecnici, voi che siete bravi, su.
0: Sulle carte sono tutti registi.
1: Ho tutte mezzali, eh?
0: Cioè se tu la carta, Viero è un regista, sì. Cangemi è un regista,
2: Origi
0: è un regista, Forgione è un regista.
1: E allora che facciamo? Dobbiamo fare la scuola o un film? Noi siamo in diretta, che c'è?
0: Siamo espositi.
1: Bene, possiamo dirlo allora qui ai ragazzi ospiti, agli ascoltatori?
3: L'unico che non può fare è esposito regista.
1: Beh, e noi ringraziamo Taralli ci chiama, l'ha detto la comunicazione, che ci comunica che poco fa è stato raggiunto l'accordo con Del Zotti. Va bene, siamo contenti, sei contenti con te di tutti? Sì, dispiace. Cioè,
0: devi passare Federico, vieni da qua.
1: Ci fai salutare un attimo? Ci fai salutare gli ascoltatori? Pronto?
4: Pronto?
1: Mister, buonasera, ben arrivato, che ci dice?
4: Grazie Francesco, grazie. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare, dai.
1: No, ce lo può dire, ho saputo che lei ha visto la squadra. Una volta al Fadini, altre volte l'ha vista che per televisione, non lo so. Com'è questa squadra? Perché questi dubbi che noi.
4: Le ho seguite tutte, la squadra la conosco, per me è valida, c'è un po' di lavoro da fare, ma sono sicuro che riusciamo a sistemare tutto.
1: Ma tu la fai giocare come giocavi in Castelnuovo la gara d'andata quando ci presa pallonate? Sì?
4: L'obiettivo è quello.
1: Ti hanno chiesto, se puoi dire anche se stai lì, sì. Ti hanno chiesto l'obiettivo qual è? Che devi fare?
4: No, c'è sicuramente da ripartire, cercare di ricreare un ambiente
1: di entusiasmo, ci vuole.
4: Di entusiasmo, e dobbiamo essere bravi noi col lavoro sul campo e a tirare fuori poi quel qualcosa in più che ci possono dare i tifosi. Sappiamo che la situazione.
1: Beh, tu li conosci, eh?
4: Assolutamente sì, e sono felicissimo di essere in questa piazza che veramente, anche se non è sempre da apprezzare, però ho sentito la stima veramente dal primo giorno che ci siamo incontrati, quindi sono felicissimo, la scelta che ho voluto, e in queste settimane ho rifiutato tante squadre e se ci speravo in questa chiamata.
1: Hai rifiutato tante squadre?
4: Abbastanza, dai.
1: Vabbè, perché speravi qua? Vabbè, ho capito.
4: No,
1: è molto bene, molto bello. Ovviamente siamo in diretta qui, grazie per questo tuo intervento, buona serata e buon lavoro, grazie.
4: Un saluto a tutti.
1: Ciao,
2: buonasera.
1: Hai visto com'è andata? Abbiamo allenatore in diretta, ragazzi, che volete? Avete sentito lunga notizia ufficiale?
0: Per pochi.
1: Avete sentito anche che cosa ha dichiarato, cioè che la squadra è valida, che quindi bisogna però ricreare entusiasmo intorno a questo, però. Fatemi lavorare, l'aggiunto dopo la quale è valida, come avete detto voi. Allora, il vantaggio di essere giovane, qual è rispetto a un esperto?
3: È giovane, quindi è come.
1: Chivo, quanti anni c'ha?
3: È giovanissimo, entusiasta, 45.
1: E Sarri?
3: Chi?
1: Sarri.
3: Sarri c'è un'età mia, 67.
1: A proposito, ci stai il rigore per l'Atalanta?
3: Beh sì. Adesso passiamo da un eccesso a un altro.
1: C'è il VAR, niente?
3: No, quello è clamoroso. Ma non perché la Juve avrebbe vinto lo stesso, che l'Atalanta non si può guardare attualmente. Però il VAR non viene più adesso non viene più di.
1: Bene, allora Del Zotti è bravo, è ben preparato, è giovane, come dice Berardo. Che dici Berardo? Perché ti cita? Facciamolo lavorare, non si può avere la bacchetta magica, che va bene. Poi un grazie comunque a Pergolizzi per la salvezza lo scorso anno, 7° posto, non è stato uno scherzo messi in quel modo, perché in effetti quando arrivò dopo la sconfitta con l'Ancona erano terz'ultimi, quindi diciamo tutto. Ma è arrivato ed è arrivato anche il comunicato ufficiale dell'ingaggio dell'allenatore. Io adesso, se voi volete, come mi sembra anche giusto, lo leggo. Così completiamo, anche se abbiamo già fatto l'intervista in esclusiva, si può dire, al nuovo allenatore. Il Genoa Calcio 1924 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore, si è comportato bene, con l'allenatore Pergolizzi, allenatore responsabile della prima squadra. Io chiamerei, ci proviamo, è brutto?
3: Noi amareggiamo.
1: Vabbè. Comunque si conclude anche il rapporto con l'allenatore in seconda, Gianguido Di Biase, e con il preparatore atletico Stefano Gammieri. Chi è lo squalificato dei due?
0: Il vice allenatore.
1: Tu non c'eri in banchina.
0: Sì.
1: Cadè. Sì. Che gli disse all'arbitro?
0: Ma,
1: la verità, se lo puoi dire, siamo qua.
0: Guarda, no, perché
1: quattro giornate.
0: Nei momenti di casino pure io ero entrato lì a chiamare all'arbitro. Sì, non mi ricordo che era successo.
1: Hai sentito che ha detto?
0: Era andato a dirgli male, cioè non era andato a prendere la palla, che dice.
1: Va bene. Invece Tavcare dice che la cara frase è: ma quando ti svegli?
0: No, quella non si è sentita, Francesco.
1: No, dico, ma che cosa va per detto? Lui che non è manco italiano.
0: Anche perché stava lontano dalla panchina, Talca, capito?
1: Vabbè, la società desidera ringraziare il mister Pregolizzi di Piazza Gemelli per il lavoro svolto, per la professionalità e per l'impegno profuso durante il periodo trascorso alla guida della squadra, augurando loro le migliori fortune personali e professionali. E quella non c'è il seguito. Cioè, parla dell'esonero, ma non.
0: Ah, ecco, ancora non hanno raggiunto
1: l'accordo. Ma ho parlato dell'allenatore, ancora non hanno raggiunto l'accordo.
2: Vabbè, fatto il
1: forse ha fatto un primo
2: e quello
0: è il coccodrillo.
2: Arrivare al secondo punto.
0: Quello è il coccodrillo.
1: Allora, il secondo collegato abbiamo letto noi per radio, che ha già parlato qua del Zotti. Ma questo ragazzo è giovane, abbiamo letto quanti anni.
3: Nel 92, quindi
1: non mi facevi fare i conti a me.
3: 36 anni, giovanissimo.
0: Comunque, beh, sì.
2: 35, 34.
3: Guarda, se fa bene Giulianova, 34 anni, questo può fare carino.
0: Comunque, tutti quanti noi pensiamo che Giulianova là sotto ci sta per sbaglio. Cioè, noi siamo tutti convinti, cioè che non è quella la nostra posizione, questa è la verità.
1: Siamo convinti, soprattutto ce la curiamo.
0: No, noi siamo convinti, non ce la curiamo.
1: Senimo, quando si dimette consensualmente.
3: Che significa che c'è stato un accordo.
1: Bonardi, da persone.
3: No, anche, capito, economico, una transazione.
1: Cioè, da detto voglio tutto quello che mi tocca.
3: Ci hanno trovato un accordo.
1: Vera,
3: nelle forme
1: a questo
3: che
1: punto
3: può anche allenare,
1: squadra,
3: sì, ma non nello stesso giro,
1: esatto. Invece quando è che non lo può invece allenare, se
3: beh, se sei sotto contratto,
1: cioè se viene esonerato ma sei ancora sotto contratto, cioè nel senso che
3: ti pago io, quindi poi devi chiedermi la risoluzione, lui già l'ha fatta, quindi è pronto per andare o in un'altra categoria.
1: Beh, infatti qualcuno gli vuole così bene, speriamo che trovi già un'altra squadra.
3: La C oppure
1: no, oppure Serie D, qualsiasi altro giro.
3: Altro giro, non questo.
1: Vabbè. Ragazzi, vedi che bella trasmissione, uscita piano piano, tranquilla, con le notizie finali che aspettavamo. Ringraziamo la società per questo intervento che ci ha fatto fare, grazie soprattutto a Federico Talalli, che sappiamo queste cose ci tiene ed è un grande tifoso che sta lì. Ma ci sta stretto, credo, lui vorrebbe fare chissà che cosa, no? Voluta.
2: Federico è un passionale.
1: Va bene, allora tu continuerai ovviamente al tuo posto. Qual è il tuo posto con Vito Gerardini?
2: No, io, Pierino Roda, Brunetto Musini e Franco De Stato.
1: Dove state? Lì?
2: Sotto la rete.
1: Ma Vito sta sopra?
2: No, Vito sta sopra, prima di una vicina di spogliatoio.
1: Ma non gli piaceva,
2: no.
1: Non
2: era un grande stimatore di
1: Alfredo Gerardini, ha detto che vuole essere invitato, non lo dice, però fa capire. Complimenti per la trasmissione, piacevole chiacchierata di calcio, nonostante il nostro difetto, ecco, dei due amici sui lati, sui lati del dottore, si vede che sono tre veri tifosi che conoscono la materia di cui parlano. Rimbocchiamoci le maniche, finalmente da domenica pensiamo a tifare tutti uniti senza vecchie polemiche. Un complimento alla Curva Ovest per l'incitamento continuo nonostante tutto.
0: È stato bellissimo, io.
1: È stato bello, è stato, sì, stato bravi.
0: La Curva Ovest che non ha mollato.
1: Allora, io voglio dire Alfredo Gerardini, che è invitato ufficialmente per la prossima puntata, sperando che coincida con una bella notizia. Perché la squadra tosta, lo sappiamo, la Federico Ascoli.
3: Poi c'è una cosa brutta.
1: Ma fa giocare quello lì.
3: C'è una cosa brutta.
1: Che cosa? Non la volevamo quella?
3: No, la Federico Ascoli.
1: Non la volevamo.
3: Una cosa brutta.
1: Cosa c'è?
3: C'è la maglia bianca.
1: Ma quindi praticamente c'è un motivo in più. Quindi c'è un motivo in più.
3: Dobbiamo ridare la
1: stoccata. C'è un motivo in più per batterla, allora, avete voi.
2: Comunque veramente quello che dicevano loro è quello che dice pure Alfredo. Ieri la curva Ovest
1: è
2: stata meravigliosa. I ragazzi veramente vengono in particolare, e poi mi dispiace tremendamente in primis per il presidente Concicone che ogni anno si ritrova
1: con queste
2: situazioni, e poi tutti i collaboratori suoi, anche quelli giovani tipo Federico Taralli,
1: vecchi e nuovi, molto bello.
3: Le sofferenze che può avere il dirigente locale, non la potete vedere. Io non la conosco.
1: tu la conosci,
3: perciò, perciò mi
1: che era il tuo attivo? Parliamo un po' di tempo, secondo in chiusura.
3: La promozione è bellissima.
1: E te pare niente, quello di Frosinone?
3: Allora, per uno,
1: quello del parere
3: uno di Giulianova che riesce a vincere il campionato con la propria, la squadra della propria città, non ha prezzo. Non ha prezzo. Non la soddisfazione che può avere.
1: L'ha fatto Sibiglia, la propria città, Tiberio Orsini, la serie di Coccatelli, sì. Ci stavi tu?
2: Come?
1: Non capisco gli anni che tenete, io
0: per dire, c'eravamo tutti a Colbellari, avete proprio fatto la tutti quanti.
2: Ma non sono
1: Colbellari, però mi dovete dire l'età.
0: Tutti sporchi di
1: quando arrivati, che era 69-70?
2: Io avevo 10 anni.
1: 10 anni.
3: Lo sapisce tutto. Io anche quando andavamo fuori
2: Robin, stavo seduto sulla tribuna.
1: Io ho fatto tutti e due i treni di Rovigo, tutti e due. Rovigo?
2: Rovigo non l'ho fatto.
1: Tutti e due, con la nebbia, tornammo. Arbitro Lanzetti di Viterbo.
3: E quando facevano
2: Arezzo.
1: Si portavano il pesce là, dov'è che
2: portavano?
1: Arezzo.
3: Il lunedì si rivedeva, il mercoledì, una partita al cinema Ideal, sì, in forma. Perché a quei tempi
1: non c'era. Sì, bianco e nero.
3: Bianco e nero.
1: Sì.
3: Il cinema era pieno, io abitavo di fronte,
1: sì,
3: scappavo da casa e mi andavo a vedere la partita.
1: E quando tu invece di andare a scuola andavi il pomeriggio a vedere il recupero della partita?
3: Quello fu anche prima. Sì.
1: Venisti sgamato da tuo padre? Ma ti menava oppure ti sollevo soltanto?
3: Mercoledì, ma c'era te, Giuliano, ma c'era te,
1: esatto. Ma nemmeno vincemo, no?
3: Perdevo due
1: azioni. Appunto. Il presidente ci mette anima e cuore, su questo non ci sono dubbi, forza presidente, vogliamo chiudere qua. Sì. Tu sei medico ufficiale?
3: La sempre soprattutto.
0: Siamo tre i medici.
1: Quando ne siete?
0: Tre. Io, Rinaldo Striulli e Francesco Calafiore. Siamo tu? Mamma Glinda.
1: La ragione sarebbe il figlio di Paolo?
0: E le facciamo tutto quanto, io ti tengo a dire, cioè proprio per l'amore che abbiamo per la squadra, noi non prendiamo una lira, ci diamo tempo e tutto quanto per l'amore. Però.
1: Comunque come stanno fisicamente?
0: Stanno bene.
1: Mi confermi che stanno bene, quindi la preparazione c'è stata. Dice che c'hanno qua, come si chiama? Che misura, quanti chilometri
0: c'hanno fanno a farci? C'è il GPS. GPS che ieri a Bagnano a un certo punto se l'è tolto, gli dava fastidio al piccoletto.
2: Ah, quando è la trasmissione, decidete il GPS, usatelo per ritrovare la porta.
1: Se fate giocare a Bagnano e d'Arcangelo insieme, ti sa. Vedete?
0: Sì.
1: Non è escluso, va detto. Poi l'intervista, mamma mia. Vabbè, non se no andiamo troppo avanti. Oh, ragazzi, è stato uno dei migliori. Siamo andati in contemporanea con 120-25 qua, però non sappiamo la radio, ma 125-130 abbiamo superato persino quella di lunedì. Perché lei era concentrata di Valvarola per Corizzi. Qua abbiamo scremato, qua c'è tutta speranza.
0: Ma c'era l'attesa della notizia ufficiale.
1: Vi ricordo, ragazzi, vi ringrazio che la trasmissione gradevolissima, ok, vedete che siamo fatte noi, venite qua, chiunque può venire, mi dispiace Pierino che non ci sente molto,
2: ma c'è per noi, veniva.
1: Ma che bravo Pierino, Pierino
2: è un grande intenditore, ha fatto l'allenatore con
3: noi, col settore giovanile,
1: ma senti, ma ha parlato bene,
3: è competente.
1: Grazie a Berardo D'Antonio, grazie al dottor Casaccio, avvocato Berardo D'Antonio, a me c'è il titolo, tu non mi posso
2: dire nessun
1: titolo. Qual è l'attrice che ti piaceva?
2: Ah, cucinotta.
1: Non me lo sono scordato mai. Perché ci parlavamo
2: a Monte Carlo.
1: Capito?
2: Stavamo una riunione dell'azienda
1: capito dove stava lui a Monte Carlo.
0: Io lo incontrai pure a Fiumicino, è monumentale.
1: Monumentale.
0: È una stupenda.
1: Bene, ragazzi, vi ringraziamo, vi auguriamo buona serata, grazie a tutti voi che ci avete seguito. E ci risentiamo lunedì prossimo sperando di stare ancora
3: forza Giglia,
2: forza
3: la vittoria,
2: forza
1: anche se doppia perché porta la maglia. Grazie, buona serata a tutti,
0: ciao.
1: Ciao.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: L'eccitazione, non far rumore, tra le mie dita, ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.